Per la rubrica Classici della canzone avete ascoltato Alan Merrill e il compadisco intitolato Rodgers e Hammerstein. E per concludere Richard Clayderman al pianoforte.

Con la musica di Richard Clayderman al pianoforte si conclude il Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: il cimento. Dialoghi sulla musica dal Medioevo al Classicismo. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Cari ascoltatori, un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione quest'oggi ascoltando un concerto per fagotto, archi e continuo di Antonio Vivaldi. Il fagotto, ricordiamo che è lo strumento per il quale Vivaldi ci ha lasciato il maggior numero di concerti dopo il violino. Probabilmente, oltre che ad essere un ammiratore di questo strumento, Vivaldi aveva anche una o più esecutrici virtuose nel celebre Ospedale della Pietà. Il concerto che ascolteremo noi è il concerto RV 485 in fa maggiore, nei movimenti allegro non molto, andante, allegro molto. Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Aura Soave di Cremona.

Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV485 per fagotto, archi e continuo, nell'esecuzione di Sergio Azzolini al fagotto barocco con l'ensemble Laura Soave di Cremona. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Friedrich Händel la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore. I movimenti sono allegro, a tempo ordinario, allegro non presto, passacaglia, jig, menuet. Esegue l'ensemble il seminario musicale.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la sonata in trio opera 5 numero 4 in sol maggiore per due violini e continuo nell'esecuzione dell'ensemble Il Seminario Musicale. Ed ora proseguiamo e concludiamo ascoltando una cantata di Johann Christoph Friedrich Bach, Ino, per soprano e orchestra, basata sulla leggenda mitologica greca di Ino, appunto moglie di Atamante, trasformata da Poseidone in divinità marina. Il libretto della cantata venne scritto da Carl Wilhelm Rammler e fu utilizzato, oltre che da Johann Christoph Friedrich Bach, anche da Telemann e da Kirchberger. Interpreti: Barbara Schlich, soprano. Das kleine Konzert, direttore Hermann Max.

Avete ascoltato di Johann Christoph Friedrich Bach la cantata per soprano e orchestra Ino, nella esecuzione di Barbara Schlick soprano con Das Kleine Konzert diretto da Hermann Max. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Appuntamento a venerdì prossimo con la musica antica, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

Pierluigi Morelli di nuovo al microfono per quest'ultima parte dello scrigno musicale, durante la quale potrete ascoltare di Mario Castelnuovo Tedesco Passacaglia, opera 180, omaggio a Ludovico Roncalli. Massimo Felici, chitarra.

0: omaggio a Ludovico Roncalli, nella esecuzione alla chitarra di Massimo Felici. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di ascolto, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 72 2.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo al Palazzo di Città, Teatro Civico qui a Sassari, alla ventunesima edizione del concorso Pujol, in compagnia di due graditi ospiti, ovvero Stefano Marroso, concertista, chitarrista, didatta. Grazie per essere qui.
1: Grazie.
0: Nonché Anna Maria Perisi, concertista, didatta, anche lei, grazie per essere qui.
2: Un piacere.
0: E tra gli appunto chitarristi, siamo appunto alla ventunesima edizione del concorso Pujol, ma noi in questa occasione vogliamo anche ricordare un grande della chitarra in Italia, in quanto appunto una scuola spagnola si fondò qui a Sassari. Stiamo parlando della scuola di Pujol e stiamo parlando di un grande maestro che ho avuto anche il piacere di frequentare, ovvero Armando Marroso. Stefano, chi è stato Armando Marroso? Tuo zio?
1: Sì, prima di tutto è stato appunto mio zio, e quindi l'affetto che tutti noi allievi lega a una persona di un carisma eccezionale si sovrappone, si amplifica nel legame parentale, perché è una figura veramente paterna per tutti. Una persona appunto carismatica, generosa, altruista, e sembra quasi una celebrazione, come spesso capita per chi viene a mancare, però è veramente un feedback che ricevo spesso a distanza già di 5 anni dalla sua scomparsa, da tutte le parti del mondo, da colleghi, amici, musicisti o chi comunque ha avuto anche per breve tempo l'occasione o la fortuna di incrociare nel percorso questa persona. È stato un maestro che sapeva con umiltà mettersi alle volte anche da parte rispetto a quelle che potevano essere le esigenze, le ambizioni, le necessità, ecco, le necessità degli allievi e degli altri. Un altruismo veramente quasi con una tenacia e una testardaggine tutta sarda, ecco. Una disponibilità verso il prossimo che l'ha portato appunto a essere amato prima di tutto come persona. E questa persona lasciava una traccia appunto nella sua dimensione artistica, che era veramente di grande spessore, di grande poesia. Ogni esecuzione veramente lasciava un segno, l'espressione, il tocco, il suono, la ricerca della precisione, la precisione di una comunicazione, della trasmissione coerente e giusta, corretta di quello che si sentiva e nel rispetto della musica, dell'autore prima di tutto, mettendo l'esecutore un passo indietro rispetto a ciò che doveva arrivare al musicista, servire l'arte prima che mettere in luce se stessi, ecco, non usare l'arte e servirsi di essa, ma servire l'arte. Questo era un concetto di Pujol che lui aveva fatto proprio una sua missione di vita. Questo amore per Pujol, un'anima molto affine, un incontro che mi ha raccontato come una rivelazione quasi messianica, che ha segnato. Una volta gli ho chiesto: ma come hai conosciuto?

0: Il maestro, perché ha deciso di andare a seguire i suoi corsi internazionali a Cervera? Gli ha detto dai libri, dalla sua musica. Ha visto nell'opera monumentale della Escuela Rasonada sicuramente, ma nella sua musica, nella sua produzione, qualcosa che lo rendeva affine, l'amore per Tarrega sicuramente, ma poi l'incontro è stato un momento, conservo una lettera che ha mandato alla famiglia. Nel 69, dopo il primo incontro, dove racconta con entusiasmo questo momento, raccontato appunto, oltre alla cifra artistica impressionante di questo grande maestro catalano, proprio l'aspetto umano che li ha legati, poi perché lui diceva sempre, per 11 anni di fila, forse avrò perso 10 minuti di lezione, perché lui restava chiaramente a seguire le lezioni, gli insegnamenti anche di tutti i partecipanti ai corsi internazionali e si legavano amicizie veramente che poi duravano una vita. E questo riprende anche lo stile didattico di altri celebri. I maestri come Tarrega stesso, lo racconta Pujol nella sua biografia, la lezione non finiva nell'esecuzione del brano, arrivederci, come molto spesso capita oggi, si viveva insieme, si stava a seguire le lezioni degli altri, si andava a pranzo, la sera si affrontavano i repertori, magari la mattina la tecnica, questo perlomeno con Tarrega, ma con Pujol era uguale e le lezioni continuavano, soprattutto nei momenti conviviali. Con momenti sicuramente aneddotici e umani, ma con un consiglio, sempre una considerazione, un approfondimento. E questa è una cosa molto bella. Anche Pons aveva questa
1: Quello di Alberto
0: concorde,
1: Pons, che è
0: Alberto
1: stato altro allievo
0: Pons,
1: di
0: allievo e
1: Pujol,
0: amico,
1: collega appunto di Armando Marroso, che insegnava a Parigi, ricordiamo, anche lui
0: Certo,
1: faceva lezione.
0: mi sembra necessario fare questo
1: Beh, direi, sì.
0: parallelismo e quindi innanzitutto un incontro di anime elette, no? Affini, è una condotta etica, questo per me è proprio importante, affine, simile, una condivisione, ecco, di un impianto etico che poi insomma è stato trasmesso di allievo in allievo e qua Gio Armando ha costruito una scuola di chitarra che appunto ha improntato su questo principio e su tanti altri chiaramente più didattici, più musicali che ancora oggi vive, pulsa. Se la necessità nostra è quella di portare avanti questa sua visione del concorso, comprendendone l'importante dote, sia dal punto di vista della storia, il prestigio e l'importanza di questa manifestazione, anche l'occasione, di approfondimento, di promozione per i concorrenti, i giovani che si espongono e iniziano, o sono già,
1: In
0: in
1: carriera, diciamo.
0: carriera, ecco. E poi promuovere soprattutto l'opera, la musica del maestro Pujol, che è una cosa molto importante. Ancora alcuni testi non sono abbastanza sufficientemente considerati, probabilmente perché non danno una dimensione all'interprete in certi casi spettacolare, ma nascondono una profondità, una ricerca, una difficoltà magari volta proprio a esprimere la musicalità del brano e del musicista in maniera piena e certa. Chiedo scusa per l'emozione, perché
1: Ci sta tutta,
0: parlare
1: Stefano,
0: di
1: di mio zio,
0: soprattutto di
1: zio.
0: mio zio mi emoziona sempre,
1: Vedevo che
0: sempre ancora
1: anche
0: molto.
1: Stefano Marroso è chitarrista, quindi raccoglie appieno l'eredità dello zio.

0: Anna Maria, un tuo ricordo del grande Armando Marroso?
1: Ma io ho conosciuto il maestro quando ero alla scuola media praticamente, perché lui era un amico dei miei, quindi avevano, a scuola ci avevano proposto di cominciare a suonare la chitarra e papà mi ha detto: ma se vuoi imparare, diciamo ad Armando, insomma. E quindi da lì ho cominciato un po' per scherzo, poi devo dire che è stato lui che mi ha convinto, tra virgolette, ad andare avanti, mi ha sostenuto in un momento in cui qualche anno dopo, già avanti, insomma, abbastanza avanti negli studi, ero molto in difficoltà perché frequentando il classico ad Alghero e il conservatorio a Sassari, insomma, avevo un pochino di problemi, è stato lui che comunque mi ha aiutato ad andare avanti poi a finire il percorso. E una cosa molto bella del maestro è che lui ha sempre avuto un'attenzione particolare per la personalità dell'allievo, cioè non ha mai cercato di insegnarti a suonare un brano in un certo modo, ha sempre cercato di vedere quale poteva essere il tuo modo di interpretare quel brano,
0: sì, sì,
1: e portarlo poi all'interno di una certa idea musicale. Però mi ricordo una volta che gli avevo fatto sentire un pezzo che stavo preparando e lui mi ha guardato quando ho finito di suonarlo e mi ha detto: non so se devo essere contento o preoccupato. E lei ha detto: perché? Ma perché l'hai suonato un po' troppo come l'avrei suonato io, mi ha detto lui, da un punto di vista interpretativo. Quindi non so se ti ho condizionato oppure se proprio... Dico: no, guardi, non è quello. Però anche quando lui poi ci ha chiesto appunto di dargli del tu, eccetera, il discorso è sempre rimasto: sì, del tu glielo dai perché glielo davi, perché chiaramente ti faceva anche piacere. Però poi parlando di lui è sempre il maestro. Quando si parla di lui è sempre il maestro. Diciamo, a me non viene mai da dire Armando, mi viene da dire sempre il maestro.
0: Stefano, tornando al... facciamo un po' di storia anche del concorso che è nato appunto sull'idea di tuo zio. Parliamo di questa prima edizione che fu, tra virgolette, rocambolesca per un motivo ben preciso. Rievochiamola.
2: Sì, certo. Nel 1980... sia la prima edizione del concorso Pujol, sebbene l'associazione sia nata 2 anni prima in realtà, ufficialmente nel 78.
0: Ma... l'associazione chitarristica sassarese.
2: L'associazione chitarristica sassarese.
0: Tuttora, insomma, viva, vivace.
2: Esatto. Però nasce, in realtà è già attiva dal 77, che è esattamente l'anno in cui sono nato io. Per cui l'anno prossimo faremo un compleanno insieme. Questo è solamente, per me è un aspetto simbolico, però dalla dimensione, faccio questa riflessione, dalla dimensione dell'importanza di un progetto, di una visione, cioè andare avanti anche coi costi che questo comporta, organizzare degli eventi di questa portata. Però ripeto, nasce nel 1980 e la prima edizione vedeva ancora il maestro Pujol vivo, era proprio un tributo che si sentiva di dare a questa grande figura come debito appunto di riconoscenza, e doveva essere presente in giuria, solo che a poco dallo svolgimento della manifestazione stette male, i medici gli proibirono assolutamente alcun viaggio e cautele, infatti da lì a poco venne a mancare. Si ebbe in giuria Aliro Diaz, se non erro, la signora Roberts in qualche edizione successiva, che era la vedova del maestro Pujol. Ma lui fu così carino, elegante, da mandare una lettera che venne letta pubblicamente, una lettera piuttosto lunga, dove ringraziava, parlava del concorso, della sua musica, è una poesia che

0: dedicò alla figura di Giarmano, insomma, una poesia sulla chitarra. Ora non la ricordo tutta, non l'ho qua a portata di mano, purtroppo non ho pensato a questa eventualità, però conclude in una maniera forse un po' retorica, però secondo me riassume intanto l'animo spagnolo proprio, però è una metafora molto carina che dice appunto il cuore della chitarra, l'anima della chitarra, il suono della chitarra, l'anima del suono condividono insomma bene insieme il loro cuore, il loro nido nella chitarra, insomma, in grosso modo tradotto è
1: Era
0: questo il
1: questo.
0: significato. L'alma del suo nido, il suo nido dell'alma, comparte ben suo nido nella chitarra. Ecco, questo è il significato finale, conclusivo di questa. E venne spedita appunto in quell'occasione.
1: Quindi, di fatto, la predizione fu un omaggio a Pujol, a
0: Fu un
1: tutti gli
0: omaggio
1: effetti.
0: proprio a Pujol vivente, che purtroppo però venne a
1: Quindi
0: mancare,
1: poco
0: insomma,
1: dopo,
0: quindi,
1: sì.
0: però questa spinta propulsiva non si interruppe, ecco, e ci troviamo ancora qui, nonostante il suo fondatore, purtroppo sia venuto a mancare. Questa è la seconda edizione che facciamo in mare aperto, dico, no? Senza una guida sicura. Però cerchiamo veramente di portare avanti lo stesso spirito, la stessa condotta, la stessa importanza della proposta culturale anche per la città, per i giovani chitarristi. Hai visto ieri al semifinale c'era una sala
1: Sì.
0: gremita di giovani, di studenti di chitarra di tutti i livelli, dalle scuole di indirizzo musicale, il liceo musicale, il conservatorio. Questa è una cosa che mi ha fatto molto, molto piacere, insomma. È una delle priorità dell'associazione, ma del concorso stesso, la divulgazione, la promozione e avvicinare le giovani generazioni a questi repertori, al mondo della chitarra, al concertismo e affezionarli appunto a questo strumento piccolo ma meraviglioso, ecco.
1: Che era una delle missioni del maestro,
0: Del maestro, certo.
1: assolutamente. Infatti siamo andati a suonare in diversi posti, no? Anche abbastanza sperduti, proprio per portare. E lui aveva sempre un modo particolare di presentare i brani, soprattutto quando si trattava di composizioni difficili da ascoltare. Quindi aveva inserito in questo programma, che aveva come titolo Gli effetti sonori della chitarra, aveva inserito anche il Tiento di Oana, che insomma non è esattamente una cosa. E allora lui lo
0: Accessibile.
1: presentava sempre dicendo: questo pezzo non vi piacerà senz'altro. E poi cominciava a spiegare perché, insomma. Non. E quindi andava sempre a finire che la gente, per capire perché, non, perché fosse così difficile da apprezzare, riusciva ad ascoltarlo con una certa attenzione.
0: Però spiegava appunto
1: Sì, tutti i
0: tutti gli
1: passaggi. Cioè,
0: aspetti.
1: però cominciava sempre con: questo non vi piacerà.
0: Giusto.

0: Siamo in compagnia di Stefano Marroso, chitarrista concertista didatta, nonché di Anna Maria Perisi, chitarrista concertista didatta anch'ella, per rievocare la figura del grande Armando Marroso, fondatore della scuola di Pujol qui a Sassari. Siamo appunto nell'ambito della 21ª edizione del concorso Pujol. Parliamo di didattica strettamente parlando. Ricordiamo che la scuola rasonata, cioè i quattro volumi del metodo di Pujol, è abbastanza estesa, quindi una materia infinita. Come si regolava il maestro a seconda dell'allievo, insomma, che dava l'esercizio apposito tratto dalla scuola, oppure parliamo di metodologia, cosa ricordate?
1: Dipende, lui aveva una particolare attenzione alle prime fasi poi dell'apprendimento, anzi lui amava proprio
0: con i bambini,
1: perché voleva assicurarsi che l'impostazione sullo strumento fosse curata in un determinato modo, ecco. e quindi sì, sicuramente lui proponeva, ma senza, anche in questo caso non era
0: senza
1: mai impositivo, sì. Non imponeva studiare un brano di Pujol piuttosto che uno studio o un esercizio, certo consigliava. Io quando una volta gli chiesi appunto cosa posso fare per esercitare meglio questo aspetto, mi diede il terzo libro della scuola rasonata, guarda questo, e poi mi diede una tabella che aveva lui elaborato, le ha elaborate queste tabelle sinottiche anche per il quarto libro, anche per il secondo. Ci feci una tesi al conservatorio su questo aspetto, utilissima, perché praticamente in base all'argomento della tecnica corrispondeva su un'altra colonna gli esercizi, le pagine e lo studio complementare. Questo per ogni libro, quindi per il secondo, per il terzo, per il quarto. Ed è un lavoro, quello di Pujol, enciclopedico, un'opera monumentale, che non è rivolta sicuramente esclusivamente a chi apprende, ma segue un percorso. Il primo è proprio una sorta di trattato che spiega il piano dell'opera, ma dà dei consigli sullo studio, ad esempio. Nel secondo invece è proprio un approccio iniziale allo studio dello strumento, dove si arriva però già a eseguire anche degli studi precisi sulla legatura, sugli arpeggi. Invece dal terzo, lui lo parlo di mio zio Armando, perlomeno, lo proponeva sempre come un uso quasi come se fosse un dizionario. Io devo risolvere, magari invento ora una situazione, una legatura tra il terzo e il quarto dito, ho questa debolezza, questa difficoltà, vedo dove sono le legature, c'erano nella tabella, sono forse 4-5 colonne sulle legature, perché sono articolate a seconda dei vari esercizi proposti, e si ritrovava subito quell'argomento lì preciso, oppure uno studio che ha un impianto più musicale, che non trova grossa gratificazione nell'applicarsi in una formula, che poi sono formule brevi, mnemoniche, molto, molto efficaci. Lo studio invece dà un po' la gratificazione di un'esecuzione compiuta, mentre invece uno studio sistematico, e questa è la vera importanza, ad esempio del terzo libro, della tecnica, ti può condurre a usare ad esempio questa organizzazione per argomenti in base anche al tempo che si vuole dedicare allo studio della tecnica, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, dedicando una porzione del tempo che stiamo impegnando a questo studio a ogni argomento, e quindi una formula, due formule per quell'aspetto. Abbiamo l'occasione di affrontare tutti gli argomenti della tecnica, anche più avanzati, gli effetti, perché nel terzo libro si estende veramente molto, nel tempo necessario. L'indomani magari variare, cambiare formule, cambiare esercizi, però facendo tutti i giorni. Questo era un principio didattico per lui fondamentale. Lui prima di prendere la cattedra al conservatorio, che è arrivata forse nel 72-73, lavorava come geometra.
0: Quindi, nel caso forma mentis.
1: Sì, faceva sempre questo esempio, questa metafora, questo riferimento. Tu immagina di avere un'impresa edile, devi costruire un palazzo. Non puoi lavorare solo sulle legature, solo sui brani, devi fare solo un pilastro fino al tetto o due pilastri e poi è finito il materiale prima che arrivi di nuovo un carico. Come fai? Devi portare avanti tutto insieme fino al primo piano, copri il primo livello, poi reggi altri pilastri, arrivi al secondo e così via. E alla fine metti il tetto, ammesso che il tetto si possa mettere, perché l'apprendimento può durare una vita in effetti. E questo in effetti colpiva, ma colpiva proprio nel segno, perché era il metodo proposto.
0: Sì, per studiare, l'impianto tecnico sì, lo devi dare
1: studiare all'avvio. Tutto da subito a livello appropriato, però portare avanti tutto tutti i giorni, magari variando invece di giorno in giorno gli esercizi, le formule. Quel metodo lo consente, mentre il quarto libro invece è un'estensione proprio rivolta a chi è già avanti negli studi e vuole invece raggiungere livelli di virtuosismo maggiori, con brani, studi più avanzati, ma soprattutto anche esercizi più approfonditi, altri aspetti della tecnica. E poi il quinto libro, che è rimasto formalmente inedito fino a poco tempo fa, perché effettivamente se n'è persa la traccia di questo manoscritto. Recentemente è stata fatta una pubblicazione in Francia e di questo ne siamo felici, perché sicuramente porta il pensiero, un apporto del maestro Pujol. Resta il dubbio effettivamente, perché non è ben chiara la fonte. Io so da mio zio Armando che effettivamente questo libro, questo manoscritto, che lui ebbe modo di vedere a casa del maestro, che sfogliava pagina per pagina del suo manoscritto definitivo, insomma, dell'opera, e gli illustrava a voce quest'opera. So che venne consegnato a Héctor García, un altro allievo di Pujol, cubano, che poi si trasferì a Messico, adesso è scomparso, ho preso. Che prometteva appunto una pubblicazione, che poi purtroppo non c'è mai stata. Consegnò una sua elaborazione scritta al computer e rilegata non professionalmente, questa non una pubblicazione editoriale, alla signora, che ne fu contenta, mi riferisco chiaramente alla signora Roberts, la vedova del maestro, che probabilmente rimase in casa insieme a punti, non sappiamo se definitivi. Ecco, comunque io penso che mi è sembrato di capire che questa pubblicazione si basi, si concentri soprattutto su questo materiale, che è comunque di notevole importanza storica sicuramente. Resta il dubbio del manoscritto originale e che fine abbia fatto. Da qualche parte in Messico probabilmente, so che giravano delle copie, probabilmente distribuite insomma dallo stesso García. È un po' un mito che è legato a questa opera, se vogliamo, incompiuta. Diciamo che la parte più importante effettivamente c'è. Il quinto libro però toccava degli argomenti, avrebbe toccato, tocca in questa versione insomma che adesso abbiamo a disposizione, alcuni argomenti, non so se abbastanza estesi e approfonditi come sarebbero forse stati
0: concepiti
1: in maniera definitiva, ecco. Perché io so da mio zio che soprattutto l'impianto che riguardava un capitolo in particolare, che è molto importante perché manca in effetti attualmente, è qualcosa che tocchi questo aspetto, penso, è l'etica del musicista, la didattica, adesso sì c'è tanto materiale, la pedagogia, comunque dobbiamo considerare che sono pubblicazioni che vanno collocate storicamente quando sono state
0: concepite della propria epoca, logicamente,
1: della propria epoca. E ci sono dei riferimenti anche che magari all'epoca in cui sono stati scritti non tenevano conto di alcune cose che Pujol magari non poteva sapere, semplicemente che sono state approfondite successivamente da pubblicazioni successive, scoperte di testi e manoscritti, insomma, ecco, come per Giuliano, insomma, ci sono diversi riferimenti. Ecco, questa è un pochettino, consentitemi, la mia estemporanea rappresentazione dell'opera di Pujol, come spero che avrebbe trasmesso Di Armando. ne aveva una grande considerazione, la proponeva, però, ripeto, senza imporre, cercava invece di insinuare, senza un significato deteriore, il desiderio di scoprire la sua musica, l'opera didattica, la sua figura, sì, e proponeva, certo, soprattutto con l'esempio, lui le suonava le musiche con un'arte esemplare, ma con passione, con una grazia, una poesia che ti faceva veramente venire voglia di andare a leggere, a studiare, vero? Un brano piuttosto che un altro.

Siamo in compagnia di Stefano Marroso e Anna Maria Pirisi per parlare di un grande della chitarra, ovvero Armando Marroso, che ha fondato la scuola di Bujol qui

0: A Sassari siamo appunto stiamo seguendo il 21° concorso Pujol. Annalia, secondo te qual è la filosofia di questo concorso, che è biennale tra l'altro, quindi ha questa caratteristica?
1: Ma allora, intanto appunto il desiderio, come diceva anche Stefano prima, di tenere sempre vivo il ricordo del maestro Pujol, ma non sia dalla sua presenza dal punto di vista musicale e didattico, che è stata senz'altro molto molto significativa, anche perché tanti altri maestri oltre al maestro Marroso sono venuti fuori da quella scuola e quindi hanno portato avanti certi valori. E poi così anche la bellezza proprio di scoprire volta per volta, edizione per edizione, che la passione comunque per la chitarra, nei giovani c'è la volontà di andare avanti, c'è la voglia di mettersi alla prova anche attraverso cose come queste, e quindi offrire a chi ha passione proprio per questo strumento la possibilità di affacciarsi anche da noi in una situazione che vede poi la possibilità di entrare in contatto con dei maestri importanti che compongono la giuria volta per volta e con i quali magari questi ragazzi poi riescono anche ad avere dei confronti, delle possibilità di dialogo, per cui crescono, sì, perché negli anni abbiamo sempre visto che sì, la giuria esprime la sua valutazione, però poi magari chi è rimasto un po' escluso, chi magari non ha superato una prova, ha modo comunque di avvicinarsi, chiedere, allora a volte li vedi proprio conversare anche a lungo, perché magari affrontano degli argomenti particolari o di tecnica o di interpretazione. E quindi io trovo che questo sia proprio forse l'aspetto più bello di un concorso.
0: Poi ricordiamo anche per regolamento anche l'obbligo di portare un brano di Pujol,
1: certo,
0: e questo anche il suo fascino, Stefano.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
2: Sì, certo, promuovere e divulgare l'opera del maestro, far conoscere questi brani, farli studiare e farli ascoltare anche al pubblico.
0: Credo che sono poco. Ricordiamo che l'attuale presidente di giuria di questa edizione, appunto Claudio Marco Tulli, fece una registrazione di opere di Pujol, insomma, di un certo livello.
2: Sì, sì, molto, molto apprezzata da tutti noi, anche da Zio Armando. Nel corso degli anni in tanti hanno pubblicato e inciso le opere di Pujol, David Russell,
0: sì.
2: Schick, Marianne Renaud. Lo stesso Alberto Pons, tantissimi si stanno, ma anche giovani emergenti vedo che stanno iniziando a inserire sia nei programmi da concerto che nelle produzioni discografiche brani di Emilio Pujol. Questo è importante perché è una figura emblematica e determinante del Novecento, del primo Novecento almeno chitarristico, insieme agli Obete di cui era grande amico, è uno insomma dei padri fondatori, insomma, della chitarra come la conosciamo almeno attualmente, e sicuramente insieme allo stesso Liobet gli allievi prediletti di Tarrega hanno portato avanti quel messaggio, quell'impostazione. Io faccio sempre questa riflessione: quanti dei principi tarreghiani oggi ci sembrano così scontati e banali semplicemente perché sono entrati nel nostro vocabolario, ma sono delle intuizioni, delle elaborazioni che non erano così scontate quando Tarrega era in vita.

Siamo in compagnia di Anna Maria Pirisi e Stefano Marroso, quindi due chitarristi, concertisti, didatti. Siamo nell'ambito del 21° concorso Pujol per appunto parlare della figura del maestro Marroso, per parlare di Pujol, ma anche per parlare

0: La finale,
1: sì, da sempre alla finale, sì. Di presentare un brano del XIX secolo e un brano del XX-XXI secolo, e in più c'è sempre comunque l'obbligo di un brano del maestro Pujol, chiaramente, che quest'anno può essere scelto fra l'Endeggia. Naturalmente le prove sono aperte al pubblico e insomma negli anni abbiamo visto che il pubblico partecipa, gradisce non solo, ma dà anche insomma la sua approvazione o meno alle valutazioni poi espresse dalla giuria. Anche qui c'è stato un episodio abbastanza curioso che mi piacerebbe ricordare. Diversi anni fa, in una delle prime edizioni, c'era stata l'assegnazione di un premio ad un concorrente che non era stata gradita assolutamente dal pubblico, e quindi quando la giuria ha comunicato i vincitori il pubblico insomma un po' protestato,
0: ha reagito,
1: e quando noi tra di noi dell'associazione abbiamo commentato questa cosa in maniera ugualmente negativa, il maestro ci ha sgridato, perché ci ha detto che noi dovevamo essere praticamente al di fuori della,
0: al di sotto.
1: Addirittura lui non ha mai voluto far parte della giuria, si è sempre tenuto fuori dalle valutazioni della giuria, è sempre stata una figura esterna, presente, d'aiuto se c'era bisogno di qualcosa, però assolutamente al di fuori da tutta la procedura, e per lungo tempo non ha voluto che gli allievi partecipassero a questo concorso, perché secondo lui era più corretto che insomma noi come organizzatori rimanessimo al di fuori dalla...
0: Diciamo che state seguendo questa filosofia, perché ho visto la commissione da una parte, Stefano e Anna Maria da un'altra, un altro logione del civico.
1: Assolutamente, insomma. Sì.
2: Assolutamente, l'ho proprio spiegato questo principio. Io non assolutamente in nessun modo voglio interferire con i lavori della giuria, ho solo dato un apporto tecnico.
0: Logistico,
2: risolvo problemi eventualmente.
1: Beh, ma scusami Ste, ma è anche normale, perché una volta che tu chiami dei commissari esterni hai chiaramente fiducia nel loro operato, sono persone che sono da un punto di vista musicale e artistico sono persone di alto spessore, quindi ti affidi completamente a loro, tu poi al massimo fai appunto, dico io, bassa manovalanza, nel senso che insomma arrivi a fare le fotocopie,
2: cerca di assistere, di dare un aiuto, sì, una spiegazione magari sul bando, su alcuni punti che alle volte sono un poco chiari magari, o non sono a mente, ecco, e quindi si derimono un po' alcuni problemi del genere,
1: sono diversi,
2: però anche rispetto a tutti i criteri di valutazione non tutti i concorsi effettivamente lasciano questa libertà alla giuria. Il regolamento è abbastanza articolato, per cui prescrive bene cosa si può fare, cosa non si può fare da parte della giuria e anche dei concorrenti, per cui le valutazioni però nel merito della competizione spettano assolutamente alla giuria. Dunque su questo, come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, cerchiamo di tenere in piedi questa tradizione, questa manifestazione nel solco della tradizione appunto e degli insegnamenti che ci sono stati dati, non solo riguardo all'organizzazione, ma proprio di vita, di musica e di tutto, ecco, quindi con discrezione ma accoglienza, ecco.
0: Mentre stiamo facendo questa piacevole chiacchierata si sta svolgendo una masterclass, è una novità questa?
2: No, non è una novità, è una novità all'interno del concorso e sicuramente la sede in cui si sta svolgendo, che coincide con quella del concorso del Palazzo di Città, un palazzo storico della nostra città che è stato a lungo tempo il teatro civico, adesso è stato edificato un nuovo teatro civico annesso al conservatorio, cioè annesso vicino al conservatorio, molto più ampio, molto più moderno, ma questa rimane comunque la sede spirituale
0: storica
2: del concorso Pujol, di tante altre manifestazioni, ma che è un pregevole risultato anche timbrico per la chitarra e dove facciamo anche le nostre rassegne concertistiche molto spesso. Si svolge il masterclass di Antigone Goni, che è membro della nostra giuria, ci ha onorato insomma anche lei insieme a tutti gli altri membri della giuria, oltre a Marco Tulli che è presidente, abbiamo Giulia Ballarè, Giuseppe Zinchiri, il maestro Podera, Giovanni Podera, e si svolge un masterclass con dei ragazzi che provengono un po' dal territorio, dal Conservatorio di Musica di Sassari, dal Liceo Musicale Azzuni, dal Liceo Musicale di Oristano,

si svolge sul palco dove i ragazzi che si sono iscritti al concorso svolgono le prove. La cosa bella è che sono tutti insieme, non c'è solo il maestro e l'allievo del momento, ma sono tutti disposti in circolo e ascoltano la lezione ognuno dell'altro, i consigli. È una bella esperienza che questa è sicuramente da rinnovare. In passato abbiamo fatto anche altri masterclass in sedi differenti e in momenti differenti all'interno di una rassegna internazionale che avevamo progettato e realizzato nel 2017, che aveva appunto una serie di appuntamenti all'interno della quale poi regnava il concorso Pujol, e noi vorremmo riprenderla possibilmente in occasione del 50° anniversario dell'associazione per intestarla e dedicarla alla figura del suo creatore, di Armando Marroso. E quindi sarà un'occasione sicuramente per riprendere un po' questo percorso, questa idea anche dei masterclass, che sono un'occasione formativa, ma anche portano al centro la relazione sempre tra esseri umani. La musica è quello, connette persone, tornando sempre alla cifra didattica, pedagogica di Zarmando, di Pujol, questo era fondamentale, cioè la relazione tra le persone, il rispetto reciproco, l'obiettività, l'umiltà. Lo diceva sempre, bisogna riprendere l'allievo anche se veramente, se elogiarlo se fa bene senza esaltarlo, ma riprenderlo anche se veramente, se per caso è necessario, ma senza umiliarlo, rispettando la sensibilità di tutti, le ambizioni di tutti. E questa è una considerazione che a me piace fare spesso.

0: Stasera si svolgerà la finale, in questo momento appunto stiamo in compagnia appunto di Stefano Marroso e Anna Maria Perisi per parlare anche del concorso che appunto si sta svolgendo al Palazzo di Città. Ricordiamo giuria e finalisti.
1: Sì, certo. Allora, la giuria è presieduta dal maestro Claudio Margotulli ed è composta dai maestri Giulia Ballarè, Antico Nigoni, Giovanni Podera e Giuseppe Zinchiri. Per quanto riguarda invece i finalisti, abbiamo Davide Masi, Davide Mascia,
2: Luca Micheletto e José Daniel Salceda Velasco.
0: A quali facciamo rivolgiamo un grosso in bocca al lupo. Io insomma torneremo a parlare dei finalisti a breve, sempre su queste frequenze. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
1: Stefano Marroso,
2: Anna Maria Perisi,
0: vi ringraziamo per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai gentili radioascoltatori. Inizieremo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Nicola Ugolino, compositore napoletano vissuto tra la fine del 600 e la prima parte del 700, concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore, nei movimenti affettuoso, allegretto, adagio, balletto. Liuto Ugo di Giovanni, Cappella della Pietà dei Turchini, direttore Antonio Florio.

Di Nicola Ugolino avete ascoltato il concerto a solo leuto e violini in si bemolle maggiore nell'esecuzione di Ugo Di Giovanni al liuto con la Cappella della Pietà dei Turchini diretta da Antonio Florio. E rimaniamo ancora nella Napoli del Settecento con la Sinfonia a quattro violini e basso continuo di Nicola Fiorenza nei movimenti largo, fuga, largo, allegro. Eseguono sempre i Turchini diretti da Antonio Florio.

Avete ascoltato di Nicola Fiorenza la Sinfonia a quattro violini e basso continuo nell'esecuzione de I Turchini diretti da Antonio Florio. E concludiamo la nostra trasmissione odierna ascoltando di Henry Purcell This Nature Voice, Robin Blades controtenore, Elizabeth Kenny liuto.

0: di Henry Purcell avete ascoltato This Natural Voice nell'esecuzione di Robin Blades controtenore ed Elizabeth Kenny al liuto. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Gli altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel Tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò solo una domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
2: Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava. Questo stile signorile, che è una cosa che viene da dentro e fa vedere. Cosa fa vedere? Coerenza. Gesù aveva autorità perché era coerente tra quello che insegnava e quello che faceva e come viveva. Quella coerenza è quello che dà l'espressione di una persona che ha autorità. Questa autorità perché è coerente, cioè dà testimonianza. L'autorità si fa vedere in questo: coerenza e testimonianza.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: È bello dar lode all'Altissimo, annunziare al mattino il suo amore.
1: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro.
3: Un cuore nuovo donaci, Signore. Infondi in noi il tuo Spirito Santo.

0: Un cuore nuovo donaci, Signore, infondi in noi il tuo Spirito Santo.
1: Dalla bocca dei bambini si innalza la tua lode, Signore.

0: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi.
0: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.

0: nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
1: Adoriamo Dio Padre che nel Cristo, suo Figlio, ha ridato al mondo la speranza e la vita. Animati da questa certezza, diciamo:
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Dio Padre di tutti, che ci hai fatto giungere all'alba del nuovo giorno, fa che viviamo nell'amore del Cristo, a lode e gloria del tuo nome.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, che lo Spirito Santo ha seminato nei nostri cuori.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Il nostro sguardo sia sempre rivolto a te, perché rispondiamo prontamente alla tua chiamata.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
2: Salvaci dalle insidie e dalle seduzioni del male. Difendici da ogni pericolo nel cammino verso la patria del cielo.
0: Signore, ascolta la nostra preghiera.
1: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, vera luce e giorno senza tramonto, accogli la lode mattutina del tuo popolo e fa che il nostro spirito, libero dalle tenebre della colpa, risplenda nel fulgore della tua venuta. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Come la Maddalena, la madre di Gesù appare solo due volte nel Vangelo di Giovanni, a Cana e ai piedi della croce. Mentre Maria di Magdala incornicia il mistero pasquale, la madre di Gesù incornicia la vita pubblica di suo figlio. Eppure il suo nome non viene pronunciato in nessun momento. Lei è la madre del figlio. All'inizio del Vangelo a Cana apre la missione del figlio: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Alla fine è presso la croce, madre del suo Signore e madre di tutti i suoi fratelli. Incaricata di farci credere che la nostra vocazione più profonda è quella di essere figli, a sua immagine. Dopo il discepolo amato, dopo Maria di Magdala, anche la madre di Gesù, e la Chiesa ha saputo leggerlo, scava lei pure un posto in cui noi possiamo stare. Maria, sempre giovane, Maria il cui cuore non si è mai indurito, non ha bisogno di piangere per vederci chiaro. A Cana vede che oramai c'è solo l'acqua, mentre la festa non è finita. Vede e sa che suo figlio è lo sposo che viene, il maestro della festa. Allora parla e con la sua dolce autorità ordina: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». E l'acqua diventa vino. I discepoli del Signore, come Maria, devono supplicare il Signore affinché agisca in questo mondo. Non hanno vino. I discepoli del Signore devono poi, come lei, incoraggiare coloro che si trovano lì: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Anche se dobbiamo farlo con i mezzi a disposizione, anche se sembra insignificante riempire d'acqua le anfore, anche se non ci capiamo granché. Il padre ha consegnato tutto nelle mani del figlio. Poi il figlio ha affidato il suo amico Giovanni all'amore di sua madre e sua madre al suo amico Giovanni. Contemplando nel dolore il figlio assassinato, Maria guarda la morte in faccia e comprende che il corpo che è lì e che presto sarà deposto fra le sue braccia è più del corpo di un uomo. È il corpo dell'umanità intera che è affidato fra le sue braccia. È il corpo di tutti gli uomini che moriranno tutti che lei porta. Lei, la donna diritta e in piedi, la giovane madre di Dio. Lei porta fra le braccia il corpo di ciascuno di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. I discepoli del Signore impareranno lentamente da lei a guardare la morte in faccia. Impareranno a portare a loro volta l'umanità deposta fra le loro braccia, di generazione in generazione. Con la sua vita prima della creazione del mondo,

per essere santi e immacolati di fronte a Lui. Eletto, ciascuno, scelto, preferito, come un figlio unigenito. Immacolata, Maria cammina davanti. Immacolata, come in Dio, lo siamo tutti.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia. All'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò solo una domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
2: Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale

Il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava. Questo stile signorile, che è una cosa che viene da dentro e fa vedere, cosa fa vedere? Coerenza. Gesù aveva autorità perché era coerente tra quello che insegnava e quello che faceva e come viveva. La coerenza è quello che dà l'espressione di una persona che ha autorità. Questa autorità perché è coerente, cioè dà testimonianza. L'autorità si fa vedere in questo, coerenza e testimonianza.

tutti giunga un cordiale saluto, ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Nella prima parte della nostra trasmissione ci occuperemo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Subito dopo daremo spazio ai pensieri cristiani e infine scopriremo il santo del giorno. Non mi resta dunque che augurarvi un

0: È una festa con
1: ed entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Lo facciamo collegandoci telefonicamente con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti del Consiglio regionale del Lazio. Dottor Cola, buongiorno.
2: Buongiorno, un caro saluto a tutti.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. È un piacere averla oggi nostro ospite. Dottor Cola, quando e per opera di chi viene fondata l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e con quale scopo?
2: Allora, l'Unione Italiana Ciechi prima era solo Unione Italiana Ciechi, poi sono stati aggiunti giustamente gli ipovedenti. Nasce nel 1920, il 26 ottobre a Genova, per volere di alcuni ciechi di guerra che diciamo si sentivano emarginati e quindi pensarono di costituire questa associazione che poi fu riconosciuta con regio decreto. E i padri, diciamo, dell'associazione sono Aurelio Nicolodi, Ben Chivoglio, Fucà, eccetera, insomma, quindi

0: diciamo che hanno cercato, scopo dell'associazione, fare e realizzare un il progresso delle persone non vedenti, quindi di portarli dalla necessità di chiedere l'elemosina dell'Ottocento, anche se poi intervenivano le IPAB e alcune istituzioni religiose, ricordo quella del Sant'Alessio a Roma per esempio, come citavo prima, e diciamo a un'integrazione e poi inclusione della società.
1: Ecco, ma in ogni città capoluogo di provincia esiste una sezione dell'Unione Italiana Ciechi e chi vi può accedere?
0: Sì, dunque è radicata ovunque, a livello, cioè la sede nazionale, poi sono quelle regionali e poi le provinciali e anche le sedi di rappresentanza, quindi che sono dei punti di raccolta, diciamo, possono accedervi tutte le persone minorate della vista o comunque con problemi di vista molto gravi e necessitano di informazioni, di uno sportello informativo, di un segretariato sociale o dei servizi, oppure di conoscere quali sono i loro diritti, le possibilità. Penso ad esempio all'arricchimento. Detto questo, chiaramente io pure sono per chiamare cieco il cieco, ipovedente l'ipovedente, non vedente, diversabile, queste cose qui, perché d'altronde è l'italiano che ci dice come si chiamano le cose. Però a parte questa cosa, sicuramente c'è questo stereotipo, no? del fare gruppo, no? O i ciechi, oppure che ne so, qualche altra categoria. Invece pur volendo magari aprire ad una problematica, si deve sempre cercare di capire che poi c'è l'individuo dietro, con la sua personalità, le sue capacità, le sue attitudini, eccetera.

0: Non hai il timore che l'avanzare della tecnologia in realtà emargini il non vedente invece di aiutarlo a crescere?
1: Allora, vi sono sicuramente un discorso complicatissimo che richiederebbe un approfondimento che magari forse non è qui il momento giusto, però la tecnologia è madre e madrigna, diciamo. Perché faccio un esempio: prima molti non vedenti lavoravano, lavorano tuttora come centralinisti telefonici, però il sistema di internet, il sistema VoIP, la tecnologia, l'informatica e quant'altro hanno ridotto di tantissimo questo tipo di occupazione prevalentemente svolta da ciechi e ipovedenti. E quindi in questo caso la tecnologia ha sicuramente fatto un danno, però per esempio ha aperto attraverso tecnologie speciali anche nuove occupazioni, oppure anche la possibilità di utilizzare telefoni magari col touchscreen ma dotati chiaramente di apposita sintesi vocale, o l'utilizzo dei computer, eccetera. Quindi se da un lato toglie, da un lato dà. Il problema vero è che bisogna ripensare un po' la nostra società e renderla più inclusiva, ovvero pensare le tecnologie, perché a volte non lo sono, più accessibili o accessibili, perché a volte si fanno dei prodotti non accessibili alle persone che non vedono o anche ad altre disabilità. Quindi di solito fare un prodotto significa, secondo me, doverlo fare per tutti e pensare anche a chi ha delle difficoltà. In questo modo si toglierebbero almeno la maggior parte dei problemi.

0: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero degli ipovedenti nel mondo supera i 240 milioni e purtroppo continuerà ad aumentare, soprattutto a causa dell'invecchiamento della popolazione. Fenomeno questo che in Italia è particolarmente significativo. Dall'altro lato si sono fatti tanti progressi, alcune persone che sarebbero destinate a diventare cieche sono ipovedenti. A questo punto ci vuole dire la differenza che c'è tra non vedenti e ipovedenti?
1: Beh, intanto è vero questo, che l'aumento dell'età, dell'aspettativa di vita ha portato sicuramente a tante altre patologie oltre a quella della cecità parziale, ma anche ad una grande evoluzione dell'oculistica, dell'oftalmologia, eccetera, tanto che siamo riusciti a diciamo evitare la cecità assoluta in molti casi. Però è chiaro che essere ipovedenti ha una serie di problemi, no? E comunque non è come vedere bene. Poi l'ipovedente è relativo, perché ci sono tanti tipi di visione. C'è chi ha la vista centrale, chi l'ha laterale, chi ha un decimo, chi ha di meno, dipende da tanti fattori chiaramente complessi, però è chiaro che purtroppo è un fenomeno in espansione questo.
0: Secondo lei le nostre città stanno diventando sempre più amiche delle persone con disabilità? Qualche barriera, per esempio, architettonica in meno, qualche treno, autobus parlante in più?
1: Sì, diciamo che le tecnologie adesso offrono veramente tanto, sia nell'ambito dell'abbattimento delle barriere architettoniche che dell'abbattimento delle barriere sensoriali o quelle di comunicazione, per esempio pensando alle persone sorde. Tanto che io di solito le raggruppo tutte con un'unica parola, barriere, così le comprendiamo tutte quante. Però che succede? Succede che laddove ci sono risorse importanti delle amministrazioni territoriali pubbliche, si cerca di fare una città inclusiva, e laddove c'è o scarsità di risorse o disattenzione dell'amministratore pubblico, questo non accade. E quindi diciamo che il problema è, come prima, proprio di coscienza e di presa d'atto delle situazioni. Quindi in teoria si potrebbe fare molto, nella pratica siamo ancora ben lontani dal fare un discorso inclusivo per tutti. Poi tante tecnologie e tante diciamo barriere che possono essere abbattute o migliorate farebbero bene a tutta la popolazione, non solo a chi ha una disabilità. Citavate prima appunto le metropolitane o i pullman con le sintesi vocali. Quante persone possono essere magari distratte o non riescono a vedere un tabellone lontano, o magari c'erano persone in piedi davanti, insomma.
0: A me capita, mi scusi se la interrompo, a me capita per esempio ai semafori.
1: Certo, poi la guida sonora del semaforo aiuta sicuramente la persona che non vede o che vede poco, però ecco, è anche importante il segnale acustico, che fa capire quindi anche a chi vede che potrebbe esserci una persona che sta attraversando, comunque che ha bisogno di una maggiore attenzione.
0: E termina qui la nostra simpatica chiacchierata con il dottor Claudio Cola, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Buona giornata e auguri, dottor Cola.
1: Buona giornata.

la mattina e la sera. Una delle abitudini più belle del cristiano è quella di dire una preghiera sia la mattina che la sera. Gli sprovveduti ritengono che ciò sia una manifestazione di fede di cui si può fare a meno.

e in chiusura scopriamo il santo del giorno. Oggi, 30 maggio, la Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco. Figlia di contadini analfabeta, lasciò giovanissima la casa paterna per seguire il volere di Dio, rivelatole da voci misteriose, secondo il quale avrebbe dovuto liberare la Francia dagli inglesi. Presentatasi alla corte di Carlo VII, ottenne dal re di poter cavalcare alla testa di un'armata e, incoraggiando le truppe con la sua ispirata presenza, riuscì a liberare Orléans e a riportare la vittoria. Lasciata sola per la diffidenza della corte e del re, Giovanna non poté condurre a termine, secondo il suo progetto, la lotta contro gli anglo-borgognoni. Fu dapprima ferita alle porte di Parigi e nel 1430, mentre marciava verso Compiègne, fatta prigioniera dai borgognoni che la cedettero agli inglesi. Tradotta a Rouen, davanti a un tribunale di ecclesiastici, dopo estenuanti interrogatori, fu condannata per eresia ed arsa viva. Fu riabilitata nel 1456. Nella Basilica di San Pietro in Vaticano, Giovanna venne beatificata da Papa San Pio X il 18 aprile 1909 e poi canonizzata il 6 maggio 1920 da Papa Benedetto XV.

Termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Grazie per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de Beata Maria Virgine, Regina et Mater Misericordiae, cum prefazione propria et precio charistica prima.

0: Oremus. Deus, cuius misericordiae non est numerus, concede nobis, intercedente Beata Maria Virgine, misericordiae Matre, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consugemereamur in celis. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli Apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarci da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus.
0: Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus.
1: Deus, Deus meus es tu, ad te de luce vigilo. Sitivit in te, anima mea, te desideravit, caro mea. Sitivit in te, anima mea, Domine, Deus meus. In terra deserta et arida et inacquosa, sic in sancto apparui tibi, ut viderem virtutem tuam et gloriam tuam. Quoniam melior est misericordia tua super vitas, labia mea laudabunt te. Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus. Sic benedicam te in vita mea, et in nomine tuo levabo manus meas. Sic ut adipe et pinguedine repleatur anima mea, et labis exultationis laudabit os meum. Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus. Quia fuisti adiutor meus, et in velamento alarum tuarum exultabo. Adesit anima mea post te, me suscepit dextera tua. Sitivit in te, anima mea, Domine Deus meus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sabato 30 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi. NATO in allerta dopo lo sconfinamento del drone in Romania di origini ancora incerte, nuovo attacco russo a Poltava a est dell'Ucraina. Epidemia di Ebola in Congo, 900 i casi sospetti, l'UNICEF distribuisce nel paese oltre 100 tonnellate di aiuti umanitari. L'invocazione del disarmo per il mondo attraverso la Regina della Pace Maria, la preghiera di Papa Leone oggi nei giardini vaticani alla grotta di Nostra Signora di Lourdes. Sono le 8, buongiorno da Paola Simonetti in studio. NATO in tensione dopo che ieri un drone è caduto in Romania causando danni ad un edificio residenziale, almeno 2 feriti. Bucarest ha annunciato che la NATO dirotterà parte della difesa aerea nel paese. Il presidente russo Putin intanto chiede che vengano consegnati i frammenti della macchina bellica per le indagini. La cronaca è di Silvia Giovanrosa.
2: Non è ancora certa la provenienza del drone abbattutosi nella zona residenziale di Galati al confine con l'Ucraina e la Moldavia. Per il governo di Bucarest la responsabilità dell'incidente è senz'altro russa. Il presidente rumeno Nico Surdan ha dichiarato che il velivolo faceva parte di uno sciame di 43 droni diretto verso obiettivi in Ucraina, mentre il Cremlino smentisce e rimpalla l'origine dell'arma a Kiev. Durissime le parole di Medved, il vicepresidente della sicurezza russa, che ha avvertito i cittadini europei l'UE entrata unilateralmente in guerra con la Russia. Intanto la NATO si mette in allerta. Mosca è un pericolo per tutti noi. Siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio alleato, ha assicurato il segretario generale Mark Rutte al presidente rumeno. Anche l'Ucraina si è detta pronta a difendere la Romania in qualsiasi modo sia necessario. E nonostante Putin abbia affermato che la situazione sul campo stia volgendo ad una conclusione, proseguono gli scontri. Le forze russe hanno condotto un attacco di droni sul distretto di Poltava. Sono stati registrati danni e diverse persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti.
1: Presidente USA Trump stringerà un accordo solo se sarà vantaggioso e rispetterà le sue linee rosse, quanto ha fatto sapere la Casa Bianca nel contesto dei negoziati con l'Iran per una tregua. Gli Stati Uniti, è stato precisato, impediranno a Teheran di dotarsi di un'arma nucleare. Washington intanto parla di colloqui costruttivi tra Israele e Libano, ma lo scontro prosegue, lancio di razzi verso Israele da parte di Hezbollah, mentre i raid israeliani

0: Gli italiani nel sud del paese hanno provocato almeno 11 vittime. Ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove l'epidemia di Ebola si starebbe diffondendo in modo preoccupante. Come affermato dall'OMS, al momento sono 900 i casi sospetti e l'UNICEF, con il sostegno dell'Unione Europea,
1: necessario un coordinamento tra tutti i paesi UE e la vigilanza delle frontiere. È arrivata all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo. La sanitaria era entrata in contatto con un paziente risultato positivo all'Ebola, ma in questo momento, stando a quanto si apprende, sta bene e non presenta sintomi.
0: La guerra non è solo un fatto, è anche un racconto. Le parole con cui la descriviamo ne determinano il senso, i confini, perfino la sua accettabilità. Parole per disarmare il mondo è il titolo dell'evento organizzato ieri al Palazzo delle Esposizioni di Roma da Emergency, un incontro per capire come uscire dalla logica della guerra e quali parole possano aiutarci a sottrarci alla sua inevitabilità. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Rossella Palma, coordinatrice redazione di Emergency.
2: Il primo passo per disinnescare la guerra è sottrarla alle narrazioni che la rendono accettabile. La guerra non è accettabile, non è un'alternativa percorribile. È per questo che questo evento rientra all'interno della nostra campagna Ripudia contro la progressiva normalizzazione della guerra nel dibattito pubblico e politico nel nostro paese.
3: Questo racconto della guerra ci abitua alla guerra stessa, cioè bisognerebbe sganciarsi un po' da questo.
2: La guerra ormai è ovunque, la guerra è in televisione, sui giornali, viene quasi normalizzata, no? Emergency vede la guerra ogni giorno, noi siamo nella striscia di Gaza, siamo in Sudan, siamo in Ucraina, siamo in posti dove la guerra ufficialmente è finita, come l'Afghanistan, ma in realtà le conseguenze continuano e noi è da queste conseguenze che partiamo, no? Conseguenze umane, conseguenze economiche, conseguenze distruttive portate dalle guerre.
0: Voltiamo pagina, la Commissione Europea sbloccherà fondi spettanti all'Ungheria per 16,4 miliardi di euro. Lo annuncia la presidente dell'esecutivo UE von der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles insieme al premier ungherese Magyar, che ha sconfitto di recente Orbán. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
4: Von der Leyen celebra la vittoria di Magyar alle ultime elezioni politiche. La sconfitta di Orbán infatti ha rilanciato l'europeismo nel paese. Il duro lavoro fatto al nuovo governo ungherese, dice von der Leyen, ha dato i suoi frutti. Abbiamo concordato progetti molto concreti che sosterranno settori fondamentali come ad esempio l'energia, l'edilizia abitativa, ma anche i trasporti, le piccole e medie imprese, solo per citarne alcuni. Dunque arrivano 16,4 miliardi di euro. In cambio Budapest si impegna ad avviare una serie di riforme, in particolare sulla libertà accademica e di informazione. Infatti poi l'Ungheria tornerà nel programma Erasmus dell'Unione Europea già dal prossimo anno accademico. La Presidente della Commissione Europea poi mette in luce che Ucraina e Moldavia hanno soddisfatto i primi criteri per aderire all'Unione Europea. Dunque il processo di integrazione di questi due paesi va avanti.
0: Il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU ha intensificato la risposta d'emergenza nella contea di Aqobo Est nel Sud Sudan, portando assistenza alimentare a centinaia di migliaia di persone che affrontano livelli catastrofici di fame e malnutrizione, mentre insicurezza, danni alle infrastrutture e l'inizio della stagione delle piogge continuano a ostacolare le operazioni, lo ha reso noto la stessa agenzia in un comunicato. Veniamo in Vaticano, la pace invocata per il mondo attraverso la Regina della Pace, Maria. È con questa intenzione che oggi alle 19 il Papa sarà in preghiera nei giardini vaticani davanti alla grotta di Nostra Signora di Lourdes, in collegamento con i santuari del mondo. Sentiamo Alessandro De Carolis.
5: Un mese e mezzo dopo essersi inginocchiato nella Basilica di San Pietro, era l'11 aprile scorso, per chiedere con la corona del rosario tra le mani la pace per il mondo, il Papa torna a farlo al termine del mese mariano. Leone XIV sarà in preghiera davanti alla statua della Vergine che riproduce nei giardini vaticani la grotta di Lourdes, per invocare nuovamente il dono della pace in quest'ora drammatica della storia, come disse alla veglia in San Pietro. In questa occasione a pregare con il Papa saranno in particolare moltissimi santuari sparsi sul pianeta, da Lourdes a Fatima e Medjugorje, ai templi mariani dell'Ucraina e delle Filippine, dal santuario di Loreto a quello di Biblos in Libano, collegati in diretta. Il rosario sarà trasmesso anche sui maxi schermi di Piazza San Pietro, una grande comunità in ginocchio con la stessa preghiera sulle labbra, perché, come ha detto il Papa alla veglia in aprile, chi prega ha coscienza del proprio limite, non uccide e non minaccia la morte.
0: La pagina della cultura ci porta sugli anziani attivi nel volontariato. Il tema è stato

0: stato al centro del convegno per i 25 anni del telefono d'argento che si è svolto nei giorni scorsi al Museo Maxxi di Roma. Il servizio è di Sara Costantini.
1: Gli anziani più fragili sostenuti da altri anziani attivi. È questa la missione del telefono d'argento, nato 25 anni fa come centro di ascolto telefonico e diventato nel tempo una rete diffusa sul territorio impegnata nel sostegno dei più vulnerabili. Il senso di questa evoluzione lo spiega la fondatrice del telefono d'argento, Rossella D'Agostino, durante l'incontro al Museo Maxxi di Roma.
2: Questo convegno si intitola Una generazione nuova perché per la prima volta dopo decenni persone anziane di 70-80 anni sono persone ancora attive, cosa che fino a 50 anni fa non c'era, e soprattutto fanno qualcosa per gli altri perché sono talmente disponibili che possono fare qualcosa per gli altri. Allora il mondo del volontariato è fatto proprio di questa generazione nuova.
1: Al centro del convegno anche il valore della solidarietà e dell'ascolto sono emerse come forme concrete di presenza accanto alla solitudine delle persone anziane.
0: Prima di chiudere c'è spazio per un'ultima notizia. Un undicenne ha tentato di accoltellare, camuffato da un casco, il professore di educazione tecnica, filmando l'azione per postarla sui social. Teatro della storia, San Vitolo Capo, nel Trapanese, in Sicilia. Dietro il gesto, forse un brutto voto. È tutto per questa edizione. Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per averci seguito. Fra poco la linea a Sound Magazine, l'informazione torna alle 9:00.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Sound Magazine.
1: Sound Magazine.
0: I titoli dei giornali. I siti web italiani e internazionali.
1: La musica e i suoi protagonisti. Approfondimenti. Ospiti. I vostri messaggi.
0: Con Luca Colodi
1: e Stefano.

0: Esatto, è 11, buongiorno, buongiorno da Luca Collodi, buongiorno da Stefano Sparro.
1: Buongiorno.
0: E da Luigi Picardi.
2: Buongiorno.
0: 335-12-43-722, c'è Carlo che ci sta ascoltando dal suo taxi, c'è Marco che ci sta ascoltando dalla sua edicola a San Lorenzo, siamo a Roma, molte altre persone ci stanno seguendo dicendo oggi sarà una giornata calda, cerco di sbrigare un po' di cose in anticipo, vi ascolto anche facendo altre cose in casa. E questa
1: è il bello della radio,
0: la nostra
1: questa.
0: Paola, grazie, grazie a altri messaggi che stanno arrivando. C'è il caldo che sta prendendo piede nei commenti dei nostri ascoltatori. Maggio 2026, sforiamo i 36 gradi, ci chiedono di abituarci, ma non è normale che sia normale. Questa è Mirella che scrive, un saluto anche a Filomena dalla Puglia, ma direi subito, ci sono tanti ospiti, tanti temi, di andare ad iniziare con un buon brano musicale.
1: Brano Caffè, maestro, sì, lo annuncia lei?
3: Sì, Born to be Alive, Patrick Hernandez.
1: Siamo nel 1978.

0: titolo, insomma.
1: Bello, un verso, una valigia ed una vecchia chitarra e qualcosa di nuovo da occupare, quindi.
2: Vai.
3: Questo brano sta facendo intervenire anche molti ascoltatori al 335 12 43 722.
1: Stiano ballando, insomma.
3: C'è Filomena, ma anche Patrizia, che ci dice: ricordiamo, questo brano faceva ballare tanti anche nelle discoteche. E questo è un ricordo. Poi dal Belgio, Michela, anche qui in Belgio, a proposito delle temperature che iniziano ad aumentare, è stata una settimana caldissima con temperature sopra i 30 gradi. E poi abbiamo detto che ci sono ascoltatori che ci stanno seguendo in taxi, ascoltatori che ci stanno seguendo in edicola, nella edicola come a San Lorenzo a Roma, c'è anche chi ci ascolta in bicicletta con le cuffiette, è il caso di Paola, e quindi abbiamo completato i mezzi di trasporto con la quale la Radio Vaticana
2: sta viaggiando,
3: oltre che nell'etere. Bene, e allora è il momento di dare la linea al nostro Amedeo Lo Monaco. Perché? Perché ieri, 29 di maggio, abbiamo ricordato la memoria liturgica di San Paolo VI, lo ricordiamo tutti come Papa Montini, e la Chiesa celebra questa memoria liturgica proprio il 29 di maggio, che è lo stesso giorno dell'ordinazione sacerdotale di Paolo VI, pensate, nel 1920. E allora, grazie al nostro archivio storico, importantissimo archivio della Radio Vaticana, diamo la linea ad Amedeo Lo Monaco.
4: Buongiorno agli ascoltatori. Ieri, 29 maggio, la Chiesa ha ricordato San Paolo VI, eletto pontefice il 21 giugno 1963. Sceglie il nome di Paolo con un chiaro riferimento all'apostolo evangelizzatore. Ripercorriamo allora alcuni momenti del pontificato di Papa Montini, ascoltando la sua voce, e cominciamo dal 4 gennaio 1964. Quel giorno Papa Paolo VI sale a bordo di un aereo. È il primo pontefice della storia a prendere l'aereo per un pellegrinaggio apostolico. Questo è un passaggio del discorso pronunciato alla partenza da Roma per il viaggio apostolico del 1965, quando la voce di un pontefice si alza per la prima volta nella sede delle Nazioni Unite a New York. Papa Paolo VI invoca la pace.
5: Jamais plus les uns contre les autres. Jamais plus jamais.
4: Non più gli uni contro gli altri, non più, non mai. A questo scopo principalmente è sorta l'Organizzazione delle Nazioni Unite, contro la guerra e per la pace. Basta ricordare che il sangue di milioni di uomini e innumerevoli, inaudite sofferenze, inutili stragi e formidabili rovine sanciscono il patto che vi unisce con un giuramento che deve cambiare la storia futura del mondo. Non più la guerra, non più la guerra. La pace deve guidare le sorti dei popoli e dell'intera umanità.
5: Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix. La paix qui doit garder le destin des peuples et de toute l'humanité.
4: Il 7 dicembre del 1965 Papa Paolo VI conclude il Concilio Ecumenico Vaticano II ed invita l'umanità a ritrovare Dio.
5: Religio id escultus Dei qui homo fieri voluit.
4: La religione del Dio che si è fatto uomo si è incontrata con la religione dell'uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un anatema. Poteva essere, ma non è avvenuto. L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani ha assorbito l'attenzione del nostro sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose supreme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo. Anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell'uomo.
5: Hominis sumus cultores.
4: E continuiamo questo viaggio nel pontificato di Papa Paolo VI e andiamo al 29 giugno 1972, nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo. Papa Montini esorta ad essere forti per contrastare il potere delle tenebre.
5: Si direbbe che da qualche misteriosa, no, non è misteriosa, da qualche fessura è entrato il fumo di Satana nel Tempio di Dio. C'è il dubbio, c'è l'incertezza.

0: tristezza, c'è la problematica, c'è l'inquietudine, c'è l'insoddisfazione, c'è il confronto. Non ci si fida più della Chiesa, ci si fida del primo profeta profano che viene a parlarci da qualche giornale o da qualche moto sociale per rincorrere, per chiedere a lui se ha la formula per la vera vita, e non pensiamo di esserne già noi padroni e maestri. È entrato, ripeto, il dubbio nella nostra coscienza, ed è entrato per finestre che dovevano essere aperte alla luce, la scienza.
1: È il 29 giugno del 1978. Papa Paolo VI, 15 anni dopo l'elezione al Soglio di Pietro e a poco più di un mese dalla morte, accosta allo sguardo sul suo pontificato il cammino dei principi degli apostoli.
0: Particolare significato riveste per noi questo 15° anniversario della nostra elezione al Sommo Pontificato, quando dopo il compimento dell'80° genetriaco il corso naturale della nostra vita volge al tramonto. Pietro e Paolo, ecco Pietro che rinnova nei secoli la grande confessione di Cesareo di Filippo. Ecco Paolo che dalla cattività romana lascia a Timoteo il testamento più alto della sua missione. Guardando a loro, noi gettiamo uno sguardo complessivo su quello che è stato il periodo durante il quale il Signore ci ha affidato la sua Chiesa, e benché ci consideriamo l'ultimo e indegno successore di Pietro, ci sentiamo a questa soglia estrema confortati e sorretti dalla coscienza di avere instancabilmente ripetuto davanti alla Chiesa e al mondo: tu sei il Cristo, figlio del Dio vivente.

0: E quella che stiamo ascoltando in sottofondo è Lauryn Daigle, adesso la pronuncia, Daigle, non so qual è quella Daigle precisa, dovrebbe essere Daigle. Comunque stiamo parlando di una cantante, autrice americana di Christian Music. Il brano in questione è You Lead Me, un brano nuovissimo 2026, il titolo Tu Mi Guidi. E ho pensato a questo brano proprio pensando al compito del pontefice, cioè un essere umano che si trova a dover guidare una cosa così importante, cioè guidare altri uomini, per cui penso, ecco, che in questo caso, ecco, immagino le difficoltà, il peso di tante decisioni eccetera eccetera, dove in quel momento forse tutti quanti avranno detto guidami tu, you lead me.
1: 8:26, questa è la Radio Vaticana e andiamo a presentare il primo ospite di oggi. Ce ne andiamo all'Antoniano di Bologna, dove saluto e ringrazio Fra Giampaolo Cavalli, che è il direttore dell'Antoniano di Bologna. Fra Giampaolo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Grazie a te, a voi e buona giornata.
1: Fra Giampaolo, l'Osservatorio dell'Antoniano di Bologna ha pubblicato un dossier sulla povertà. Questo dossier ha evidenziato una crescita della povertà lavorativa, ma soprattutto un allarme bollette. In Italia una famiglia su 10 non riesce a pagare le utenze domestiche.
2: Sì, questa è una situazione che si va sempre più diffondendo e allargando. È una nota per comprendere bene questo dato. Si tratta di famiglie, persone che già vivevano in una situazione di fatica economica, nel senso che sono certamente persone con uno stipendio e con una vita economica molto precaria, e che in questa situazione che stiamo vivendo, con le congiunture di oggi, l'aumento del costo della vita, dei beni di prima necessità, la vita di tantissime persone, famiglie, che fino a qualche tempo fa era sostenibile, non lo è più, e da qui l'allarme. Noi raccontiamo e vediamo la vita di tante persone diverse in tanti luoghi diversi dell'Italia, circa 20 realtà francescane che ogni giorno accolgono tante persone, e diventa uno specchio di quello che sta succedendo nel paese.
1: Il vostro dossier sulla povertà, che tra l'altro è stato presentato qualche giorno fa, proprio recentissimo, ci dice tra l'altro che molti lavoratori si stanno rivolgendo ai centri francescani, in particolare alle mense che voi francescani gestite.
2: Sì, sono persone che hanno uno stipendio, diciamo, fragile, uno stipendio d'ingresso, oppure un lavoro povero oggi, lo chiamiamo, che con il loro stipendio, soprattutto in grandi città, non riescono più ad arrivare a fine mese, a garantirsi il necessario. Allora, poter contare sulla mensa significa poter risparmiare sul cibo e quindi poter avere risorse per garantirsi la sostenibilità in una vita ordinaria, nelle spese di tutti i giorni. Significa magari non scegliere tra il medico e il pasto, non scegliere tra il quaderno per il figlio e il pasto, ecco, no? E questo diventa una grande provocazione per la nostra società in questo momento. È il sintomo di qualcosa che dovrebbe essere curato.
1: Fra Giampaolo, l'Istat, anch'esso qualche giorno fa, ci ha detto che 6 italiani su 10 fa fatica ad arrivare a fine mese, che il 10% delle famiglie italiane detiene quasi il 60% della ricchezza nazionale. Questo lo dice l'Istat, però anche il vostro dossier povertà come Antoniano di Bologna, praticamente a livello nazionale, nel contesto nazionale, conferma esattamente le stesse cose.
2: Sì, questo purtroppo è un segnale molto pesante, e questo racconta che i dati Istat, che sono macro dati, che raccontano dell'andamento, del movimento che c'è nella società italiana in questo momento, sono confermati poi dalle realtà che sono impegnate quotidianamente sul territorio, ed è, ahimè, una situazione che attraversa un po' tutta l'Italia, non è, che ne so, una situazione di Bologna, di Milano, di Torino, ma è una realtà che si va via via diffondendo, perché chi è fragile diventa sempre più fragile.
1: Fra Giampaolo, a chiudere, che cosa sta facendo in questa realtà, in questa dimensione che stiamo raccontando, l'Antoniano di Bologna?
2: Noi ci impegniamo a mantenere le porte aperte il più possibile, a dare un sostegno concreto e immediato nella maniera più efficace possibile alle persone che vengono, che incontriamo e che vengono a chiederci aiuto, e lo facciamo a Bologna, ma attraverso il sostegno che diamo a tante altre realtà francescane lo stiamo facendo un po' in tante città italiane, per cui l'obiettivo è quello di massimizzare le risorse che abbiamo per poter essere effettivamente vicino a tante persone che fanno fatica e poter regalare un po' di speranza a queste persone che sono fratelli con cui vorremmo e siamo convinti di dover costruire il futuro della nostra società.
1: Fra Cavalli, prima di chiudere però mi deve perdonare, mi perdoneranno anche gli amici all'ascolto, le devo chiedere una cosa, perché lei rappresenta l'Antoniano di Bologna. L'Antoniano sì. di Bologna ricorda lo Zecchino d'Oro, e qua, esatto, per esempio sì. nello studio a Roma, ringrazio anche Marco Bellezzi, collega dell'Osservatore Romano, che ci ha raggiunto qui in studio. Abbiamo tutti un'età in cui siamo cresciuti un po' con lo Zecchino d'Oro, ma oserei dire con il Mago Zurlì, con Maria Leventre, che erano figure di grande rilievo. Ricordo il sabato pomeriggio la RAI si collegava con voi a Bologna. Che cosa è rimasto di quel tempo? Perché lo Zecchino d'Oro, anche se poi diciamo ormai regge ancora e i tempi sono cambiati, ma ha formato intere generazioni di ragazzi di allora.
2: Sì, lo Zecchino d'Oro continua a vivere perché la rassegna c'è e l'Antoniano continua a impegnarsi perché i bambini possano avere delle opportunità a misura di bambino anche nel mondo dello spettacolo e nel mondo del divertimento, per cui noi continuiamo a produrre e a condividere canzoni, a condividere contenuti, a offrire opportunità perché i bambini e le famiglie possano usufruire e avere un divertimento sano e costruttivo che trasmette valori ancora oggi. Non c'è più Maria Leventre, non c'è più il Mago Zurlì, c'è una ragazza molto giovane, Margherita Gamberini, che è la nuova direttrice del piccolo coro, e c'è uno staff di persone che lavora per produrre contenuti che possano essere possono arrivare alle famiglie di oggi.
1: Ed è bello che voi diffondete evidentemente anche i sogni di tanti bambini che cantando esprimono una visione del mondo che ci manca e che deve tornare ad affermarsi.
2: Sì, siamo noi adulti, no? Che mettiamo questi sogni nei bambini, perché forse la nostalgia più grande di un mondo diverso ce l'abbiamo noi grandi.
1: Grazie.
2: Ecco.
1: Buon lavoro a Fra Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano di Bologna. Grazie anche per il lavoro che fate contro la povertà, e buona giornata Fra Giampaolo, grazie.
2: Grazie, buona giornata.
1: Grazie, noi da Bologna torniamo in studio a Roma e direi di ascoltarci un brano per poi entrare con Marco Bellizzi nel tema dei giornali di oggi.
0: 1973, andiamo ancora più indietro nel tempo, però rimaniamo con quelli che sono secondo me i pilastri della musica leggera, pop.

0: dicevamo, il Goodbye Yellow Brick Road, ovvero addio, arrivederci al questo mattone giallo della strada, questo sì, San Pietrino,
1: sì, che diciamo, sì, questo sentiero, sì, sì. Che poi insomma,

0: Entrò a far parte questo dell'omonimo album in cui ci sta anche la famosa Candle in the Wind, quindi insomma
1: è un classicissimo. Comunque, ecco, diciamo che un po' il testo richiama questa nostalgia dei tempi spensierati dell'adolescenza e della giovinezza, ecco, tanto per rimanere in tema di Mago Zurlì e Zecchino d'Oro, e quindi ecco questo passaggio alla vita da adulti, insomma, con tutti i suoi annessi e connessi, insomma. Comunque, ecco, questo tanto per la cronaca, genere glam rock, glam inteso un po' come raffinato, si sente appunto questo ancora questo sentore di Beatles, se vogliamo, nelle sonorità.
0: Appunto, i testi di Bernie Taupin, che sarebbe l'ombra di Elton John per quanto riguarda appunto le canzoni sue.
2: E allora 335 12 43 722 arrivano altri messaggi. Filomena apprezza il ricordo che abbiamo fatto dello Zecchino d'Oro, e poi c'è Marco che ci scrive dalla sua edicola San Lorenzo a Roma e apprezza il ricordo di San Paolo VI che abbiamo fatto intorno alle 8:15 di questa mattina con l'archivio della Radio Vaticana, e grazie anche ad Amedeo Lomonaco. Paolo VI rimane nei nostri cuori grazie alla vostra straordinaria attenzione nel ricordarcelo. E Marco Bellizzi, andiamo a visitare subito la prima pagina dell'Osservatore Romano di oggi.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a te. Terra mia è il titolo di apertura. Dalle ferite della terra dei fuochi, scrive l'Osservatore Romano, recentemente visitata dal Papa, alla piaga della deforestazione in Africa, America Latina e Asia, a livello globale lo sfruttamento del territorio e i danni ambientali sono amplificati dagli intrecci tra interessi economici e criminalità. Questa è l'apertura di oggi dell'Osservatore Romano.
3: Sì, perché come diciamo sempre, insomma, noi siamo abituati ad essere, come dire, autoreferenziali, perché poi parliamo dei nostri problemi che ci sono gravi, come per esempio quello della terra dei fuochi per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'Italia, ma ovviamente la questione ambientale di collegamenti fra economia, criminalità, incuria dell'ambiente sono costanti un po' in tutto il pianeta e a maggior ragione nei luoghi dove magari, ecco, come dire, l'ordinamento statale, giudiziario, legale, insomma, è un po' più labile, come nei paesi appunto dell'Africa o dell'Asia, in alcune circostanze dove le grandi imprese, chi ha da fare dei grandi affari, insomma, trova un po' di spazio in più rispetto magari al mondo occidentale, in cui magari un po' più di sorveglianza c'è, anche grazie ad una crescente consapevolezza del problema, perché insomma noi qui almeno cominciamo a parlarne, ne siamo coscienti. Altrove si ha questa coscienza, ma forse non si hanno neanche gli strumenti per opporsi, ecco, a questi grandi affari che deturpano il territorio. Allora magari noi da qua, come Osservatore Romano, cerchiamo un po' di portare la voce anche di chi la voce fa fatica a farla sentire, ecco.
2: Marco, sui giornali di oggi troviamo in maniera, e lo leggeremo tra poco, molto precisa quanto detto ieri dal governatore della Banca d'Italia sull'intelligenza artificiale, che molti giornali lo vanno a paragonare con quanto ha scritto il Papa nella enciclica Magnifica Humanitas. Lo vedremo tra poco, però la politica internazionale è molto presente. Sono i due temi che questa mattina troviamo: il drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea, scrive il Corriere della Sera, il messaggero drone russo sulla Romania, le guerre degli infiniti inganni, una strategia di guerra ibrida secondo il messaggero. Avvenire invece torna sul tema del rapporto tra Iran e Stati Uniti e ci dice che Trump non decide i nodi dei fondi iraniani congelati e dello sblocco dello stretto di Hormuz restano ancora sul tavolo della Casa Bianca. Allora, su questa vicenda, andiamo a prendere il tempo di Roma, su questa vicenda dei missili, dei droni caduti sull'Ucraina, che ha colpito un drone che ha colpito un edificio, ci sono due feriti, fortunatamente lievi, e sui giornali, alcuni giornali lo presentano come il Tempo, ma anche in parte il Corriere della Sera, l'accenna anche Repubblica, c'è una decisa smentita di Mosca che accuserebbe l'Ucraina di aver invece dirottato i droni sulla Romania. Dicono dal Cremlino: dopotutto sappiamo che i droni ucraini hanno sorvolato la Finlandia, la Polonia e alcuni stati baltici. Dicono dal Cremlino: la reazione iniziale è stata esattamente la stessa che si sta verificando ora in Romania. I russi stanno attaccando. Poi però si è scoperto che si trattava di droni di origine ucraina che erano usciti di rotta o erano stati colpiti da una guerra elettronica. Se sono veramente droni russi, dicono dal Cremlino, dateci diciamo foto, pezzi di questi droni e noi apriremo un'inchiesta. Così replicano dal Cremlino, mentre la NATO sta spostando mezzi militari al confine orientale dell'Europa. Questo ce lo dice il giornale di Milano e anche Avvenire. Quindi ecco, questo è il contesto, il dibattito su questo drone che ha colpito la Romania e purtroppo sullo sfondo della guerra tra Ucraina e Russia.
3: Sì, Luca, che come sempre quando si parla di guerra sappiamo tutti benissimo che la prima vittima della guerra è la verità. È difficile capire poi chi veramente parla in buona fede, chi sta facendo tattica, insomma abbiamo... noi da qui, insomma, gli strumenti che abbiamo, quelli possibili, cerchiamo di indagare, di verificare come giornalisti, però insomma poi alcune informazioni sono anche riservate, quindi non si riesce neanche a capire bene dove appunto sta la verità. Mi sembra comunque importante che ad ogni modo la Russia cerchi di comunque abbassare i toni, di rendersi disponibile sia pure sulla carta, sia pure, come qualcuno potrebbe dire, come atteggiamento così di facciata, ma che sia disponibile comunque a verificare quello che ritiene sia un incidente. Ci sta anche il fatto che in questa fase di anche ricollocamento delle truppe statunitensi rispetto al fronte appunto orientale ci siano anche dei tentativi di testare un po' le difese. Insomma, è un discorso che abbiamo fatto altre volte per episodi analoghi, quindi come dicevo prima, insomma, la situazione è abbastanza fluida, difficile prendere posizione in questo momento e capire dove e come sono andate realmente
2: le cose. Una cosa, Marco, possiamo dirla, lo sottolinea anche Avvenire di oggi, è che la guerra, anziché terminare tra Russia e Ucraina, sta sempre di più lambendo i confini europei.
3: Sì, ma questo già dall'inizio, già dall'esordio del conflitto, ricordo perfettamente analoghi incidenti, insomma, anche oltre confine, al di là dei confini NATO, per dirla, insomma. Fortunatamente si è riusciti a tenere i nervi saldi e io mi auguro, ma sono certo che anche in questo caso sarà così. È vero che c'è una, come dire, un mutamento dell'andamento del conflitto, che è sempre una bilancia, no? Che va a pendere un po' da una parte e dall'altra secondo i momenti. In questa fase si assiste ad una reazione dell'Ucraina piuttosto forte, alimentata ovviamente anche dagli aiuti che vengono dall'Occidente, ma è come abbiamo detto altre volte, quando si tratta di mettersi seduti a tavolino si cerca anche un po' di guadagnare posizioni, no? Prima di sedersi a un tavolo, quindi anche questo fa parte un po' purtroppo del drammatico gioco della guerra. La speranza è che si facciano almeno meno vittime possibili, ecco.
2: Il Foglio quotidiano di oggi in apertura scrive: la NATO condanna ma non agisce, un drone russo colpisce un palazzo in Romania, ma la linea rossa dell'alleanza degli europei si sposta sempre un po' più in là. Mosca continua a lavorare per dividere l'Occidente, e scrive ancora il Foglio: a parte la decisione della Romania di chiudere il consolato russo a Costanza e l'annuncio della von der Leyen di un 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca, il resto è nulla. Il Cremlino, secondo il Foglio, si permette altre provocazioni e invita gli europei ad andare a dormire aspettandosi non una notte tranquilla.
3: Ma non lo so, insomma, queste sono dichiarazioni un po', come dire, un po' forti, una lettura, voglio dire, un po' forte, che io metterei un po' da parte per quanto mi riguarda, nel senso che appunto fa parte del gioco purtroppo tragico della guerra, come dicevamo, lo si può leggere in molti modi, chiaramente. Io preferisco rimanere sul fatto che la NATO abbia, come dire, mantenuto, come dicevamo prima, il sangue freddo e stia valutando quanto accaduto senza reazioni spropositate, ora che poi la Romania abbia chiuso il consolato russo, fa parte insomma delle decisioni autonome di questo paese, avrà avuto le sue buone ragioni, e quindi questo non cambia nulla rispetto a quanto dicevamo prima. Insomma, io eviterei di alimentare il fuoco, insomma.
2: Allora, andiamo a vedere l'altro tema di oggi sui giornali, che riguarda l'apparentamento che i giornali fanno tra l'enciclica del Papa e quanto ha detto ieri Panetta, governatore della Banca d'Italia. Si parte dall'economia, siamo su Avvenire. Rischiamo inflazione al 6%. Lo scenario di Panetta per il caro energia su guerre e dazi, proteggersi senza isolarsi. È una stima, ma il dato si fa notare. L'Europa rischia un'inflazione al 6% se i traffici per Hormuz non ripartiranno in fretta. Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nelle sue considerazioni finali disegna uno scenario di rischi potenziali elevati, ma anche di opportunità legate all'intelligenza artificiale e all'Europa, a patto che sappia dimostrare capacità di reazione. E allora, sempre su Avvenire, Marco Ferrando oggi firma un editoriale dal titolo La grande occasione, Papa Leone, Panetta e la sintonia sull'intelligenza artificiale. Leggiamo uno stralcio di questo editoriale su Avvenire. Governare e democraticizzare l'intelligenza artificiale per coglierne appieno le opportunità e limitarne i rischi potenzialmente deflagranti. Colpisce, scrive Avvenire, l'assonanza tra il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia Panetta con alcuni dei passaggi chiave dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, che nel quadro fornito ieri in Via Nazionale a Roma trova una declinazione italiana articolata in numeri, pericoli, potenzialità e quindi sfide aperte. Colpisce perché si tratta di due punti di vista diversi, ma che alla fine si rivelano convergenti, e cioè l'intelligenza artificiale si propone come una specie di spartiacque per il futuro che ci aspetta. È condivisa la premessa, dice Panetta, ma ancor più l'enfasi sul consiente di straordinarietà che si porta dietro questa rivoluzione tecnologica in cui, dice il Papa, la potenza e la pervasività delle tecnologie emergenti si innestano nella trama della quotidianità umana, plasmano i processi decisionali e incidono in profondità sull'immaginario collettivo. Per il Papa il progresso non va considerato in se stesso come forza antagonista rispetto alla persona, fa parte dell'uomo, e così anche dice Panetta per quanto riguarda la gestione dell'economia e quindi del benessere.
3: Ma mi sembra un'analisi impeccabile, perché vedi Luca, io penso che un po' da osservatore, l'osservatore romano delle questioni legate all'intelligenza artificiale, c'è un po' questa tendenza a dividersi tra, una volta diceva Umberto Eco, no, tra apocalittici e integrati, insomma, e chi così magari utilizza questa tecnologia quotidianamente tutti i giorni, soprattutto i più giovani, e chi invece si strappa le vesti, i capelli, perché dice dove andremo a finire, diventeremo disumani. Allora io credo che, come sempre, c'è sempre un'ottima buona misura in mezzo a queste due posizioni. Il tema non è quello della fruizione dell'intelligenza artificiale, come giustamente ha sottolineato ovviamente il Papa e anche altri esponenti di rilievo, ma è il governo dell'intelligenza artificiale, di questa tecnologia che avrà un impatto rivoluzionario sulle nostre vite, più di quanto ne abbia avuto la rivoluzione industriale a suo tempo, e quindi bisogna farci i conti ed essere coscienti del fatto che non indietro non si può tornare, ecco.
2: Velocemente anche Massimo Giannini sulla Repubblica, il titolo è "Appello di Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita", e Massimo Giannini scrive su Repubblica: prima la Magnifica Humanitas di Papa Leone, col suo appello alla difesa dell'umano di fronte all'impetuosa ascesa delle nuove tecnologie, poi ieri

0: Le considerazioni di Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia, con il suo richiamo a un uso controllato ma sempre più allargato dell'intelligenza artificiale. E scrive Giannini su Repubblica: è interessante ma anche inquietante che a interrogarsi sul dominio assoluto della tecnica nelle nostre vite umane siano la Chiesa di Roma e la Banca d'Italia e non invece la politica, muta e soverchiata dalla dittatura dell'algoritmo e di chi ne possiede i segreti. Dice bene Massimo Cacciari: le nazioni provano a forzare i confini, gli imperi lottano per l'egemonia mondiale, nel frattempo il titano digitale svuota le une e gli altri di ogni vero potere. Così Repubblica.
1: Sì, sì, ma vedi, siamo un po' sulla stessa linea, nel senso che ci stiamo tutti concentrando quotidianamente con innumerevoli articoli sul tema del pericolo della fruizione dell'intelligenza artificiale. Dovremmo concentrarci, come ci dice giustamente Papa Leone, sul governo dell'algoritmo, e su questo tema non si sta impegnando nessuno, come ha rilevato anche Giannini. I governi non si impegnano a gestire l'algoritmo perché sono troppo dipendenti e conniventi e collegati in maniera insospettata, insomma, che non si può dire, ecco, scusate il gioco di parole, con chi governa questi algoritmi. Il tema vero, come ha detto il Papa, è il governo della democrazia, cioè la democrazia dell'intelligenza artificiale dipende da chi governa l'algoritmo. Se non parliamo di questo, parliamo di nulla. È inutile che continuiamo a parlare di come noi usiamo l'intelligenza artificiale. La usiamo secondo la nostra sensibilità, la nostra intelligenza, come qualsiasi strumento tecnologico.
0: Un ultimo passaggio lo andiamo a prendere dal foglio, perché ancora si parla del Papa. Per il Papa il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea è alla base della crisi demografica. Il Foglio fa un focus su lunedì scorso. Prima di presenziare al lancio della sua prima enciclica, il Papa ha pronunciato un discorso ricevendo in udienza i membri dell'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia, discorso di fatto oscurato dall'eco che ha avuto la Magnifica Humanitas, considerato anche il parterre riunito che ha partecipato alla presentazione. In sostanza, il Papa ha detto all'intergruppo del Parlamento Europeo sulla demografia che negli ultimi decenni possiamo osservare che il rifiuto dell'ispirazione cristiana dei padri fondatori delle istituzioni dell'Unione Europea ha portato a un tempo di sterilità, non solo perché troppi sono stati privati del diritto di nascere, ma anche perché non si è riusciti a trasmettere gli strumenti materiali e culturali di cui i giovani hanno bisogno per affrontare il futuro. Di conseguenza, ha detto il Papa, non di rado ci troviamo di fronte alle affermazioni contraddittorie di presunte politiche a favore della famiglia che al tempo stesso promuovono in modo discriminato nei confronti della maternità politiche sbagliate, esaltando l'aborto come diritto e minano le fondamenta stesse del desiderio di dare vita a una famiglia.
1: Beh, il tema della denatalità, soprattutto in Occidente.
0: C'è il tema delle radici cristiane
1: delle
0: nella
1: radici
0: crisi
1: cristiane dell'Europa.
0: Dell'Europa.
1: Ma, guarda, a proposito di Europa, parole ovviamente da accogliere del Santo Padre, e in tutti questi discorsi che stiamo facendo questa mattina, Luca, c'è veramente un convitato di pietra, che è appunto l'Europa, che manca in tutti questi argomenti, manca nel governo del territorio, nel governo delle situazioni internazionali, nelle politiche demografiche, insomma c'è bisogno di più Europa.
0: Allora, un minuto per prima della poesia che raccontiamo da questi microfoni, grazie anche ad Alessandro De Carolis, perché sono testi scelti da lui, che tu in maniera
1: grande... E a Marcello Teodonio, in questo caso, che invece riguarda il Belli, De Carolis Trilussa e Teodonio
2: ci sono anche Belli.
0: Che tu ci proponi con la tua arte, perché ricordiamo che tu sei anche uomo di teatro, oltre che giornalista. Brevemente i contenuti di Cronache Romane di oggi sull'Osservatore Romano.
1: Beh, brevemente, ma invito veramente i lettori a venirlo a leggere, perché insomma stiamo un po' avendo degli contributi importanti e molto interessanti. Uno che ci parla di Paolo Biondi, che ci parla della ZTL nell'antica Roma. È un articolo molto interessante.
0: La ZTL nell'antica Roma.
1: Non vi dico niente perché non abbiamo tempo, quindi lo dovete andare a leggere. Così come Tommaso Giuntella, che ci fa una storiella in mezzo al traffico di Roma,

0: E poi la via Appia tra antiche pietre e visioni future, la nostra Arianna Ninchi che va invece a vedere cosa si muove per le strade della città sotto il profilo culturale e poi appunto una famosissima poesia del Belli.
1: La poesia la rimandiamo a pochi minuti alle 9.01 perché non abbiamo più tempo, alle 9 abbiamo le notizie flash, poi parleremo di radio con il nostro altro ospite, però brevemente dai quotidiani locali a proposito di cronache romane c'è un tema che io vorrei rilanciare, abbiamo pochissimo tempo, lo tratta il Tempo ma anche il Corriere della Sera, l'erba soffoca le tombe dei cimiteri del Verano e del Flaminio fino al Laurentino, dove regna il degrado, nessun rispetto per i morti. Ecco, questo è un tema che noi vogliamo rilanciare da questi microfoni.
0: Sì, assolutamente, ma questo purtroppo è un tema annoso, insomma,
1: Cimiteri senza pace, il titolo che fanno i quotidiani locali.
0: eh sì, perché insomma, la cura del verde, soprattutto in questi cimiteri, è un po' carente, è un tema che è stato sollevato più volte, e poi quando c'è in questa stagione ovviamente la crescita è maggiore, quindi si nota ancora di più, e bene fanno i giornali a sottolinearlo in modo che le autorità poi possano intervenire, insomma.
1: Verano, Flaminio, Laurentino, cimiteri soffocati dall'erba. 8.59, la linea alle notizie flash e poi torniamo con la poesia.

0: Le ore 9 torna l'informazione della Radio Vaticana. Nuovi raid delle forze russe in Ucraina, attaccate infrastrutture industriali a Zaporizhia, ferita una persona. Secondo i canali Telegram russi, l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia nei territori controllati. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver intercettato nuovi lanci di droni di Hezbollah dal Libano. Ieri le IDF avevano accusato la milizia sciita di aver colpito la chiesa ortodossa di San Giorgio nel sud del Libano e il villaggio cristiano di Marjahun. Dopo il nulla di fatto sugli accordi di pace tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso. È stato arrestato l'agente dell'ICE Castro che sparò al migrante Alfredo Alorna a Minneapolis il 14 gennaio, due giorni dopo che l'amministrazione Trump aveva annunciato la fine delle operazioni dell'ICE Minnesota. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Allora Luca, come dicevamo prima, in questo caso ringraziamo il professor Marcello Teodonio che ha raccolto le poesie del Belli, è uno dei massimi esperti del Belli e le commenta, e invito anche i lettori poi ad andare a leggere i commenti che sono importanti tanto quanto la poesia, perché la inquadrano, ce la spiegano e veramente ci fanno vedere quanto sia preziosa anche nel mondo di oggi. Alternativamente abbiamo poi il Tirussa, le cui poesie vengono scelte dal nostro Alessandro De Carolis, e analogamente il nostro Alessandro le commenta in maniera impeccabile, quindi era dovuta questa spiegazione, per ringraziare entrambi, perché insomma sono un po' quelli che stanno dietro le quinte.
2: Poesie che noi troviamo sull'Osservatore Romano e che adattiamo il sabato mattina in modo radiofonico.
1: Esattamente. La bona famiglia. Mi nonna, a nor de notte che vietata, se leva da filà, povera vecchia, attizza in carboncello, c'ha parecchia, e mangiamo du fronne d'insalata. Qualche volta se famo una frittata, che si la metti al lume e ci si specchia come fussi attraverso de un'orecchia, quattro noce e la scena è terminata. Poi, nel mentre ch'io, tata e Clementina, seguitamo un par d'ora di sgoccetto, lei sparecchia e arissetta la cucina. E appena visto nel fondo al bucaletto, una pisciatina, una sarve regina, e in santa pace se ne andiamo a letto.

0: quest'ultima frase mi ricorda tanto Paolo Panelli.
1: Questa è stata una frase storica.
0: Citata
1: da tantissimi ovviamente autori, molto meglio di me ovviamente. Ed è questo accostamento un po' tra il sacro e il profano, che è tipico della cultura romana, ma che la rende, che rende entrambi nobilita ovviamente il profano, e facendo vedere qual è lo spirito poi romano e romanesco.
2: Marco, prima di salutarti c'è una notizia che volevo commentare con te, perché a Roma, secondo la Caritas di Roma, sta aumentando il gioco d'azzardo.
1: Sì, è un problema grosso. Tra l'altro c'è un'iniziativa della Caritas nazionale, poi anche in collaborazione con quella romana. A Roma ci sarà a breve appunto un incontro, la tenda del buon gioco si chiama, presso la parrocchia di Santa Maria del Soccorso, per sensibilizzare su questo tema, che purtroppo è un tema veramente drammatico, legato molto spesso alle difficoltà economiche che si cerca di superare a volte in maniera ovviamente sconsiderata, proprio cercando di avere fortuna con il gioco d'azzardo, e così facendo precipitando prestiti, usura, quant'altro, insomma, una situazione veramente drammatica che cerchiamo anche noi di portare alla luce. Lo faremo presto anche con questo, con altri articoli su questo tema.
2: E anche noi ci torneremo, solo per indicare che domani la Caritas diocesana di Roma aderisce all'iniziativa nazionale La Tenda del Buon Gioco. Domenica 31 maggio, quindi domani, l'iniziativa nazionale farà tappa alla parrocchia di San, che è una parrocchia che da un comunicato Caritas viene definita una realtà all'interno di un quartiere definito la Las Vegas della Tiburtina,
1: sì,
2: per opporre alla cultura del gioco quella della relazione e l'isolamento della ludopatia. Quindi anche per Roma c'è questa iniziativa che vi segnaliamo domenica 31 maggio, ma come Radio Vaticana e anche come Osservatore Romano ci torneremo tra pochissimo. Grazie
1: a
2: Marco Bellizzi, giornalista dell'Osservatore Romano. Io ringrazio Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione, che ci ha raggiunto in studio. Alessandro, facciamo una brevissima pausa musicale e poi andiamo a parlare un po' di noi, cioè della radio in generale, perché a Bruxelles, in Europa, si sta parlando di radio e vediamo se ne stanno parlando bene o male.
3: Ok.
4: Bene, torniamo allora al 1983, un altro classicissimo.
3: Man in the Mirror, Michael Jackson.
4: Non proprio, perché abbiamo spostato la scala. Caro maestro, qui sai che chi sposta di qua, sì, metti di là.
5: Non è la voce
4: che
5: di Michael,
4: non è ancora, però è un altro grande. Stiamo parlando di Lionel Richie.
3: All Along, inconfondibile.
5: Lionel Richie.

0: Berlino 81 ma 83.
1: Che sei 83, sì, infatti abbiamo rischiato. No, semplicemente se lo diciamo a beneficio dei nostri ascoltatori, che poi nello scorrere della nostra playlist alle volte può, ecco, succedere
0: un salto di
1: Bani.
2: Che se ricordo bene, sia Michael Jackson che Lionel Richie cantarono insieme We Are the World.
1: Beh, assolutamente sì.
2: Tra gli altri grandi.
1: Tra le altre cosine, sì, che hanno fatto però, così tanto per. Quindi, ecco, stiamo sempre parlando del gota, della musica.
3: Ma la cultura musicale,
2: no,
3: Alessandro, non è indifferente.
2: Sono un ragazzo degli anni Ottanta, tutto.
1: Siamo dei ragazzi degli anni Ottanta.
3: Alessandro Gesotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. A proposito di radio, sì, il nostro amore della nostra infanzia che abbiamo portato avanti per tutta la nostra vita. Attenzione, il tema è interessante per il futuro della radio, perché è in discussione a livello europeo il Digital Network Act, sì, la normativa che dovrebbe ridisegnare la comunicazione digitale dell'Europa nei prossimi anni. Sì. E allora io ti chiedo, la radio come si inserisce o si inserirà in questo, diciamo, Digital Network Act?
2: Allora, intanto è giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po', lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi, ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione. Quindi è una questione che riguarda anche la buona salute dei nostri sistemi democratici, no Luca, che è una cosa che noi anche in altre trasmissioni dove ci siamo dedicati ad approfondire a che punto è la radio oggi nel mondo, è molto importante. Il DNA o DNA in inglese dovrebbe essere approvato il prossimo anno, quindi il processo è lungo, articolato. Sappiamo che a livello europeo nulla è mai rapido, forse è anche giusto, perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali, ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
3: Alessandro Gesotti, c'è un punto importantissimo, perché è in discussione la permanenza, sì, delle radio nel sistema, all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
2: È fondamentale. Perché lo è? Perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti, la maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
3: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio,
2: sì,
3: circola con idee, mette in contatto persone, quindi il tema è molto grave. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
2: Diciamo che allora la cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, E quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, e la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre. Quindi c'è sicuramente un interesse da parte delle grandi big tech companies digitali a spingere tutto verso le app, verso l'internet, verso la connettività, e c'è un interesse invece molto molto forte delle radio di servizio pubblico, ma direi anche di quelle private, perché poi ovviamente in questo mi sembra la battaglia sia comune, nel mantenere questa posizione, perché come hai detto tu, e non è che lo diciamo noi perché siamo appunto i ragazzi della radio, cresciuti con la radio e che continuano a fare radio, ma tutte le rivelazioni, le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazione di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto Trust Index, perché oggettivamente le notizie, l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro. Oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo sono andati in blackout elettrico praticamente per un giorno. Il cellulare poi alla fine, la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste. Quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno del

0: lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale. Anzi, in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi, se noi guardiamo sotto un profilo economico-finanziario, la radio è perdente. Perché la radio non potrà mai sviluppare un volume economico degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare. Quindi pensiamo anche per esempio alla sicurezza stradale. La radio ti informa, ti aggiorna su quello che sta succedendo e quanti, è brutto dirlo, ma quanti incidenti avvengono ogni anno in Italia, in Europa, perché ci si distrae per guardare il cellulare, magari per ricevere un'informazione di sicurezza stradale. Ecco, questo con la radio non succede. E fammi aggiungere anche una cosa importante: io presiedo il Radio and Audio News Group d'Europa e una cosa che devo dire ho imparato a conoscere, perché poi ovviamente l'esperienza di confronti con i direttori, con i colleghi giornalisti delle radio d'Europa, oggi la radio in Europa ha un sistema di distribuzione molto diversificato, cioè c'è chi ha spinto molto sul DAB, il DAB Plus, c'è chi ancora sta sull'FM, c'è chi ha diciamo così, una dieta mista tra FM e DAB. Allora, l'idea di fare una tabula rasa e mettere un'omologazione per tutti, quindi internet per tutti, è impensabile. Quindi bisogna garantire anche questa diversificazione e proprio per mantenere la ricchezza della diffusione radiofonica in Europa.
1: E noi sosterremo la possibilità di usufruire ancora della radio nelle automobili e non
0: Certo.
1: solo, anche nelle
0: Non solo,
1: case
0: non
1: e
0: solo.
1: anche dove ci troviamo, anche per la strada, perché la radio te la porti
0: Certamente,
1: mentre fai footing,
0: certamente.
1: mentre fai una passeggiata, mentre stai in
0: Assolutamente.
1: macchina, mentre sei a casa, mentre studi. La radio è veramente
0: La radio ci
1: qualcosa,
0: accompagna, gli
1: ci
0: altri mezzi
1: accompagna,
0: di
1: accompagna la vita
0: informazione.
1: quotidiana delle
0: Assolutamente.
1: persone e valorizza le democrazie dei paesi e degli stati. Questo deve essere molto chiaro
0: È un presidio
1: alla
0: di
1: politica
0: pluralismo.
1: europea, un presidio di pluralismo. Grazie al nostro Alessandro Gisotti, vice direttore del Dicastero per la comunicazione. Torneremo sui
0: Assolutamente,
1: temi
0: passo passo,
1: della
0: perché
1: radio.
0: è un processo lungo. Tutto il 2026 se ne va con discussioni, con confronti, con appunto anche le organizzazioni di categoria come la European Broadcasting Union. Poi nel 2027 si andrà all'approvazione, ma diciamo così, ci prendiamo l'impegno di aggiornare i nostri ascoltatori che penso ci tengano ad avere ancora delle radio come la nostra che siano forti e capaci di informare, vive e ben attive anche nei prossimi anni.
1: Dobbiamo chiudere, però Michela al 335 12 43 722 ci dice: la radio è uno strumento di comunicazione di massa fondamentale, garantisce immediatezza, accessibilità universale, specie negli spostamenti in auto,
0: Sì.
1: camminando e nelle azioni più normali.
0: Perfetto, la possiamo assumere.
1: Grazie Michela, grazie ad Alessandro Gisotti. 9:20, abbiamo subito un altro collegamento pronto, cambiamo decisamente argomento. Ringrazio e saluto Enrico Giovannini, che è direttore scientifico di ASVIS, l'ASVIS è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Professor Giovannini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Buongiorno e grazie dell'invito.
1: Noi oggi andiamo un po' di corsa perché poi dobbiamo dare la linea tra un po' al Papa per una udienza che seguiremo in radiocronaca. Si è conclusa, promossa da ASVIS, un festival, quello dello sviluppo sostenibile, che proprio in questo mese, che sta per finire, ha girato tutta l'Italia per parlare degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Com'è andata, professor Giovannini?
2: Ma il festival è un'iniziativa unica al mondo, lo dice l'ONU, perché è un festival diffuso. 17 giorni, poi in realtà tutto il mese di maggio, abbiamo avuto oltre 1200 eventi che testimoniano ancora una volta come la società italiana sia molto interessata ai temi della sostenibilità, non solo ambientale,

0: anche sociale, economica. E dunque chi dice che la sostenibilità sia passata di moda non ha nessun fondamento questa affermazione. Abbiamo sviluppato tanti eventi, ma soprattutto tante proposte che abbiamo presentato alla Camera dei Deputati il 22 maggio. Siamo stati anche molto onorati di avere un messaggio video del Presidente della Repubblica e trasformeremo queste proposte in idee, in suggerimenti per la politica, perché quest'anno c'è una grande opportunità, la nuova strategia di sviluppo sostenibile deve essere predisposta dal governo ed è il momento in cui tutta la società deve, civile, ASVIS riunisce più di 300 soggetti della società civile, può e deve far sentire la sua voce.
1: Giovannini, noi la ricordiamo come economista, ma soprattutto come ministro del lavoro e delle politiche sociali nei governi passati. Allora le chiedo la compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e l'economia.
0: Ma i dati ormai sono chiarissimi, sono dati Istat certificati dall'Istituto di Statistica, dall'Unioncamere. Le imprese italiane che investono in sostenibilità, contrariamente a quello che alcuni dicono, aumentano produttività, occupazione, esportazione. Quindi quando si sente dire che la sostenibilità è un costo, anche in questo caso non è vero. Certo, è un investimento, richiede un investimento, ma i risultati sono anche di breve termine. Ed ecco perché l'Europa deve continuare a spingere nella direzione non solo del Green Deal, ma delle altre politiche, perché convengono da un punto di vista economico. Un'altra bugia, se posso usare questo termine, è che la finanza dopo Trump non si interessi più di queste tematiche. Non è vero, le grandi case di investimento continuano ad andare in questa direzione, le grandi case di assicurazione. Insomma, la finanza sostenibile sta aiutando tantissime imprese a diventare più sostenibili, ripeto, non solo da un punto di vista ambientale, e dunque servono politiche in questa direzione, mentre quello che ascoltiamo anche recentemente, non solo da alcune forze politiche, ma anche economiche, è che bisogna rinviare, rallentare, salvo poi lamentarsi che quando accadono crisi energetiche come l'attuale, noi siamo indietro, i costi li pagano i cittadini e le imprese.
1: Professor Giovannini, un ultimo tema che forse mi sembra il più interessante all'interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile che voi avete portato in giro per l'Italia nel mese di maggio, nel mese che si sta concludendo, perché a Parma voi avete lanciato l'iniziativa Giovani Idee per il Futuro dell'Italia. È una iniziativa che guarda all'anno prossimo, ma in particolare al dopo elezioni del 2027, perché i giovani proporranno, grazie a questa iniziativa Giovani Idee per il Futuro dell'Italia, un gruppo di giovani proporrà, prima discuterà naturalmente, al nuovo governo che verrà dopo le elezioni del 2027, delle idee per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro.
0: Beh, in realtà è molto di più, perché abbiamo lanciato la Costituente, 40 ragazze e ragazzi under 35 che saranno affiancati da 12 ex presidenti del Consiglio, della Camera, della Corte Costituzionale, verso la vera e propria nuova assemblea per il futuro, cioè una sorta di Parlamento di giovani o a maggioranza di giovani, perché il Parlamento attuale ha una età media la più alta della storia della Repubblica. Dunque, l'iniziativa che è partita a Parma, che vedrà anche l'organizzazione delle cosiddette piazze sul futuro, è una grande mobilitazione, ma intorno all'idea che possa nascere una nuova istituzione, un nuovo modo di partecipazione attiva da parte dei giovani, e non solo sul mercato del lavoro, ma su tutte le dimensioni che determineranno il nostro futuro. Non è una iniziativa che esiste in altre parti del mondo. Il presidente Macron ha cambiato la Costituzione, entrerà in vigore più avanti, che vede il CNEL francese, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che sarà costituito solo da associazioni di giovani.

0: e non dalle usuali sindacati e associazioni imprenditoriali. Ecco, noi invece abbiamo fatto una scelta di partecipazione molto più forte dal basso, che è partita a Parma. Verrà avviata nel 2027 a Parma, perché Parma sarà in quell'anno la capitale europea dei giovani. Dunque, come vede, è un'iniziativa molto innovativa e invitiamo tutte le associazioni, molte già si stanno prenotando, per organizzare piazze sul futuro per alimentare i lavori della Costituente.
1: Si potrebbe parlare di una sorta di assemblea civica giovanile?
0: Sì, non sarà solo giovanile, ci saranno anche gli altri gruppi socio-economici, ma con una prevalenza di giovani, in qualche modo con una quota inversa rispetto a quella della popolazione. Perché? Perché ci sono tantissime associazioni che se ne dica, e poi improvvisamente in occasione del referendum si scopre che i giovani sono interessati alla politica, che fanno attivamente politica in forme diverse. Nel 2027 ci saranno le elezioni, speriamo che questa nostra iniziativa induca anche tutti i partiti a candidare molti più giovani. Ma al di là di questo, vorremmo che questa nuova istituzione fosse un pungolo per il governo, il Parlamento e tutta la società italiana nell'ambito del progetto che abbiamo lanciato Ecosistema Futuro. Chi è interessato a saperne di più può andare sull'omonimo sito, in cui tra l'altro lanceremo, anzi l'abbiamo già avviato, il Museo dei Futuri. Ci piacerebbe avere un museo di futuri, sembra un ossimoro, ma in realtà ne esistono anche già a Dubai, a Rio de Janeiro, a Berlino. L'educazione ai futuri nelle scuole, nelle università, come propone l'UNESCO, perché se non ci occupiamo di futuro, se ne occuperà qualcun altro. E vista l'aria che tira, mi sembra non è una buona idea lasciare che qualcun altro si occupi del nostro futuro.
1: Grazie, grazie al professore Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS. Buon lavoro e torneremo a parlare di questa iniziativa Giovani Idee per il futuro dell'Italia. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: 9:30, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana Sound Magazine e parliamo di sport perché in queste ore a Velletri c'è un'iniziativa molto importante che parla di sport, ma anche di valori sportivi e di inclusione. Per questo noi siamo andati a cercare una delle storiche voci sportive della città di Roma. Saluto e ringrazio Guido De Angelis, che è conduttore sportivo, radiofonico, telecronista, ma soprattutto editore della rivista Lazialità. Abbiamo già detto conduttore radiofonico, vogliamo ricordare quelli che hanno portato il calcio a Roma, che è in onda su Radio 6, ma anche in televisione con Lazialità. Direttore De Angelis, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
2: Grazie a voi, un piacere mio.
1: Parlavamo di sport.
2: Mi sentite bene?
1: Sì,
2: Innanzitutto,
1: la stiamo sentendo ottimamente. Parliamo di sport perché in queste ore a Velletri c'è un'iniziativa che mette insieme i giovani con i grandi campioni dello sport. È promossa dalla Polisportiva Lazio che si occupa di più attività sportive, ma soprattutto è una storia che merita di essere raccontata. De Angelis.
2: Ma guarda, io ti dico solo una cosa, questa è un'iniziativa in un momento un po' delicato della storia della Lazio a livello calcistico, perché c'è un po' di, diciamo, l'ambiente non è dei migliori, però la Lazio non è solo calcio, e così è lo slogan, perché la Lazio è anche polisportiva, la Lazio ha portato, oltre al calcio a Roma, ha portato lo sport a Roma, proprio perché tanti, quei 9 ragazzi che la fondarono nel lontano 9 gennaio 900 iniziarono a correre per le vie della città lungo il Tevere. E quindi poi questa polisportiva si è talmente ampliata che è arrivata a 50, 60, 70 sezioni, adesso non ricordo nemmeno più quante sono. Una parte di queste sezioni oggi, ma anche e soprattutto ieri, perché è iniziato questa 2 giorni lì a Velletri, con tante centinaia e centinaia di bambini delle scuole, hanno creato una sorta di Woodstock laziale, una sorta di, in questo straordinario stadio di Velletri, in questo campo sportivo immenso, dove ci sono gli sport, alcuni sport della, della polisportiva, non tutti perché è impossibile, e possono, si sono già esibiti intanto col paracadutismo, la sezione del paracadutismo con Lino Della Corte che ha organizzato questo evento meraviglioso, e poi questi bambini delle scuole, centinaia di bambini che potevano, sono entrati in campo e hanno tirato di scherma, hanno tirato di fioretto, hanno, c'è chi con la maglia dell'atletica leggera hanno corso, c'è per esempio la possibilità di fare anche il triathlon, questo, questi due o tre sport insieme che sono bellissimi, il taekwondo che è uno sport molto particolare, insomma si possono, già ieri si sono divertiti tantissimo, oggi naturalmente è il grande giorno perché dalle 10 già sta iniziando ad arrivare gente non solo dai castelli ma anche da Roma, perché le famiglie che arriveranno insieme ai propri figli possono scendere in campo ed esibirsi, ma anche per chi non ha mai fatto atletica leggera, non ha mai preso una sciabola in mano, oppure magari qualcuno che vuole lanciarsi dal cielo perché c'è questo paracadutismo, questo sport antico, e insomma è veramente una bella kermesse, devo essere sincero. E naturalmente ci sarà Michele di Calcio, poi ci sarà un concerto che durerà fino a mezzanotte con tanti amici vicini alla musica, per esempio una cover di Battisti, di Vernice, un vecchio gruppo che cantò anche a Sanremo, poi Tony Marco, l'autore dell'inno, e ci sarà anche tra le altre cose questa amichevole di calcio, veramente una lunga giornata di sport che finirà, inizierà adesso, fra pochi minuti già aperto sono aperti i cancelli, e finirà stanotte a mezzanotte col concerto dentro questo campo sportivo, veramente una bella iniziativa. Tra le altre cose è venuto a trovarci Gianmarco Dognazzi, il figlio di Dognazzi, stanno arrivando anche Anna Falchi, insomma veramente una bella cosa, che perché la Lazio non è solo calcio, ecco, questo è lo slogan dell'iniziativa, ecco, così chiudo magari perché non voglio rubarvi tempo.
1: No, assolutamente, direttore De Angelis, tra l'altro quello che vorremmo sottolineare della bellezza di questa iniziativa è che si cerca di avvicinare i ragazzi a discipline meno conosciute ma che sono altrettanto ricchissime di valori e opportunità, è un modo di condividere, di coesione, cosa che oggi purtroppo lo sport moderno non riesce più a valorizzare.
2: Guarda, io non ho la scaletta, ma ci sono proprio campioni olimpici che verranno a esibirsi oggi, perciò di scherma, ma insomma veramente gente che ha fatto le Olimpiadi. E questo è un modo per far vedere ai bambini, ai giovani, che non c'è solo il calcio, perché sono sport minori ma che sono sempre affascinanti. E noi poi tutte le volte ce li ricordiamo quando magari si vince una medaglia d'oro o una medaglia d'argento. Siccome la Lazio, ce ne saranno una quindicina oggi, delle 60-70 sezioni, e questo è l'inizio di un percorso. E quindi i bambini potranno scendere in campo, i giovani potranno scendere in campo per questa grande festa in questo grande stadio che porta 4.000 persone, ma soprattutto saranno in campo perché immagino che quando i bambini vedono il verde impazziscono, no? Io almeno da piccolo il verde ne vedevo poco a Roma, quando noi giocavamo a pallone, quando ancora si poteva giocare a pallone sotto casa, oggi i ragazzi non vanno alle scuole calcio, sono un po' indottrinati da maestri di calcio. Io penso che la strada ha insegnato tante cose, e loro hanno però questa fortuna in più di poter affrontare sport che naturalmente prima era impossibile affrontare, quindi credo che oggi, sia ieri che oggi, sarà una grande festa, perché credo che poi questa iniziativa sarà portata nella capitale, e questo è l'inizio, come ho detto prima, di un percorso. A me poi mi fa strano parlare di questi sport perché non conosco molto, cioè li seguo tra virgolette un po' come li seguiamo un po' tutti noi, però io racconto la Lazio da quasi mezzo secolo, sia in radio che in televisione, ho costruito questo magazine che da 40 anni è entrato in edicola, insomma ho raccontato mille storie di calcio, ecco, però devo essere sincero, loro veramente, la Lazio è veramente ha aperto proprio a tanti giovani, perché il calcio è bello, ma ci sono degli sport che non sono seguiti e che meriterebbero di essere seguiti, perché poi non hanno diciamo, no, come si dice, la visibilità che ha il calcio.
1: Quindi appuntamento per tutta la giornata a Velletri, allo stadio di Velletri. Direttore De Angelis, chiudiamo, perché tra gli eventi, naturalmente l'ingresso è gratuito, questo lo sottolineiamo.
2: Sì, assolutamente, ingresso libero, possono venire a qualsiasi ora, possono entrare, possono restare. Poi lì c'è un campus dove si può mangiare, sai, quella è una sorta di Woodstock. Naturalmente non c'è Jimi Hendrix,
1: certo, ma ci sono invece le freccette. Noi chiudiamo con questo, perché a Velletri si potrà avere un evento e giocare tra virgolette con le freccette.
2: Darts, credo che sì, il termine darts, sì. Le freccette, che sembra una cosa, noi giocavamo in casa con le freccette, è diventato uno sport importante e devo dire molto simpatico. Mi sono anche io dilettato, ma ho fatto una pessima figura, non ho preso nemmeno il cerchio, insomma.
1: Sono grazie.
2: Comunque, grazie. Veramente complimenti a chi ha avuto questa iniziativa, Lino, e tutti i ragazzi della Polisportiva Lazio che si sono prodigati. Veramente grazie dello spazio che ci avete concesso come Radio Vaticana.
1: Grazie a direttore Guido De Angelis, lo ricordiamo, conduttore di quelli che hanno portato il calcio a Roma in onda su Radio 6 dal lunedì al sabato.
2: Non
1: grazie.
2: Parliamo di Lazio Calcio, meglio, perché è un momentaccio.
1: No, non ne parliamo. Grazie, buon lavoro.
2: Buon lavoro e buona
1: tutto. Grazie a Guido De Angelis, voce del calcio romano. Voce storica del calcio romano. Sono le 9:38, è il momento del sound.
3: Intanto in sottofondo ci facciamo accompagnare da questo altro successo, 1985, parliamo degli Eurythmics, questa è la voce di Annie Lennox, There Must Be an Angel.
4: Sì, con l'armonica bocca di Stevie Wonder.
3: Oltretutto.
4: Tra l'altro.

0: lasciamo sottofondo l'armonica di Stevie Wonder, anche questi grandi pezzi.
1: Sì, sono iconici. Sempre anni 80, siamo rimasti in quell'ambito, oggi.
0: Sì, oggi sì, nella scelta inconsciamente, però siamo rimasti in quel periodo, non per nostalgia, ma evidentemente quel periodo musicalmente parlando.
1: Ci sei inciampato sopra, insomma.
0: Sì, diciamo che acchiappa, diciamo. Comunque, torniamo al 2026. E allora, in studio, graditissimo ritorno, avvocato Maria Bonfiglio, per gli amici Mariella, buongiorno,
2: bentrovati. Buongiorno, bentrovati.
0: Insieme al maestro Riccardo Biseo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
0: Grazie della compagnia. Perché? Perché presenteremo fra poco la settima edizione, correggimi se sbaglio,
2: esatto,
0: del premio Tonino Di Pasquale.
2: Esatto.
0: Adesso dopo faremo un piccolo riassunto delle puntate precedenti, così anche i nostri ascoltatori che hanno perso le puntate di prima possono rimettersi in paro. E poi abbiamo anche un altro graditissimo ospite, però adesso lo facciamo presentare dalla musica.

0: Bene, l'avrete riconosciuto?
1: Sì, noi inquadriamo così i nostri ospiti.
0: Li presentiamo così.
1: Non avendo telecamere, quindi.
0: Quindi non avendo telecamere, usiamo i suoni. Stiamo parlando di Stefano Dorazio dei Vernice.
2: Buongiorno,
0: bentrovati. Grazie di essere con noi. Senti, allora, una prima domanda te l'ho fatta ieri per telefono, se la staranno ponendo anche i nostri ascoltatori. C'è un'omonimia evidente.
2: Sì.
0: Quindi, come hai convissuto, posso chiedere, a nome di tutti gli ascoltatori, sì, come hai vissuto questa omonimia?
2: Allora, il problema è stato questo, no? Che io, quando siamo usciti come gruppo I Vernice, dopo un paio di puntate del Festival Bar, che ne so, Costanzo Show, la gente mi chiamava il signor Vernice, cioè mi incontravano, che ne so, all'autogrill, oh, c'è Vernice, oppure c'è Su e Giù. Stefano Dorazio veniva un po' messo
0: da parte,
2: però naturalmente Stefano sapeva che io, il mio nome era Stefano Dorazio, e io sapevo a maggior ragione che... Quindi lui è di Castelfusano, credo,
0: sì,
2: di Ciglia, vicino Ostia. Io sono dei Castelli Romani, e quando ci incontriamo dice: senti, siamo due Stefani Dorazio, ci piace la porchetta a tutte, insomma, noi ci siamo sempre divertiti. Lui è stata una grande persona, eh? Io sempre il sorriso, almeno con me sempre il sorriso.
0: Questo lo ricordiamo tutti, Stefano Dorazio, che anche sul palco saliva una fatica immane, penso, perché suonare la batteria è anche uno sforzo fisico.
2: Sì, ma lui aveva questa batteria che serviva un camion solo, sì, per portare la batteria. Comunque, il discorso è che io poi, quando invece di frequentare i palchi, come succede in Italia, abbiamo litigato, frequentavamo i tribunali. Ecco, allora io a un certo punto mi sono ritrovato che non potevo mollare il nome Vernice, perché ero il signor Vernice, ma non potevo usarlo come nome di gruppo, no?
0: Certo.
2: Proprio per una sentenza. Allora non potevo mollare Stefano Dorazio, allora ho fatto Stefano Dorazio dei Vernice.
0: Che potrebbe anche essere quasi nobiliari col doppio cognome. Benissimo. Allora invece, Mariella, raccontaci un po' di questo premio Torino di Pasquale.
3: Siamo arrivati alla settima edizione e quest'anno abbiamo un po' cambiato le regole, perché abbiamo previsto anche una residenza artistica per i concorrenti che si iscriveranno al concorso Swing, ricordiamolo, che è il premio Torino di Pasquale, e quest'anno saremo ospiti in un bellissimo posto, che è il Nibbio di Murano Calabro, dove ci ospita Nicola Blois. Quindi i ragazzi saranno ospitati in questo albergo diffuso che è il Nibbio, che è proprio vicino al Pollino, un posto magnifico, io ci sono stata, di un bello infinito. E quest'anno quindi, con il nostro direttore artistico, che è il maestro Riccardo Biseo, insieme al maestro Giampaolo Ascolese, abbiamo deciso di regalare un po' di musica in questo posto. Quindi ci saranno i ragazzi che studieranno per 2 giorni, il 2 e il 3 e il 4
4: di che mese?
3: Il mese di luglio, ecco. Esatto. non sarebbe il mio direttore artistico. Il 2 e il 3 di luglio ci saranno delle lezioni che saranno tenute dal maestro Riccardo Biseo, professore Vincenzo Martorella e da un giornalista di settore che è Carlo Pecoraro. Quindi una tre giorni di full immersion di musica, e il 4 invece poi ci sarà il concerto finale, che decreterà il vincitore, e sarà naturalmente tutto nelle mani del maestro Riccardo Biseo per quanto riguarda la musica.
0: Bene, allora io direi adesso, così abbiamo il tempo di chiamare Nicola Blois. Però allora, torniamo a Stefano. Allora, sì, invece, questo abbiamo un po', ecco, fatto un brevissimo flash sul passato, però sì, ecco, 2026, ci sì, lasciamo alle spalle tante vicissitudini, tante vicende difficili, però, come tu ci insegni, la musica ci salva.
2: Sì, ma io proprio, io ero affascinato quando io ero bambino, quindi parecchi anni fa, quando c'era un matrimonio, una settimana prima, almeno dalle parti dei Castelli Romani, no? Si faceva il rinfresco, cioè si invitavano le persone che non potevano essere invitate al matrimonio, se no c'era tutto il paese, no? E praticamente che succedeva? Che c'erano i gruppi che suonavano, perché se ballavano i lenti, se ballava il rock and roll, se ballava il twist, se ballava tutto, cioè non c'erano, ah oggi c'è quello che fa quella musica e se a te non piace, tipo faccio un esempio, no, non perché dire, però se a uno non piace la salsa, vai in una serata di salsa,
0: certo,
2: io personalmente dopo un quarto d'ora dico no, vabbè,
0: sì, tutto
2: che
0: bello,
2: mi devo
0: inventare.
2: Però c'erano questi gruppi che facevano le cover, ma le cover di tutti, cioè passavano da Smoking Water dei Deep Purple a Drupi che cantava Sereno, faccio un esempio. E io dal pomeriggio, quando facevano le prove, mi mettevo a guardare queste chitarre, questi colori, sembravano metallizzate con dei riflessi, queste batterie col nome del gruppo, cioè era, io sono proprio un amore allucinante. E io, per il tipo di vita che ho condotto, che non ho studiato molto, sono cresciuto in mezzo alla strada, diciamo una famiglia modesta, ma che amerò, cioè io stavo prendendo, diciamo, delle strade particolari. A me mi ha sempre salvato quella fisarmonica che io studiavo, la chitarra, che è quella tua amica che non ti dice mai di no, cioè lei non ti dice adesso non ho voglia, io, tu la prendi
0: e vai,
2: e vai. Cioè la musica, io credo, e questo lo dico anche ai giovani, anche se figurate quanto conta, però io lo dico con forza, cioè la musica, anche lo sport, ti salva da certi burroni, cioè ti fermi un attimo prima che poi c'è
0: il burrone. Giù. E allora, quindi, a tal proposito, dico solo il titolo, Ci metto il cuore, commentala
2: sì,
0: tu.
2: Sempre. Bisogna mettere il cuore, io ce lo metto naturalmente, ma chi non gli viene naturale ogni tanto sforziamo, cioè ci dobbiamo sforzare anche, no? Perché se ci sforziamo per fare cose, per fare la scalinata, per andare a vedere quel bellissimo santuario, a volte ci dobbiamo sforzare anche per fare un passo indietro invece di far partire l'arroganza e tutte queste cose qui. Quindi io è il mio difetto, lo dico nel brano, si sente, cioè o è sempre quel mio solito difetto che mi metto a fare cose e ci metto il cuore invece di approfittarne, ecco, questo è un
0: po'. Allora ai nostri ascoltatori diciamo orecchie puntate e ascoltiamo Ci metto il cuore, Stefano Dorazio dei Vernice.

0: autore Stefano D'Orazio dei Vernici. Non abbiamo detto però che questo che abbiamo ascoltato è tratto dal tuo nuovo lavoro.
1: Sì.
2: I grandi sogni.
1: I grandi sogni.
2: E quali sono i grandi sogni di Stefano?
1: Che vuol dire?
2: Si sono realizzati già oppure?
1: No, so, proprio perché sono grandi bisogna correre dietro, no? Allora, i grandi sogni, sì, l'ultimo album è uscito il 24 aprile. E molti dicono, ma che fai l'album, che gli album non si vendono più? Allora, diciamo che è un'esigenza per gli artisti questa. Poi qualcuno ancora vende, ma pochissimi. Cioè, ma proprio pochi, uno, due, tre artisti in Italia vendono i dischi, gli altri con sti streaming e qua lasciamo stare. Se tu non fai uscire le cose, se tu non le liberi nella, a parte che è inutile che le hai scritte, poi le ascolta una persona o 100.000, meglio 100.000, però non scrivi le altre. Se tu non prendi una, se tu non fai crescere un, cioè quando ti nasce un figlio, dici vabbè adesso intanto insomma no, ne vorrei un'altra, devi liberarle nell'aria e poi scrivere altre, perché ti viene l'esigenza di scrivere, quindi magari seguire. E i grandi sogni, perché noi da bambini facevamo i veri grandi sogni, cioè la pace nel mondo, la tolleranza, cioè la fratellanza. Adesso i sogni sono, ma una volta si è fatta una villa, è una bella moto, ma che te frega di arrivare.
3: Io ancora erano... penso invece alla pace del mondo e a altre cose un po'
1: quindi
3: più.
1: Quindi quelli erano i grandi sogni. Ecco perché si chiama.
3: Io ce l'ho ancora, nonostante sia grande io.
1: Sì, anch'io sicuramente.
0: E proprio... per parlare di grandi sogni, che diciamo appunto con Mariella qualche giorno fa, cioè questa cosa io l'ho iniziata così per... ci ho provato e adesso è un grande sogno che però sta prendendo corpo. Ci ha raggiunto telefonicamente e Nicola Bloise, così tutto il team, diciamo così, organizzativo
2: è
0: qui con noi. Buongiorno Nicola, ben trovato a Sound Magazine.
4: Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
0: Allora, Mariella, assunto, fra poco ci sarà il flash, però dopo riprenderemo il discorso. Allora, innanzitutto spieghiamo, concorso Tonino Di Pasquale, sì. Le iscrizioni, le modalità.
2: Un po' di coordinate, si
0: ecco, diamo. Intanto cominciamo a dare le coordinate.
5: Allora, ancora c'è qualche giorno di tempo per potersi iscrivere, perché le iscrizioni terminano il 5 di giugno. La possibilità di farlo attraverso il nostro sito, che è il premio toninodipasquale.it, e poi c'è anche un numero di telefono per le varie informazioni, che è il 347-525-7525. Quest'anno il concorso è dedicato solamente ai ragazzi dai 18 ai 30 anni. Abbiamo ridotto, abbiamo quest'anno scelto di non avere minori, proprio perché abbiamo previsto una residenza artistica e quindi come primo anno abbiamo preferito i maggiorenni. Ecco.
0: Almeno per stare un minimo più tranquilli. Sentiamo, esatto. Sentiamo che ne pensa Nicola.
4: Ma questa è una cosa meravigliosa, e quando abbiamo parlato con Mariella sono rimasto affascinato da questo progetto, perché io sono anche legato molto alla musica e questo mi pare un luogo che abbia l'armonia giusta per fare questo meraviglioso evento.
0: Bene, e intanto sentiamo in sottofondo Maestro Bloise, questo è un chick to chick big band, dice qualcosa?
3: Fa parte dell'ultimo...
2: Sì,
3: non si può dire CD perché Maestro non esiste, l'ultimo album,
2: l'ultimo lavoro,
3: il nuovo
2: Maestro lavoro. Biseo,
3: l'ultima incisione che sta nell'etere,
0: come diceva Stefano, noi ci gettiamo lì, poi come in radio, anche qui adesso noi stiamo parlando, ma di là che ce n'è uno, cioè, non lo sappiamo, però noi come dire, ce la mettiamo tutta, insomma.
5: Esatto, e quindi insomma faremo questi tre giorni a Morano Calabro presso il Nibbio, e l'ultimo giorno, quindi il giorno del concerto, sarà il 4 di luglio. Naturalmente è aperto al pubblico, cioè tutti devono venire, perché ricordiamo sempre che il premio Tonino Di Pasquale è un premio particolare, perché oltre a premiare i giovani musicisti che si esibiranno ha come obiettivo quello della raccolta fondi per la ricerca sui tumori rari al fegato, e abbiamo un partenariato con il Saverio De Bellis di Castellana Grotte, che fa parte del circuito IRCCS, e quest'anno siamo addirittura ospiti per la notte dei ricercatori l'11 settembre a Castellana Grotte con un meraviglioso concerto che sarà, dove sarà presente anche il maestro Riccardo Biseo. Gli altri nomi li faremo in un'altra occasione,
0: li facciamo magari dopo le notizie del GGR. Premier, vediamo pronta.
6: Sentiamo che è successo.
0: Vediamo con l'ultimissima. Allora, tra pochissimo ritorniamo in onda.

Le ore 10 torna l'informazione della Radio Vaticana. Le forze di difesa israeliane hanno invitato i residenti delle 7 località del Libano del Sud ad evacuare in vista di prossimi attacchi contro Hezbollah. Chiunque si trovi vicino ai militanti, postazioni o armi è in pericolo, si legge in un post su X. Il ministro della difesa statunitense Hexet ha criticato gli alleati europei di Washington per aver ignorato da troppo tempo gli appelli a rafforzare la propria difesa. Il politico ha preannunciato decisioni importanti in maniera di sicurezza in Europa. Un'ordinanza del Ministero della Salute italiano prevede per chiunque provenga dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda di compilare e inviare entro 24 ore una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di residenza o di domicilio. Monumenti e palazzi, fontane in oltre 150 città in Italia si illuminano di rosso in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla per richiamare l'attenzione su una delle malattie più diffuse. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 11:00.

0: 10:01, ritorniamo a Sound Magazine. Allora, ricordiamo i nostri ospiti: Mariella Bonfiglio, maestro Riccardo Biseo, per parlare del premio Tonino Di Pasquale. Al telefono dovremmo ancora avere Nicola Blois. Ci sei ancora, Nicola? Pronto?
1: Sì, ci sono.
0: Ok, perfetto, quindi ancora i collegamenti funzionano. Dall'altra parte del tavolo Stefano D'Orazio dei Vernice,
2: con il suo nuovo album I Grandi Sogni.
0: Con il suo nuovo album, che quindi avremo modo di ascoltarne. E ancora, poi c'è ancora un'altra sorpresina per i nostri ascoltatori. Comunque, maestro Biseo,
3: dica,
0: ecco, come funziona una direzione artistica? Questa è la domanda dell'uomo della strada, perfettamente ignorante di musica. Cosa deve fare e quali sono le incombenze anche del direttore artistico?
3: Mi viene da dire che tutte le volte cambia a seconda dei partecipanti, perché... Però no, in effetti c'è una selezione che dobbiamo fare di chi si iscrive. Intanto se ha capito cosa è lo swing, perché poi non è chiaro per tutti.
0: No, anche perché so che è qualcosa di quasi metafisico. Quando parli di swing c'è chi ti dice no, invece, no, perché è l'anticipo, perché no, perché è l'accento che si sposta.
3: No, vabbè, no. Al di là delle regole, è il periodo che molti confondono col jazz, che non sanno bene qual è il periodo dello swing, e alle volte mandano dei brani che non c'entrano niente, e allora ci mettono un po' in imbarazzo, perché dovrebbero aver capito prima di iscriversi. E poi c'è tutta la
4: l'organizzazione.
3: L'organizzazione ci pensa Mariella, perché
0: e Nicola, che è sempre qui al telefono. C'è ancora Nicola,
3: vabbè,
2: è l'appoggio logistico.
4: È il nostro appoggio logistico di quest'anno.
0: Infatti, sì. Adesso chiederemo anche a lui il suo punto di vista dalla parte logistica, quindi per far capire la complessità di un'operazione del genere.
3: Ecco, io. Avrei finito, farei, perché finché non vedo il palco, i partecipanti, le cose, il mio lavoro è fermo.
0: Siamo momentaneamente stand by, insomma. Però nel frattempo, dietro le quinte, Nicola, dalla parte tua invece cosa sta succedendo? Perché immagino che dietro
2: le quinte ti stai organizzando.
0: È tutto molto fermento.
1: Sta succedendo questo, che noi stiamo invitando le persone del posto a partecipare, perché è un evento unico in questa zona qui. C'è una rassegna jazz di questo genere con residenza, non si era mai fatta. E immaginarsi un borgo antico, storico, recuperato, dove queste residenze vengono adesso tutte occupate da musicisti. E quindi voglio dire, è uno spettacolo fuori e dentro le strutture, perché noi abbiamo recuperato un pezzo di paese, e questo pezzo di paese, che è la parte più antica di Murano, che rischiava di perdersi, ora invece è tornata a essere riqualificata, e accogliere una cosa di questo genere veramente mi inorgoglisce, insomma.
0: Anche perché abbiamo detto, vista le fasce d'età, tutti giovani, quindi rivedere il borgo, quindi non solo musicisti ma soprattutto giovani musicisti, quindi c'è, diciamo, questa doppia, esatto, doppio bonus.
2: Specifichiamo il luogo: Murano Calabro, in provincia di Cosenza, ricordiamo.
4: Sì, esatto.
0: Benissimo. Senti, allora, purtroppo oggi, ecco, siamo un po', ecco, di corsa, perché tra poco ci sarà l'udienza di Papa Leone a tutti gli aderenti del Rinnovamento Carismatico Cattolico. E quindi, allora, Nicola, ti ringraziamo, speriamo di vederci giù a Corano Calabro, giusto? No, Morano. Adesso pensavo a Corigliano, sono diversi con la Calabria, abbiamo molti molti rapporti. E bene, allora,
2: sempre
0: dai,
2: nel Cosentino,
0: insomma, sempre nel Cosentino siamo. Comunque, Nicola, sì, allora, buon lavoro, grazie per, ecco, il contributo che stai dando a tutta l'iniziativa.
1: Grazie a tutti voi.
0: Bene, allora tornerei su Stefano. Adesso un altro ascolto, sempre dal nuovo album, e direi che, Tito, non lo so,
5: che preferivo Tutto il Tempo, se è possibile, non lo so, se non è un problema.
0: No,
5: non,
0: aspetta, vediamo se l'avevo inserito, se no lo recuperiamo, eccolo qua, ce l'abbiamo.
5: Okay, perché il Signano è il singolo giusto, che sta andando, okay, solo per quello, non è che volevo.
0: No, no, tranquillo, guarda, sai che siamo a disposizione, ci fa piacere, ecco, proprio che ci vengono suggeriti i brani, quindi tanto c'è Damiano Caprio alla console, che è già provveduto, è pronto Tutto il Tempo, quindi Tutto il Tempo, presentalo, così lo ascoltiamo, ce lo assaporiamo bene, questo Tutto il Tempo.
5: Allora, Tutto il Tempo è noi a volte diamo per scontato, no? Specialmente quando siamo giovani, che vabbè, ma tanto faccio domani, ma che cioè, faccio domani, invece non abbiamo capito che anche il tempo deve rendere conto al tempo. Cioè non è che ci può aspettare singolarmente, certo. Quello va avanti, siamo noi che poi, a Roma, quindi poi abbiamo... arrivano, non voglio dire i rimpianti, no, arrivano, però potevo fare quello, potevo fare quell'altro, non è stato fatto, però da oggi, se l'ho capito, cercherò di amare, cercherò di abbracciare, cercherò di correre, cercherò di fare tutto quello che è possibile per me, per tutto il tempo, da ora in avanti, da quando lo capisci.

0: E questo era Tutto il tempo, il terzo estratto, se non sbaglio, sì, dal nuovo album di Stefano D'Orazio dei Vernice, I grandi sogni.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: come nostra abitudine del sabato, noi saltiamo come una pallina impazzita da qui a lì, da un genere all'altro, quindi dal rock da una parte, il jazz dall'altra, ma adesso ascoltiamo.

0: infatti siamo nel campo del maestro Picardi.
1: Grande Mario Gangi, suite italiana, saltarello, primo movimento.
0: Ecco, preparatissimo, nostro maestro è ineccepibile proprio. Però eseguito dalla Better Call Duo.
1: Ovvero Stefano Palavinesi e Cecco Atta.
0: Perché giustamente l'estate ricomincia, fa caldo, riaprono le gelaterie, ma ormai, come sta diventando una sana e buona tradizione, riapre anche la chitarreria. E adesso ce lo facciamo raccontare però dal maestro Stefano Palamidessi, che è in collegamento. Buongiorno Stefano, ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie a voi. Saluto anche Luigi che sento in voce. Come dicevi, aprono le gelaterie ma apre anche chitarreria. Con un caldo appunto innaturale, tutto improvvisamente, ma insomma siamo pronti a tutto. Speriamo che lo sia anche il pubblico degli amanti della chitarra, perché quest'anno è proprio una sfida di resistenza umana, sia per la qualità del progetto che per la modalità di fruizione, diciamo, tutto in un giorno, tutto il 2 giugno.
0: Bene, allora senti, raccontaci brevemente con il programma
1: la
0: di quest'anno,
1: giornata.
0: Ecco, come sarà la giornata?
2: Allora, la giornata inizia alle 10 e finirà verso le 22:30, diciamo, ed è veramente una giornata piena, perché si comincia con una masterclass del duo Melis, Susanna Prieto e Alexis Mouturakis, che sono un duo eccezionale. Veramente siamo onorati di poterli ospitare a Roma, dove credo che sia la prima volta che si esibiscono. E quindi ci sarà questa masterclass, poi alle 12, dopo poco, il concerto di Carlo Marchione, che è una gloria nostra romana, che per sua scelta o per opportunità di crescita artistica ha sviluppato tutta la sua carriera all'estero, tant'è che anche io ad oggi insegna al Royal Conservatorium a Maastricht in Olanda, ed è un ritorno importantissimo a Roma. È molto tempo che Carlo non suona, è una gloria nostra veramente in tutto il mondo, quindi siamo felicissimi di ospitare questo suo concerto alle ore 12. A seguire il terzo protagonista chitarristico dell'intera giornata, alle 14, Antoine Boyer, che non è solo un chitarrista classico, ma ha deciso di essere un esempio, un nuovo modello, diciamo, di chitarrista completo. Quindi è un chitarrista multistile, suona la chitarra classica, ma suona la chitarra sette corde, suona la musica brasiliana, la musica gypsy con le chitarre manouche. Cioè è un personaggio veramente importantissimo, che sta avendo grande riscontro internazionale, con collaborazioni importantissime come Yamandu Costa, Marcin, la nostra gloria Matteo Mancuso, diciamo, l'altro grande italiano che sta circolando in questo momento con la chitarra elettrica, in questo caso. E Antoine Boyer farà questa chiacchierata, incontro, concerto, diciamo, alle 14. E poi proseguirà appunto ancora una masterclass di Carlo Marchione alle 15, alle 16 una presentazione di nuove chitarre in lattice dalla Spagna, una ditta che si chiama Sulla Air Music, che produce modelli di chitarre a buon costo e altissima qualità, nel rapporto, soprattutto nel rapporto prezzo appunto qualità. E alle 18 ancora un concerto, quello del duo Melis, e alle 19:30 una finestra per novità editoriali con Stefano Spallotto e Leonardo Vanni Martini, che parleranno di libri ma anche di dischi, e ci saranno anche delle esecuzioni live. E finiremo alle 21 con il concerto di Antoine Boyer, per l'appunto, con l'armonicista coreana Yeroy Kim. È un concerto quindi diverso dai concerti di chitarra classica, assolutamente diverso. Sarà un godimento di fine serata che farà contenti molti palati, cioè appunto non solo quelli della musica classica, ma anche quelli della musica jazz, della musica world, diciamo, e musica crossover in generale. Questa è un po' la manifestazione.
3: Dove?
0: Ecco, infatti, ecco la domanda del maestro,
1: maestro Riccardo Biseo,
0: infatti
1: qui,
0: lo stavo per chiedere dove potremo assistere a tutto questo, innanzitutto come ci dobbiamo preparare anche atleticamente, perché in effetti è una maratona.
2: Dunque sarà tutto al teatro Sala Vignoli, che è un teatro che polifunzionale, ha due sale

0: Ok.
1: Su Instagram come trattino basso guitarreria trattino basso. Ok, oppure sul nostro sito l'associazione si chiama The Arts Crossroad, faccio lo spelling, Torino, Hotel Empoli, Ancona, Roma, Torino, Savona, Como, Roma, Otranto, Savona, Savona, Roma, Otranto, Ancona, Domodossola.
2: Roger.
1: Ok, punto com, The Arts Crossroad.
0: Ok, perfetto. Poi ecco, no, ci ha incuriosito un po' quando hai detto la chitarra in lattice, poi verremo per approfondire
3: No, è il
0: l'argomento.
3: tipo di progetto, diciamo,
0: Ecco,
3: non c'è il lattice
0: non c'è,
3: dentro, no,
0: no, ecco, quindi.
3: insomma, lattis mesis sarebbe l'incrinatura lattis cosiddetta.
0: Ok, allora approfondiremo in un'altra, allora in un altro momento.
1: Va
0: Benissimo,
1: bene.
0: Stefano, grazie, buona musica
1: Grazie
0: e
1: a voi,
0: speriamo di
1: grazie
0: trovarci presto,
1: altrettanto.
0: insomma.
1: Altrettanto, grazie davvero, grazie.

0: Bene, allora anche qui
1: Tarantella, che di grotta arrangiata Mario Gangi per due chitarre, nella sua, diciamo, rilettura.
0: Bene, allora ritorniamo a Stefano D'Orazio, altro ascolto tratto dal nuovo album I Grandi Sogni. Dove sei?
2: Sì. Dove sei?
0: Dove sei? A chi è rivolta questa domanda?
1: A te o
2: No, perché nel percorso della vita noi andiamo a cercare sta felicità che non si sa nemmeno bene, che, cioè, io
0: non lo sappiamo
2: dove
0: mai
2: se c'è, dura proprio. Che ne so, vabbè, prima io ti ho parlato da Roma, mo ti dico quando segna la Lazio.
0: Cioè, okay, giustamente,
2: così mi sono rifatto questa cosa. No, però dico, noi inseguiamo questa felicità che a volte la vai a cercare dentro i posti sbagliati, che ne so, ubriacandoti, eccetera.
0: Sì, insomma, tutte le varie dipendenze che conosciamo.
2: E io ho detto non è lì, quindi bisogna cambiare strada. E la canzone dice: io so che tu esisti, ma non ho ancora capito dove sei, sì, quindi continuerò a cercarti.
0: Comunque, ecco, prima di ascoltare 335 12 43 722, Luciana ci ha scritto: anche il tempo è il suo tempo, bellissima canzone, quindi ti giro i complimenti di Luciana.
2: Grazie Luciana.
0: E allora, nel frattempo ci ascoltiamo Dove sei.

0: dove sei? Stefano D'Orazio dei Vernice. Dicevamo adesso fuori onda, sì. Stefano, che comunque, infatti anche Mariella, insomma, si coglie, sì, diciamo, questa, come possiamo definirla, assonanza, ecco, forse, con anche la voce, il tuo timbro, sì, di voce è molto simile, molto vicino a quello di Vasco Rossi, al Blasco. Sì. Però sappiamo che comunque anche lì vi siete conosciuti, insomma, avete, sì, sì, lavorato, sì, con
1: la influenzato, ma lui non solo influenza, lui quando lo conosci e lo frequenti ti attacca come una febbre. Cioè, dici, ti devi prendere medicine perché è una roba violenta. Cioè, lui, tu lo guardi il primo quarto d'ora e non parli, non riesci, la prima volta
0: che entri in contatto.
1: Poi quando l'ho conosciuto io nel 1988 non sapevo che ci fosse stato anche lui in un ristorante da Rimini verso San Marino, c'era una volta, si chiamava ristorante. Io dovevo incontrare i suoi collaboratori, stava registrando l'album Liberi Liberi, a un certo punto è arrivato e ha detto: eccolo qui, quello che canta quasi come me di Roma. E lui sembra folle, sembra, ma se alle 9:15 sul palco non succede quella cosa, gli prende per il collo dopo.
0: E comunque, insomma, è un professionista.
1: Sì, lui, sì, poi ho usato molti dei suoi musicisti per fare l'album, perché mi ero trasferito a Ferrara e il mio produttore era un suo collaboratore. Abbiamo usato sempre, quasi sempre, i suoi musicisti per fare i miei album, e quindi vuoi o non vuoi,
0: è uscito
1: la musica, dai, le però, cose che diciamo, ecco.
0: Però devo dire, come ripeto, anche dai nostri ascoltatori, anche con i tesi è molto apprezzato, perché comunque, ecco, dicevamo prima, semplice ma non banale, cioè, trasmettere sempre qualcosa.
1: Sì, poi io, sai, uno che si erge, io non sono un grande musicista, quindi non è che mi metto a fare, ecco, lo swing, o perché, cioè, mi si rompe la chitarra, ma quindi faccio quello che posso e quello che credo mi venga meglio, ecco.
0: E comunque quello che deve arrivare poi, insomma, il problema, sì, quello che dicevamo prima, ci metto il cuore,
1: sì,
0: insomma,
1: sempre.
0: Bene, 10:25, ancora dai monitor non giungono le immagini. Allora, caro maestro, approfittiamo per qualche annuncio.
2: Sì,
0: dai,
2: abbiamo
0: qualche annuncio.
2: Sono 2 giugno ore 19:30, via 24 maggio 9, Sogno d'amore, Chopin e Liszt, Sebastiano Brusco al pianoforte per la serie, appunto, Armonia al Quirinale, Chiesa di San Silvestro al Quirinale. Poi abbiamo questo pomeriggio, quindi sabato 30 maggio alle 17:30, alla Chiesa Cristiana Evangelica Battista, via del Teatro Valle a Roma, Voci, suoni e immagini per la pace, con artisti vari diretti da Francesco Iannitti Piromallo. E nonché, per chi ce la fa, ci sta una presentazione di un album, Peyron, in un studio di registrazione da parte di Sebastiano Marino e Jacopo Ferrazza, qui contrabbasso e pianoforte, allo studio Miriam, via Ponzio Comigno al Quadraro a Roma.
0: Yeah. Quindi, come vediamo, sempre, sì, un magazine c'è sempre per tutti.
2: E
0: cose.
2: Poi anche da segnalare, una volta si seguivano i saggi dei conservatori, io ne segnalo uno alle 17:30, sabato però 6 giugno, quindi diamo una settimana anticipo, alla Sala dei Medaglioni, esercitazioni accademiche, la classe di pianoforte, quindi il saggio della docente Alessandra Turchiani.
0: Benissimo, e allora... Quindi, come vedi, cara Mariella, qui detto,
2: ce n'è per tutti i gusti.
0: Senti, no, dicevamo, se puoi un momento rifare con
2: una ricapitolazione.
0: Ecco, come nasce questo Tonino di Pasquale, su quali ispirazioni, chiamiamole così?
3: Allora, l'ispirazione innanzitutto nasce dalla mia mente, dalla mente del maestro Riccardo Biseo.
0: Sempre colpa sua, eh?
3: Sì, sempre colpa sua. Sento che mi ha sopportato. Perché nel 2020 è venuto a mancare Tonino di Pasquale, che era mio marito, per un tumore raro al fegato. Quindi da lì è nata l'idea di ricordare il maestro e soprattutto dare la possibilità a giovani musicisti, come era stato per lui, di poter studiare presso il St. Louis College of Music di Roma. Da lì è nata la collaborazione con il St. Louis, che ogni anno mette a disposizione delle borse di studio per i ragazzi, e nella stessa misura è nata l'idea di donare il ricavato dell'intera manifestazione alla ricerca sui tumori rari al fegato. Abbiamo avuto nei primi 2 anni la Federico II di Napoli come partner, e poi dal terzo anno in poi invece il Saverio De Bellis di Castellana Grotte, che sono veramente un'istituzione estremamente importante, che fa molta ricerca, perché abbina sia la ricerca ma anche la clinica. Abbiamo avuto modo di parlare anche col professore qui a Radio Vaticana, e non mancherà occasione magari di sentirlo sui progressi scientifici in materia oncologica che loro hanno raggiunto. Quindi questa è l'idea del premio. Qui ancora abbiamo qualche giorno di tempo, ecco, per potersi iscrivere.
4: Devo chiedere di darci un po' tutto il riassunto.
2: Termina l'iscrizione,
3: esatto.
2: Cosa sarà?
3: Le iscrizioni terminano l'ultimo giorno è il 5 di giugno, però se magari qualcuno è in ritardo ci chiama e cerchiamo di inserirlo.
4: Dove ci possiamo iscrivere?
3: Allora, ci possiamo iscrivere attraverso il sito, che è www.premiotoninodipasquale.it, settima edizione. Lì ci sta il regolamento, la domanda e tutti i moduli da compilare e quello che bisogna fare, e poi bisogna inviarlo via email, ma è tutto scritto nel regolamento che si trova sul sito, senza che vi annoio. Il numero di telefono è sempre lo stesso, non cambia mai, che è quello di Chirart, che poi sarebbe anche il mio. Chirart è l'associazione che si occupa dell'organizzazione di questo premio, che è 347 525 7525. Quindi non demordete, se non siete proprio perfetti nella giornata del 5 a mandare tutto il materiale che noi richiediamo, potete farci un colpo di telefono e dire: guardate, noi ci vogliamo iscrivere,
4: ho avuto un problema.
3: Esatto, anche in corner cerchiamo di accontentare tutti.
4: Benissimo, e allora intanto vediamo che dai
2: immagini dall'aula Nervi.
4: Immagini dall'aula Nervi, quindi significa che ci stiamo per preparare. Fra poco avremo il nostro Luca Collodi che tornerà per Radio Cronica in diretta. Allora, Stefano D'Orazio, i tuoi veri riferimenti social?
1: Sì, guarda, allora c'è Instagram, c'è Facebook, Stefano D'Orazio dei Vernice, dove poi c'è anche il link per prendere o il CD o l'album, per guardare le serate e tutto quanto, insomma, ecco.
4: Quindi basta scrivere su Google Stefano D'Orazio,
2: rintracciabile, sì,
4: quindi facilmente rintracciabile. Bene, io che devo dirvi
1: grazie
4: per la compagnia,
2: grazie a voi.
1: Piacere.
4: Le belle cose che ci avete portato. E allora io direi di chiudere con la My Big Band Sound, maestro Biseo.
5: Sì, mi pare che si chiami così.
4: Qualcosa del genere, insomma.
2: La Big Band del maestro Biseo.
5: L'ultima fatica.
4: E quello, sì, quello che stiamo ascoltando è Bluesy.
5: Bluesy, un brano composto 40 anni fa, ma che...
4: Che ancora
2: da dire.
5: Sì, perché quest'album... ho raccolto tutti gli arrangiamenti che ho fatto in gioventù per non andarli perduti... non avendo fatto il disco 40 anni fa, l'ho fatto adesso con i musicisti con cui suonavo all'epoca, per cui ci sono Franco Piana, ci sono tutti i miei amici storici che hanno partecipato alla registrazione di questo brano. Ma non perdiamo tempo. Vi auguro un'ottima...
4: un buon fine settimana.
5: Sì, fine settimana, inizio, dipende da che lavoro fate. Adesso... perché per me non è un fine settimana, è un sabato qualunque.
4: Allora, buon sabato a tutti, ecco. Ci mettiamo d'accordo tutti.
2: Benissimo. Arrivano anche i saluti a Riccardo Biseo da parte di Eugenia Tamburri. Comune
5: Eugenia, cara, grande pianista. Dai.
4: Insomma, anche lei è il nostro ospite. Allora, Stefano, Mariella, che poi ricordiamolo, Stefano... prima parlavamo con Guido De Angelis, sì, a Velletri.
1: Sì. E... sì, sì, sì, beh, ci sarò anch'io perché Guido è un mio grande amico, mi ha chiamato e mi ha detto se volevo fare un paio di pezzi in questa...
4: Quindi ecco, Roma e dintorni, questa
1: sì,
4: sera
1: Velletri,
4: allo stadio di Velletri ci sarà anche il nostro Stefano D'Orazio dei Vernice, che è sempre mai detto, c'è il doppio cognome. Benissimo, allora grazie a tutti, grazie a Damiano Capri dall'altra parte del vetro, e noi ci prepariamo allora per
2: la diretta,
4: per la diretta dell'udienza di Papa Leone.

0: 10.36, amici ascoltatori, ancora ben trovati. Questa è la Radio Vaticana in collegamento con l'Aula Paolo VI in Vaticano. Stiamo per seguire l'udienza del Papa ai membri del rinnovamento carismatico cattolico. Un sabato intenso, quello per Papa Leone XIV, diverse udienze, diversi appuntamenti. Sentite il coro del rinnovamento carismatico cattolico che sta con i canti attendendo l'arrivo del Papa in aula Paolo VI. Poco fa il Papa ha incontrato anche la Fondazione Centesimus Annus e ha insistito sull'importanza del dialogo fondato sulla verità che riconosce e valorizza la comune umanità di ogni persona. Ecco il Papa, lo sentite, che viene salutato dai membri del rinnovamento carismatico. Ancora qualche istante e poi ascolteremo quanto dirà il Papa.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you.
0: La benedizione del Papa al rinnovamento carismatico.
1: Your Eminence, Your Excellencies, dear brothers and sisters, good morning and welcome. Buenos dias. I'm pleased to have my first meeting with the Catholic Charismatic Renewal.
0: Sono lieto di avere il mio primo incontro con il rinnovamento carismatico cattolico e di salutare tutti voi presenti, così come le comunità, i gruppi e le scuole di preghiera e di evangelizzazione che rappresentate. Saluto inoltre i leader dei servizi di comunione nazionali e internazionali del Catholic Charismatic International Service che hanno organizzato questo incontro. Per il rinnovamento carismatico cattolico, gli anni successivi al Concilio Vaticano II furono un periodo di grande espansione e crescita e di integrazione nella vita della Chiesa, nonché di consolidamento delle vostre strutture di servizio. I miei venerabili predecessori riconobbero questo sviluppo come un grande dono per la Chiesa. Infatti San Paolo VI affermò che nulla è più necessario per un mondo così sempre più secolarizzato della testimonianza di questo rinnovamento spirituale che lo Spirito Santo sta ispirando nelle regioni e comunità più diverse. Sottolineando il suo caratteristico focus sull'evangelizzazione, San Giovanni Paolo II disse: è lo Spirito stesso che ti spinge a testimoniare. Egli osservò allo stesso modo: come può chiunque abbia assaggiato la bontà di Cristo rimanere in silenzio e inattivo? Cristo è il nostro Salvatore, come possiamo non evangelizzare? Continua a comunicare questo zelo per il Vangelo a chi ti sta intorno. Da parte sua, Benedetto XVI si riferiva al contributo specifico che dati alla Chiesa. Ha detto: uno degli elementi e degli aspetti positivi della comunità del rinnovamento carismatico cattolico è proprio la loro enfasi sui carismi o doni dello Spirito Santo, e il loro merito risiede nell'aver ricordato la loro attualità nella Chiesa. Come il cardinale Sunens nei primi giorni del movimento, Papa Francesco parlava spesso di voi come di un diluvio di grazia che è per tutta la Chiesa, non solo per alcuni. In sintesi ha descritto il percorso come di evangelizzazione, ecumenismo spirituale, cura dei poveri e dei bisognosi e accoglienza dei marginali, aggiungendo: tutto si basa sul culto. Il fondamento del rinnovamento è adorare Dio. Anch'io desidero favorire un rapporto di rispetto reciproco, vicinanza e sostegno tra la sede di Pietro e la grande famiglia del rinnovamento carismatico cattolico. A tale proposito vorrei riflettere sui seguenti aspetti chiave della vostra esperienza spirituale: battesimo nello Spirito, preghiera di lode, la parola di Dio, comunione e carità. Il battesimo nello Spirito. Il vostro cammino condiviso di fede ha la sua origine nell'esperienza personale dello Spirito Santo, che ha permesso alla grazia del battesimo di diventare efficace in ciascuno di voi, conducendovi a una chiara consapevolezza dell'amore di Dio. Questa è la prima esperienza potente di grazia che Sant'Agostino stesso ebbe dopo la sua conversione e che descrisse con queste parole: «O Cristo Gesù, mio aiutante e Redentore, improvvisamente era diventato dolce per me non avere i dolci della follia. Ciò che una volta temevo di perdere, ora è un piacere da ignorare. Li hai cacciati e sei entrato per prendere il loro posto, più piacevole di qualsiasi piacere».
1: God ceased to be a mere idea and became the real and ultimate expression of fatherhood. His Spirit has brought inner reconciliation.
0: Allo stesso modo, lo Spirito Santo ti ha permesso di assaporare la dolcezza di Cristo. Anche per te la vita è cambiata da quel momento. Dio cessò di essere una mera idea e divenne la vera e ultima espressione della paternità. Il suo Spirito ha portato riconciliazione interiore, pace e libertà dagli attaccamenti mondani e dall'oppressione del peccato. Ha anche reso possibile una nuova visione caratterizzata da apertura e speranza verso gli altri e il futuro, nella certezza che nulla potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Da questa esperienza dello Spirito Santo nasce il desiderio interiore di essere testimoni e araldi del suo amore, portando la sua consolazione a chi è oppresso da un senso di vuoto e solitudine. La preghiera di lode fu proprio da questa vincente esperienza dello Spirito Santo che ebbe inizio una nuova vita di preghiera che assumeva la forma di una nuova capacità di dialogo spontaneo e sincero con Dio e di una nuova apertura a lodare, adorare e offrire ringraziamenti a Lui. Il culto e la lode, così caratteristici dei vostri raduni, sono aspetti essenziali della preghiera cristiana e avete contribuito a riscoprirli e riportati in primo piano negli ultimi anni.
1: That enlightens and comforts.
0: La parola di Dio. Il rinnovato riversamento dello Spirito ti ha anche portato a un incontro vivente con la Sacra Scrittura. Lo Spirito Santo ha ispirato la parola rivelata di Dio ed è anche colui che la mantiene viva e attiva nella Chiesa, facendola risuonare nei cuori dei credenti, specialmente nella liturgia.
1: To pray a novena to the Holy Spirit each year between the feasts of Ascension and Pentecost.
0: La Scrittura è quindi diventata per voi una meravigliosa fonte di nutrimento spirituale che illumina e conforta. La comunione. Lo Spirito Santo è la fonte della comunione.
2: In vari documenti il Papa incoraggiò i cattolici a pregare ogni anno una novena allo Spirito Santo tra le feste dell'Ascensione e della Pentecoste, soprattutto per l'intento dell'unità cristiana. Comprendiamo chiaramente il significato di questo invito perché ha visto che l'unità nella Chiesa è il frutto dello Spirito, perché come afferma Sant'Agostino, lo Spirito Santo è una comunione indicibile del Padre e del Figlio. Infine la carità. Sant'Agostino scrisse che lo Spirito Santo, che è egli stesso amore, è stato dato all'uomo e lo infiamma all'amore di Dio e del prossimo. Perché l'uomo non può avere amore per Dio se non glielo è stato dato da Dio? Questo è ciò che anche tu hai vissuto. La rinnovata presenza dello Spirito ha risvegliato una nuova capacità di amare, ispirata dalla stessa carità divina. Questo amore è rivolto a Dio e ai tuoi fratelli e sorelle, e ispira vicinanza e compassione, specialmente verso chi soffre. Molte opere di carità per chi è nel bisogno, sia nello spirito che nel corpo, sono nate dal rinnovamento carismatico cattolico. Vi invito quindi a mantenere vivo questo amore per i poveri che rivela il vero volto di Dio. Cari amici, vi ringrazio per il vostro impegno e vi incoraggio a continuare la vostra missione. Mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie, offrendo la vostra esperienza e i vostri metodi di evangelizzazione. Seguite fedelmente la guida dei tuoi sacerdoti e nel vostro discernimento comunitario ascoltate le voci dei saggi, anche se non appartengono ai vostri gruppi. Coltivate armonia e cooperazione tra le comunità a cui appartenete, facendo attenzione a non cedere mai al desiderio di autopromozione né alla ricerca di potere o prestigio personale. Che lo Spirito Santo sia sempre una luce e una fonte di forza nel vostro cammino personale e comunitario e che la Vergine Maria, Madre della Chiesa, vi protegga. E ora con questi sentimenti offro volentieri la mia benedizione apostolica. Grazie.

Così termina l'incontro di Papa Leone XIV con il rinnovamento carismatico cattolico. Il Papa ha tracciato alcuni percorsi per il movimento: il battesimo, la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, la comunione e infine la carità, il tutto guardando alla presenza dello Spirito Santo che possa risvegliare nei componenti dei carismatici una nuova capacità di amare ispirata alla stessa carità divina. Il Papa ha invitato il movimento carismatico a coltivare l'armonia e la cooperazione tra le comunità, facendo attenzione a non cedere mai al desiderio dell'autopromozione né alla ricerca del potere, del prestigio personale, e di guardare sempre allo Spirito Santo come forza nel cammino personale e come ispirazione per la luce che può dare anche nel cammino comunitario, e ha affidato alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, il movimento, il rinnovamento carismatico cattolico. È veramente tutto, amici ascoltatori. Noi dall'aula Paolo VI in Vaticano, mentre il Papa sta salutando i vari prelati che fanno parte del rinnovamento carismatico cattolico provenienti e riuniti qui in aula Paolo VI questo sabato da tutto il mondo, noi terminiamo questa radiocronaca diretta. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, da Luca Collodi, dall'aula Paolo VI è veramente tutto. La linea torna allo studio centrale della Radio Vaticana.

La colonnina della city fra i hot. Io la svolta, non la cerchi, nulla leva le slot. Imprecare col clacson, decollare e atterrare sull'Hudson. Volare sulla luna senza essere Armstrong. Sono lo stesso di 20 anni fa. Ho 40 cicatrici, il

Le 11 torna l'informazione della Radio Vaticana. L'umanità si trova attualmente in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali. Eppure, in mezzo alla fragilità, sorge una nuova speranza. Lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. E poi avverte: è imperativo recuperare un significato autentico di libertà che ci permetta di scoprire la dimensione relazionale dove si realizza la persona. Il traffico all'aeroporto di Monaco di Baviera è stato sospeso questa mattina a causa dell'avvistamento di un drone. Lo ha reso noto alcune testate locali, specificando tuttavia che i voli presso lo scalo tedesco si sono successivamente ripresi. Sono stati liberati altri 4 uomini rimasti intrappolati per 10 giorni in Laos in una grotta semisommersa. In totale 5 persone sono tratte in salvo, 2 risultano ancora disperse. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna poco prima delle 12.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi a microfono Filomeno Lopez e con l'assistenza tecnica di nient'altro che Don Bruno Orte. Ecco, oggi in compagnia però di un graditissimo ospite che ci onora questa mattina con la sua significativa presenza, nonostante gli innumerevoli impegni. Mi riferisco al carissimo Fred Cugio Cuornu, no? Che è italo-ghanese, ma soprattutto un artista, cineasta, accademico e tanti altri doni, diciamo così, ben spesi, di cui egli stesso ci parlerà in prima persona tra poco. Dopo questa breve pausa musicale, ma prima di tutto permettetemi di dire benvenuto.
4: Ah, grazie, buongiorno a tutti.
3: Ok, grazie davvero di nuovo per questa disponibilità a condividere con noi un istante di luna del suo prezioso tempo. E come dicevo, come abitudine, Fred stesso si presenterà al nostro pubblico subito dopo questa breve pausa musicale.

0: Vingance.
1: Eccoci qua, allora, beh, intanto sono molto emozionato anche perché in Italia quando ero ragazzino, 14-15 anni, avevo iniziato a fare il DJ in una radio del Veneto e dell'Emilia, sì, e l'ho fatto per 15 anni, non, credo che non tocco un microfono radio da parecchio tempo, sì, sì, sì. Quindi sono un po' emozionato. E io sono nato in Italia, a Bologna negli anni 70, poi sono cresciuto tra Bologna e Ferrara e dopo ho continuato il mio percorso anche a Roma per qualche anno. Sono nato in una famiglia mista, mia mamma italiana, mio papà ghanese, arrivato in Italia nel 1964 per studiare medicina e chirurgia, poi è diventato un chirurgo che ha avuto però sempre notevoli difficoltà, perché ricordo che all'epoca se non avevi la cittadinanza italiana non si poteva lavorare in ospedale, che ovviamente l'ospedale pubblico è l'eccellenza, no? In Italia non è l'ospedale privato. E la mia, diciamo, il mio percorso è stato un po' per caso, quindi questa passione del DJ mi ha portato poi a lavorare per la televisione come autore nel 2000 a Roma per un programma di cultura e viaggi che si chiamava Italia che vai, della Rai, di Rai 1. E, però poi sono sempre stato un po' inquieto e un altro incontro veramente fortuito con Spike Lee, il regista americano che era in Italia per fare un film sulla presenza nera nella Seconda Guerra Mondiale, mi ha praticamente cambiato la carriera. Quindi ho iniziato a lavorare in questo film, ovviamente piccoli ruoli, facevo la comparsa e facevo la controfigura per il tecnico della fotografia. Però finito questo film non volevo più continuare a lavorare in televisione, volevo iniziare a fare qualcosa di mio, e da lì che è nata l'idea di fare il mio primo documentario circa 15-16 anni fa, che si chiama Inside Buffalo, che è un documentario in cui io sono andato negli Stati Uniti a intervistare questi veterani, perché all'epoca erano ancora tutti quanti in vita, la maggior parte, ovviamente quelli che ho intervistato. E poi da lì, purtroppo per fortuna, non lo so, sembrava tutto un ciclo casuale, mi sono ritrovato a stare sempre di più negli Stati Uniti, a presentare i miei progetti, fino a che non ho, diciamo, realizzato un secondo documentario che è stato anche sponsorizzato dalla Cineteca di Bologna, che riguardava, si chiama 18 Ius Soli, riguardava il tema della cittadinanza per i figli di immigrati nati in Italia. Questo è un documentario, ahimè, del 2012, quindi quasi 14 anni fa. Nulla è cambiato, purtroppo, perché l'idea di questo documentario era invece di sostenere quel clima favorevole che c'erano all'epoca di prospettive che qualcosa potesse cambiare per queste seconde generazioni.
2: Comunque costituire anche uno spunto di riflessione ulteriore.
1: Uno spunto di riflessione, uno strumento ovviamente sì, per far capire anche a chi non conosceva questo problema cosa significa. E infatti avevamo fatto veramente tantissime date in Italia. Questo secondo documentario, invece, a livello personale, è anche, diciamo, la conferma che io volevo continuare a fare questo lavoro, sì. E volevo lavorare solo sul documentario, non sui film, e volevo lavorare sui documentari che cercassero di far emergere una storia conosciuta poco in Italia, ma anche ovviamente in Europa e nel mondo, della cultura e della presenza nera in Italia. E quindi dopo ho fatto un altro documentario che raccontava la storia degli attori neri nel cinema italiano a partire però dal 1915, quindi raccontavo in questo documentario che si chiama Blaxploitalian chi erano questi.
2: È un argomento di cui raramente si sente parlare, sì. Di attori, insomma.
1: Sì, e tra l'altro c'erano tantissimi attori già dal cinema muto, ovviamente all'inizio erano africani, poi negli anni 60 c'erano tanti attori afroamericani, sì. E negli anni 70-80 iniziano a esserci anche, oltre ad africani, anche afro-latini come Iris Peinado e altre attrici. Il problema nasce dal 2000, cioè da quando non iniziano a esserci più attori neri italiani. Sì, quindi okay. Prima del 2000 tutti potevano avere una piccola parte, dal 2000 in poi, quando in realtà ci sono veramente tanti ragazzi nati e cresciuti in Italia, si pensava no, a questa esplosione di ruoli, e invece no. E quindi praticamente diciamo che con questo documentario si consolida questa, tra virgolette, mia missione creativa di essere più legato ai temi della diaspora nera, non importa se sono in Europa, in Italia, Stati Uniti, perché ovviamente era quello che io volevo raccontare attraverso i miei lavori.
2: Che un po' anche rispecchia un po' la tua storia stessa.
1: Sì, infatti il problema o la fortuna di questo mio lavoro è che c'è anche la mia storia. Sì, cioè, sì.
2: Che ti piaccia o no, poi in qualsiasi cosa ti sarai costretto sempre a rivederti, sì, in quello, no?
1: A rivedermi.
2: E questa è la parte, credo, più stimolante, che non stai lavorando su concetti vaghi, ma è su un vissuto che diventa però di tutti.
1: Di tutti, no? Sì, sul mio vissuto, su quello che anch'io avrei voluto forse quando ero piccolo, sì, vedere o sapere, che non mi è mai stato, tra virgolette, insegnato. E poi ovviamente il mio è un lavoro anche, diciamo, di collaborazione realmente intensa con tanti studiosi, accademici, quindi persone che, diciamo, parlano di questi temi ma in ambienti, diciamo, un po' più, non voglio dire elitari, ma più chiusi, più ristretti, perché giustamente anche un professore universitario fa una ricerca da cui viene fatto un libro, ma non è che il libro deve essere necessariamente venduto nelle librerie o sui social media, è per l'accademia. E quindi io ho avuto questo beneficio in questi tanti anni per lavoro di mostrare i miei film in tantissime università, quindi di conoscere tanti professori, dialogare con loro, sapere quali erano i loro lavori, leggere ovviamente tante cose che anch'io non sapevo, e coinvolgerli nei miei documentari, dove spesso sono intervistati insieme a me, insieme ad altre cose come immagini d'archivio, foto, scene di ricostruzione, raccontiamo insieme delle storie,
2: ok. E quindi però vedi, veramente grazie, si vede che dietro c'è un panorama così immenso. Oggi so che ci sono altri progetti, no? E ci puoi parlare un po' di questi progetti,
1: sì,
2: soprattutto di quest'ultimo che ti riporta in Italia?
1: Grazie mille, Filomeno. Piccolo spazio pubblicità, come diceva un... Allora, no, io ho fatto un ultimo documentario di cui sono molto fiero, perché nasceva come progetto molto indipendente, non avevo ovviamente tanto budget, ma avevo voglia di raccontarlo insieme ovviamente a degli studiosi, che si chiama in inglese We Were Here, la storia mai raccontata della presenza africana nel XV secolo nel Rinascimento in Europa, sì, sì, attraverso ovviamente storie che noi raccontiamo attraverso tantissimi dipinti bellissimi fatti da artisti importanti europei del XV e XVI secolo. E in questo documentario, quindi dal titolo italiano Eravamo Qui, noi raccontiamo la presenza non solo di persone che magari transitavano in Europa come se o schiavi, ma anche la presenza di persone che erano ambasciatori, tra cui ad esempio l'ambasciatore dell'allora Regno del Congo, che corrisponde all'attuale Angola, Nevunda, che fece un'ambasceria qui a Roma e che tra l'altro è sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Sì. Raccontiamo, per quanto riguarda il settore italiano, la storia di Alessandro de' Medici, il duca di Firenze. Poi ci sono le storie di un pittore famosissimo spagnolo che si chiama Juan de Pareja. Quindi è un documentario che vuole raccontare il fatto che, anche se si sa poco, in Europa c'era già una presenza, ovviamente c'era anche prima, durante l'impero romano e il medioevo, sì, sì, però il Rinascimento ha quella appeal di essere una cosa conosciuta un po' in tutto il mondo, e quindi volevamo appunto dire che c'erano già delle persone che venivano o che erano seconde, terze, quarte o quinte generazioni. Sì, sì. E tra queste seconde generazioni ho raccontato in 3 minuti, ma questo è anche l'argomento invece del mio prossimo documentario, la storia di Benedetto il Moro, che viene santificato nel XVIII secolo, ma lui nasce nel 1524 vicino a Messina. Nasce da una famiglia di persone rese schiave, ma lui nasce libero e diventa già dall'età di 15 anni un eremita, finché non approda nel convento dei francescani a Palermo. Questa è una storia che magari non è molto nota in Italia, è nota ovviamente a Palermo perché Benedetto è anche il copatrono della città di Palermo, ma è soprattutto nota nel Sud America, quindi il culto e la devozione di San Benedetto il Moro attraversa tantissimi confini, arriva dal Portogallo, arriva immediatamente in Brasile nel 1600 e da lì dal 1700 si espande in tutte le comunità cristiane africane di schiavi, in Colombia, Perù, Venezuela, addirittura in Messico, per arrivare poi a metà 800 anche tra gli afroamericani che si convertono dal luteranesimo al cattolicesimo. Quindi secondo me questo è un documentario molto interessante che sto ovviamente sviluppando, sto cercando come sempre sostegni che possono essere di qualsiasi tipo, anche di accesso ad archivi, di location, di ovviamente supporto materiale, e sarà un lavoro che ovviamente sarà filmato tra Sicilia, si spera Roma, per raccontare il processo di beatificazione, e poi ovviamente tutto l'universo del Sud America.
2: È una cosa molto diciamo così, molto è un progetto molto ampio.
1: Sì, è un progetto molto ampio, e come l'altro We Were Here, cioè eravamo qui, è un progetto che vuole essere transnazionale, quindi non vuole essere solo italiano. We Were Here è stato girato in 5 paesi europei e il Brasile, questo vuole essere filmato in altri 5-6 paesi con lingue diverse, perché è anche importante, no, sentire le diverse lingue che parlano, però sempre su un unico tema, su un unico argomento, e quindi questo dà un'idea che questa storia è percepita come globale e che comunque emoziona anche persone di altri paesi.
2: Ok, e che quindi, diciamo così, quando ti capita di parlare di questo progetto agli altri, noti una certa apertura, una certa curiosità? O...
1: Di questo progetto di Benedetto il Moro noto tantissima apertura e ovviamente tanta curiosità, perché è un progetto, è una storia che magari è poco conosciuta. E poi sono poco conosciuti alcuni santi di origine africana comunque all'interno stesso del mondo cattolico, quindi dei credenti. Ovviamente in Sud America c'è un'altra figura di origine africana che viene santificato un po' più tardi, nel 1800, che si chiama Porres. Però la figura di Benedetto è realmente poco conosciuta anche in Europa, o a volte non ci immaginiamo che ci fossero, ecco, santi di origine africana santificati tanto tempo fa. Magari sappiamo qualcosa degli ultimi 100 anni, 150, ma non prima.
2: Sì. Adesso però, quindi questo è uno di ciò che ti impegna in questo momento, adesso questo. Però già che ci sei, ed è un'occasione unica che abbiamo, no? Quando giri la realtà, per esempio, come queste, poi hai mai pensato di ripercorrere anche l'origine stesso, da dove lui proviene, prima di finire qua in Italia, come ci è arrivato, eccetera? Dico questo perché, non so, in genere bisogna anche sapere, perché c'è per esempio l'altra che è arrivata, ma è arrivata come schiava, poi a Venezia, eccetera, è diventata santa anche lei, eccetera. Ma
1: sì, la storia di Benedetto è un po' particolare, quindi non si ha realmente certezza dell'area di provenienza dei genitori, quindi magari si può ipotizzare, si può un po' raccontare nel documentario, però ecco, non si può rintracciare un vero luogo preciso di partenza. Sì, infatti questa è una cosa
2: che però molti difficilmente capiscono questo, quando uno non riesce a raggiungere le radici di, sì, della storia di una persona.
1: Poi è ovvio che alcuni, insomma, paesi si sanno, perché si sanno i paesi da cui la Sicilia all'epoca, sì, e sì, il regno siciliano, sì, commerciava persone schiavizzate, quindi, sì, più o meno, sì, sì. Però sai, su alcuni anche a volte aggettivi si usava anche per dire la parola spesso etiope, perché etiope, c'è un altro, sì, santo, sì, di origine etiope, africana, sì, che si chiama Sant'Antonio da Noto, in Sicilia, sì, sì, sì, che viene definito l'etiope, sì, però non si intende a volte etiope nel contesto, sì, geografico, sì, dell'Etiopia, sì, di adesso, sì, ma si intendeva il Sub-Sahara, quella,
2: sì,
1: parte
2: che era più anche diciamo oggi più Sudan,
1: sì,
2: fino alla Nubia, sì, cioè era questo, sì, sì. Allora, però io mi piacerebbe anche capire un po' queste, tra le cose che stai facendo, penso per esempio a tanti altri africani, no? che cercano anche come te, come... quando tu guardi il cinema africano oggi, che impressione ti dà? Quali sono le sfide che pensi che... dove si è arrivato, ovviamente, quali sono secondo te le sfide ancora maggiori?
1: Ma io sono onesto, guardo poco cinema, però mi è capitato, insomma, poi anche di seguire produzioni che sono di recente diventate molto famose, quindi il cinema africano è veramente molto importante in questo momento, anche nel panorama internazionale, perché ho visto anche, insomma, ai vari recenti film festival più importanti, sì, del mondo, ci sono film che, oltre ad essere stati premiati, comunque hanno veramente avuto un grosso impatto. Quindi allora, la creatività in Africa c'è sempre stata, sì, sì, anzi è nata in Africa con l'umanità, no? Sì, l'essere, sì, creativi, però diciamo che negli ultimi 10 anni ha avuto anche molto sostegno a livello estetico per poter produrre dei bei film. Non intendo solo di budget, ma insomma non hanno nulla da invidiare ai film fatti in Europa. Anzi, c'è veramente un grosso interesse anche di artisti magari della diaspora nera, nati o cresciuti in Europa, poi a produrre. Quindi secondo me è molto in crescita. Quello che magari manca è la distribuzione. Quindi purtroppo tutti questi bei film vengono più visti ovviamente all'estero che nel continente.
2: Ah, ok. Ora, qui andiamo sempre di più su un argomento che è di nostra attualità, uh-huh, cioè i tempi bui che noi stiamo vivendo, per diciamo così, quale il compito di un artista e cineasta del tuo calibro in tutto questo, come lo vedi queste sfide, queste, soprattutto maggiormente il tema della coesistenza pacifica mondiale sta saltando, no?
1: No, questo sono molto spaventato, perché l'arte è... il cinema, lo sport, insomma tante cose, diciamo, dovrebbero farci coesistere anche in momenti difficili, e purtroppo vedo tante tensioni anche di limitare, no, a volte la presenza di artisti o sportivi che appartengono a nazioni che in questo momento sono in conflitto. Sì, so che è un tema molto delicato, però a volte, spesso, addirittura a volte gli artisti di queste nazioni, tra l'altro, non sono neanche, non so come dire, persone che fanno propaganda a queste, sì, nazioni, sì, perché, sì, nelle, sì, loro nazioni stesse sono, sì, critici, sì, sì, o sono addirittura, sì, sì, sì, sottoposti anche, sì, o perseguiti. Quindi è un discorso veramente, secondo me, che non aiuta, perché veramente ci stiamo dividendo su tante cose, e secondo me, ecco, l'arte, il cinema, la musica dovrebbero essere delle cose che ci aiutano lo stesso ad aprire degli orizzonti, se non altro non con le organizzazioni e i governi degli altri paesi, ma con le culture degli altri paesi.
2: Sì, sì, sì, perché tutto dipende sempre da ciò che succede nella testa, sì, e nel cuore della gente, ed sono quegli spazi dove l'artista ha veramente il maggior impatto.
1: Anche perché consideriamo, al di là del fastidio di avere un artista, un lui sta esprimendo una cultura del suo paese che è anche a volte, no, centenaria, e cioè non è una cosa nata nell'ultimo anno con quel governo che allora tu dici. Quindi è paradossale, ecco, questa cosa.
2: È la cosa che Cabral diceva sempre: mai confondere i popoli con i loro governi. I governanti, i governi passano, ma il popolo resta, e il popolo vuol dire cultura, è un artista, è guardiano di questo, magari molti lo... Però allora avrei due ultime questioni da farti. Una, sempre su base di questa coesistenza mondiale che ha preso di petto l'attuale Papa sulla questione della pace, dove chiede veramente tutti gli artisti, eccetera, ognuno di fare la propria parte. E però in Africa, dopo la pubblicazione dell'ultima enciclica del Papa, si sta discutendo molto nel continente su, finalmente, che lui ha toccato il tema della schiavitù chiedendo perdono a questo, eccetera. E tu, da uno che fa documentari, eccetera, qual è la tua opinione su questo? Il fatto che per la prima volta un Papa in un'enciclica chiedi perdono al continente e si rammarica il fatto che questa cosa sia stato fatto molto... in modo tardivo, insomma.
1: Ma secondo me è stata una bellissima... tra l'altro io sono di origine ghanese e in questo momento il presidente del Ghana sta in molti paesi, anche alle Nazioni Unite, ha fatto proprio un discorso sul, diciamo, riconoscimento della schiavitù.
2: È stato riconosciuto come il più grande crimine della storia dell'umanità.
1: Ovviamente è una cosa molto complessa, di cui io, ecco, non sono un grosso esperto, perché ho intuito che comunque la schiavitù esisteva anche prima, anche se ed è sempre stata una bestialità, anche se era più collegata all'essere sconfitti in una guerra e, insomma, a tante altre dinamiche, non era proprio collegata a uno sfruttamento intensivo. E anche la
2: sistematico,
1: ma anche l'essere affrancati, no, dalla schiavitù, non so, negli antichi romani a volte era veramente più semplice che per un afroamericano, afrobrasiliano arrivato alla quarta o quinta generazione di schiavitù. Quindi ci sono delle dinamiche diverse. Detto questo, è interessante non in quanto è interessante la presa di voler lanciare un sasso dove magari in futuro anche altre istituzioni o altre personalità magari possono raccontare anche la loro partecipazione o comunque il loro diniego o loro magari non aver fatto nulla per qualcosa e dare un senso a questa idea, ecco. Poi mi fermerei lì, perché è ovvio che il concetto di schiavitù è talmente vasto, anche ai giorni nostri, collegato magari a come viviamo, no? Quindi alla fine anche una nostra libertà reale
2: può diventare una forma. Ma allora, un ultimo minuto che abbiamo ancora, qualcosa... I tempi bui sono anche tempi di creatività.
1: Sì.
2: Qual è la tua parola ai giovani che ci ascoltano?
1: Ma la mia parola è quella di cercare di anche nei momenti brutti, di capire di come fiorire, no? Quindi come... C'è questo fiore, no, che nasce, il fiore di loto, che nasce dalla melma, dal fango, quindi, però poi diventa un fiore. Quindi è riuscire a cercare di capire che questi momenti bui servono, come la notte serve per poi aspettare il giorno e vedere la luce. Quindi.
2: Ecco, sì. Guarda, diciamo così, come si può dire che quando è buio, è buio. È inutile prendersela contro il buio, se poi impara a accendere una candela o stai zitto per non scoraggiare i più audaci, no?
1: Sì, è vero.
2: Ecco, questa è la parola di un... Veramente per oggi è tutto, ringrazio di cuore Fred per la disponibilità. No,
1: grazie a te, grazie a Radio Vaticana ancora, agli ascoltatori.
2: Speriamo di riaverlo presto di nuovo ancora con noi. Quindi a tutti voi che ci avete seguito, un grazie altrettanto di cuore e un forte abbraccio, sperando di avervi ancora con noi per continuare questa nostra avventura alla ricerca di nuove idee e paradigmi per un'Africa a misura della dignità umana. Allora, alla prossima, sempre con Afrofonia.

Le ore 12 torna l'informazione della Radio Vaticana. Mettetevi al servizio delle vostre diocesi e parrocchie, offrendo la vostra esperienza e i vostri metodi di evangelizzazione. Lo ha detto Papa Leone ricevendo in udienza i membri del Rinnovamento Carismatico Cattolico Mondiale. Alcune grandi petroliere e navi cisterna per il gas naturale liquefatto hanno navigato al buio per attraversare lo stretto di Hormuz, spegnendo le luci e i trasmettitori del sistema di identificazione automatica, lo ha detto il Wall Street Journal. La mezzaluna rossa palestinese ha soccorso 4 persone ferite durante un attacco dei coloni israeliani nei pressi di Nablus, in Cisgiordania. Secondo quanto riportato, uno dei feriti è stato colpito alla gamba, un altro ha riportato ferite da schegge, altre 2 persone sono state picchiate. È riaperto l'aeroporto di Monaco di Baviera, la polizia ha cercato resti di droni ma non è stato trovato nulla, lo ha riportato lo Spiegel. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra un'ora.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: siedo tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Signore tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia. Prega
1: per noi.
0: Madre della divina grazia. Prega
1: per noi.
0: Madre della speranza. Prega
1: per noi.
0: Madre purissima. Prega
1: per noi.
0: Madre castissima. Prega
1: per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata. Prega
1: per noi.
0: Madre degna d'amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni di Papa Leone XIV. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Strada facendo, in viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
2: Ben trovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
4: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Venuta a Strada facendo.
5: Grazie, bentrovati.
4: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
5: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
4: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
5: La figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
4: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino e se ce la può anche brevemente illustrare?
5: Allora, in effetti abbiamo attivato anche altre vie e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi per obbedienza a Dio finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
4: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso anche fuori dalla Calabria.
5: Ma guardi, Terre di Mezzo oggi è un punto di riferimento autorevole per il mondo dei cammini, per il rigore, per la professionalità anche con cui si fa portavoce di questi percorsi. Per noi ovviamente, che siamo anche autori di questa guida, è stata una grande opportunità, perché significa entrare in una rete nazionale di viandanti e raggiungere persone che probabilmente noi non intercetteremmo soltanto attraverso i social. Quindi per un cammino come il nostro è anche un segnale importante di riconoscimento culturale.
4: E ecco, lei, magari avendo anche un po' il polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente chi si approccia a questo percorso: fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
5: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè voglio dire, la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro, si torna a dare valore a cose molto semplici, il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
4: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
5: Il loro coinvolgimento è importantissimo. Il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche gli viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso, e in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stesso attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
4: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
5: Vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Sì. Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. E ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo. A tutti buona domenica.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

Le 13 torna l'informazione della Radio Vaticana. Il Vietnam rilascerà all'inizio di giugno quasi 10.000 prigionieri nell'ambito dell'amnistia di quest'anno, secondo un documento firmato dal segretario generale del Partito Comunista e presidente del Vietnam, Tho Lam. L'Ucraina ha trasformato gran parte del suo sforzo bellico affidandosi a mezzi senza equipaggio. Lo scrive la CNN utilizzando droni e carri armati a pilotaggio remoto. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, è atterrato a Bunia, capoluogo della provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, la più colpita dall'epidemia di Ebola, per aiutare a ascoltare le persone. Monumenti e castelli, fontane e palazzi civici di oltre 150 città italiane si illumineranno di rosso per la giornata mondiale della sclerosi multipla, celebrata oggi. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 14.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. Siamo sempre qui a Sassari, a concorso Bujol, 21esima edizione, con due degli organizzatori, nonché già allievi del maestro Armando Marroso, ovvero Daniela Barca, concertista di Ratta. Grazie per essere qui, Daniela.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Nonché Giorgio Bittau, anche il concertista di Ratta. Grazie Giorgio per essere qui.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Con l'occasione parleremo sia del concorso che del grande loro maestro che ho avuto il piacere anche di conoscere e di frequentare, ovvero Armando Marroso. Chi è stato per voi il maestro Marroso? Daniela.
1: Il maestro Marroso per me ha rappresentato un maestro di vita, ecco. Il suo approccio umano è stato forse il dono più grande. Ha saputo incoraggiare senza imporre, correggere senza umiliare, guidare senza mai togliere la libertà espressiva. In un mondo spesso rumoroso, lui ha scelto il linguaggio della musica e dell'eleganza. Ecco, mi piace proprio portare l'attenzione su questo, no? Veramente un gentiluomo, dimostrando che la vera autorevolezza non ha bisogno di alzare la voce.
0: Giorgio, il tuo primo...
2: Il mio primo...
0: Parere, diciamo, chiamiamolo così, ricordo, insomma, del maestro.
2: Ricordo che per me è stato un passaggio di vita arrivare dalla Maddalena, quindi facevo tutta un'altra vita, ero un ragazzo, ero iscritto in ragioneria e dopodiché dovevo fare questo cambiamento molto grande per me, andare al conservatorio. Il primo passaggio fu andare in via Flumenargia 33, che è stata la nostra sede storica per tantissimi anni, e cioè casa del maestro. Era una fusione totale, cioè praticamente la casa, lui, l'associazione e tutto quello che poi è stato anche il conservatorio e la classe sua di chitarra. E quindi andai con la chitarra, mi portò il mio primo maestro Dante Pizzalis e lui aprì quella porta e ci sedemmo nel suo divano, quel soggiorno storico che tutti noi ricordiamo.
0: Io,
2: e da lì partì questo rapporto intimo, diretto, insomma, un affetto. Lui si muoveva con affetto con tutti i suoi alunni e quindi, non so, suonare davanti a lui era un essere ascoltato, diciamo, perché sapeva ascoltare proprio direttamente la persona. Ecco, questo è stato un motore di crescita, insomma, nel rapporto con lui. Ecco, è una cosa speciale, direi.
1: Divido pienamente.

0: Daniela, ricordi le lezioni, andando un po' sul tecnico, come si svolgevano le lezioni del maestro?
1: Allora, le lezioni si svolgevano, mi ricordo ancora l'aula, la nostra aula. Di solito c'erano anche tutti i miei colleghi, gran parte dei colleghi, perché il maestro ci proponeva di ascoltare, per lui l'ascolto era fondamentale. Quindi con grande rispetto, con grande attenzione, ci ascoltavamo a vicenda, c'era
0: Condivisione
1: proprio una
0: dall'inizio alla
1: condivisione
0: fine.
1: totale, oltre a un senso di amicizia e di armonia che
0: Esatto.
1: regnava all'interno della classe.
0: Bellissimo.
1: Lui appunto aveva questa capacità di valorizzare tutti i nostri aspetti e rispettava le nostre particolarità. Questa era la cosa bella. Non imponeva, ma pian pianino ci
0: Esatto.
1: induceva diciamo, a tirar fuori il meglio che
0: Non
1: potevamo
0: dava la
1: tirar
0: papa
1: fuori.
0: pronta,
1: Sì,
0: ecco.
1: quindi
0: Non si era bagnato di
1: non
0: conquistarla.
1: aveva
0: Sì.
1: mai, gli spartiti non erano mai
0: Esatto.
1: segnati, non
0: Anche
1: voleva che...
0: tecnicamente, non ti diceva come eseguire, come andrebbe eseguito, cioè proprio dovevamo arrivarci
1: Dovevamo
0: per tante strade, come diceva lui, no?
1: certo.

0: appunto dell'ambiente che si respirava, quindi l'aria che si respirava al conservatorio in quegli anni, cosa ricordate in particolare?
1: Allora, per quanto mi riguarda, io ho veramente un bellissimo ricordo di quegli anni, perché comunque appunto intanto il maestro aveva già iniziato l'attività dell'associazione e anche il concorso Pujol era proprio, già, portava già avanti da alcuni anni, per cui appena sono arrivata al conservatorio ho iniziato a respirare, è proprio l'aria,
0: Del
1: il
0: gruppo.
1: gruppo, e comunque. Che dire, abbiamo iniziato a conoscere musicisti di grande livello, di grande spessore artistico, venivano in classe, ci ascoltavano e poi comunque il maestro appunto ha iniziato ad organizzare dei concerti con noi allievi e quindi facevamo tantissimi concerti un po' per
0: Sì,
1: tutta
0: nelle
1: la
0: scuole, nei
1: Sardegna, nelle scuole,
0: paesi.
1: proprio perché voleva promuovere, ha avuto una funzione importantissima per la promozione della chitarra nella Sardegna, quindi e noi siamo stati con lui
0: Abbiamo
1: l'artefice, ecco,
0: condiviso.
1: abbiamo condiviso questa sua idea, questo suo intento e tuttora ci ritroviamo a fare, a portare avanti questa sua idea, ecco, è quello che in realtà ci porta qui al concorso, continuare a portare avanti la sua idea, il suo progetto.

0: Cosa differenzia il concorso Bujold da altri concorsi che insomma, vengono frequentati dai chitarristi insomma, che competono tra virgolette, per la carriera in sostanza?
1: Allora, sicuramente c'è un, come dire, storicamente il nostro concorso vanta comunque un legame, diciamo,
0: Storico,
1: storico,
0: non da
1: perché
0: poco, insomma.
1: insomma abbiamo iniziato proprio dedicandolo a questo grande maestro Pujol, questa ammirazione infinita, sconfinata che il maestro aveva nei suoi confronti e ci ha trasmesso anche la. Questa grande bellezza di questo personaggio che a tutto tondo possiamo insomma solamente ammirarlo, sia perché ha composto musiche bellissime, ma anche perché è stato un grandissimo storico della chitarra, del repertorio antico, insomma. Sono passati chitarristi fenomenali che hanno avuto un successo in tutto il mondo, quindi noi qua ci possiamo
0: L'ultimo è il
1: vantare.
0: presidente della giuria attuale, che è uno dei
1: Assolutamente,
0: vincitori,
1: sì,
0: c'è cioè
1: certo.
0: Claudio Marco Tulli,
1: Claudio Marco
0: nell'84 ha
1: Tulli,
0: vinto.
1: possiamo fare un elenco infinito, Petr Cecu, adesso mi vengono un po' pochi nomi, ma buoni, Rafael
2: Walter
1: Aguirre, Walter
2: Zanetti.
1: Zanetti,
2: Oddio, cioè è proprio
1: Marco
2: l'Armadono.
1: Tocci,
2: Sì.
0: Tra gli
1: Anche
0: ultimi,
1: tra gli ultimi,
0: sì.
1: assolutamente. Quindi per noi qua bisogna pensare appunto a quello che era il concorso anche prima diciamo dell'era YouTube e dell'era social. Cioè noi ragazzi non aspettavamo altro di sentire gente brava a suonare, quindi
2: Certo.
1: per noi c'era un'emozione infinita, proprio anche questa.

0: Siamo in compagnia di Giorgio Bittau e Daniela Barca, ovvero due allievi del grande maestro Marroso, qui al concorso Pujol, per parlare del grande maestro, ma anche per parlare del concorso in sé. Tornando al concorso, Daniela e Giorgio, cosa rappresenta appunto un pezzo di Pujol, cioè suonare un brano del maestro Pujol, nell'ambito del concorso? Lo caratterizza ulteriormente, secondo voi?
1: Indubbiamente,
2: Certamente.
1: anche perché questo compositore, insomma, più lo conosci, più te ne innamori. Quindi sicuramente lo caratterizza perché si scoprono anche nelle varie edizioni anche brani molto poco conosciuti, oltre ai soliti che comunque sono ormai, possiamo dire, abbastanza in repertorio con i chitarristi, però altri brani stanno uscendo fuori, ma anche dal metodo, studi, quindi c'è sempre da scoprire perché c'è molta ricchezza sicuramente, quindi non c'è solo il nome. Prima avevamo anche il premio Pujol per la migliore esecuzione, adesso non c'è più, ma comunque rimane sempre nel programma comunque di esecuzione.
2: E soprattutto appunto è importante perché continua l'opera di divulgazione delle opere di Pujol, quindi
1: Esattamente.
2: è necessario
1: C'è
2: che ci
1: ancora
2: sia.
1: tanto da
2: C'è
1: fare,
2: tanto da fare, sì.

0: parliamo di didattica. Cosa avete ereditato?
1: Dani, parti tu. Ce n'è da dire?
2: Sì, c'è da dire tanto, però è anche difficile da spiegare. La passione comunque per lo strumento, per la musica in generale, perché comunque sì, il maestro chiaramente ci ha fatto conoscere il repertorio chitarristico, ci ha fatto entrare nel mondo della chitarra, ma lui dava molta importanza anche all'ascolto di tutta la musica, ecco, quindi io ai miei allievi faccio ascoltare tutto, quindi questa capacità di essere fluidi e comunque di essere aperti a tutti i generi musicali, ecco, secondo me è importante. Ecco. E in secondo luogo, che non per importanza, ma è proprio questa attenzione all'aspetto umano, al rispetto, alla gentilezza, un po' sono tutte le caratteristiche che il maestro ha sempre trasmesso. È difficile, perché lui era un maestro in questo, però si cerca, ecco, di essere il più possibile così, di avvicinarsi, soprattutto non creare delle situazioni di competizione all'interno, cioè cercare di valorizzare un po' tutti, un po' il discorso che facevo prima, tirando fuori appunto il meglio. Che dire, e anche cercare di creare quell'atmosfera molto familiare, molto intima, armoniosa con gli allievi. Come diceva Giorgio prima, i tempi sono un po' cambiati, stiamo andando un po' in una direzione un po'... però forse questa è una forma di rivoluzione, cioè di resilienza, cercare nonostante tutto di riportare quei momenti di condivisione, di armonia, di...
1: Calore umano,
2: ecco, sì, calore umano, ecco.
1: Sicuramente condivido questo che hai detto, Daniela. Niente posso aggiungere che lui sapeva proprio vedere le caratteristiche di ogni alunno, quindi questo è stato proprio un insegnamento, perché se tu, cioè, ogni alunno è anche diverso come tutti noi, quindi
3: si fa così, non può essere valido per tutti.
1: Non può essere valido per tutti, anche quindi per trasmettere una cosa, un concetto, quindi ci deve arrivare anche capendo le modalità dell'alunno che è davanti, o comunque della persona che è davanti. Quindi insomma ci vuole una certa impostazione anche di atteggiamento nei confronti di anche dell'insegnamento. Questo è proprio importante, perché se no, insomma, dici a tutti la stessa cosa, ma non funziona, ecco. E poi niente, lui era molto attento e scrupoloso. Mi hai fatto una domanda sulla didattica, le diteggiature, era veramente, ti faceva provare tutte le diteggiature del mondo e poi dopo ti diceva scegli quella che preferisci, ma prima provale tutte. E quindi mi ricordo anche il preludio numero 3 di Villa-Lobos, praticamente andando a riditeggiare tutto quel passaggio melodico, anche con tutte le varie corde, anche sulla seconda dove bisogna partire, quindi, cioè, insomma, ci spaccavamo la testa in tanti modi per trovare.
3: Sì, però dava soluzioni,
1: ti faceva lavorare, sì, tantissimo.

0: anche del rapporto con l'altro allievo appunto di Armando Marroso, ovvero Roberto Masa. Di fatto si creò, come fu per Santa Cecilia a Roma, Gangi Carfagna, si creò questo binomio appunto Armando Marroso e Roberto Masa.
1: Sì.
0: C'era uno scambio tra le classi, come cosa ricordate di
1: quello? Sicuramente, anche perché Marroso sicuramente ebbe l'idea di formare un ensemble dove in questo ensemble confluissero tutti gli alunni, quindi Marroso e anche Roberto, e quindi da questo punto di vista avevano proprio collaborato nel senso di creare proprio un'unica classe o comunque un ambiente che potesse comunque avere diciamo un punto in comune per potersi anche conoscere. Infatti è stata anche un'occasione per conoscerci tutti e anche, come dire, interscambiarci tra di noi, insomma è stata sempre una collaborazione. Poi Roberto Masala è stato nell'associazione chitarristica per tanti anni, nel direttivo, assolutamente, quindi c'è stata grande rispetto reciproco,
0: collaborazione
1: sicuramente.

0: Stasera ci sarà la finale del concorso. Come la vedete voi?
1: C'è sempre tanta emozione, sì, tanta emozione, veramente. E non mi vorrei sentire in giuria, ecco, questo è sicuro. Poco, sì, ma sicuro.
0: Che sguardo avete su questi, sui giovani d'oggi? Appunto, stiamo parlando di 25 anni, quindi nati dal 2000 in poi. Noi siamo del secolo passato, ricordiamo.
1: Io...
0: siamo vecchi di usare.
1: Allora, io ho 50 anni, insomma... ci sono ragazzi di adesso in finale 20-25 sì, anni, sì, ho visto l'età, insomma. E allora,
0: che impressione avete?
1: Io ti dico che da una parte insomma si vede che c'è una certa come dire freschezza e ancora come dire non piena maturità, però dall'altra cioè io li sento anche più avanti di come ero io in tanti aspetti, lo so, sono come dire, conoscono più cose, sono quasi più competenti in tante cose. Poi ovviamente manca ancora quel qualcosa che poi la vita, insomma, si dovranno conquistare, però c'è il rischio di sottovalutarli. Però invece no, una parte di me un po' partiva un po' così svalutando, sono ancora pischellini, invece poi li sento anche parlando, facendo, sono molto competenti, forse sarà che adesso è anche un po' più facile
0: con l'accesso alle informazioni.
1: L'accesso alle informazioni, si sente molto questo, quindi loro la sanno un po' più lunga di come ero io alla loro età.
2: Sì.

0: Nel frattempo ci ha raggiunto Giovanna Marras, altra allieva del grandissimo Armando Marroso. Giovanna, stessa domanda che ho fatto ai tuoi due colleghi Daniela e Giorgio, un ricordo del maestro.
1: Allora, il maestro...
0: Chi è stato per te Armando Marroso?
1: Per me è stato... Forse esagera, sempre esagerato da dire, ma è stato un po' come un secondo padre, nel senso che non è stato soltanto un docente di chitarra, ma è stato proprio un maestro di vita, anche perché in pratica io sono cresciuta con lui dall'età di 13 anni fino poi alla maturità. È stato anche mio testimone di nozze, perché ci legava veramente un sentimento di profondo rispetto, da parte mia profonda ammirazione. Quindi niente, c'è diciamo veramente un affetto che equivale a quello di un genitore, ecco, perché non ci ha cresciuto soltanto dal punto di vista musicale, aspetto da non sottovalutare, perché era un ottimo musicista e un ottimo chitarrista, però sono proprio gli insegnamenti a livello umano che hanno fatto la differenza, insomma, che poi ci legano, no? Perché hanno fatto sì che anche questo concorso sia diventato frutto di quello che lui ha seminato alla fine. Noi siamo tutti in ottimi rapporti, siamo tutti molto legati, e questa è un'eredità importante che non credo che molti maestri possano vantare.

0: arriviamo al concorso Pujol. Come hai vissuto il prima e dopo la scomparsa del maestro? Cosa è diventato il concorso Pujol oggi, Giovanna?
1: Allora, oggi è un'eredità che è doveroso mantenere, perché il maestro ha investito tutta la vita nella diffusione della chitarra. Lui ha voluto fortemente il concorso Pujol, veramente ha dato la vita per questo, per cui per noi è un dovere e anche un piacere, perché è anche un onore poter continuare questo discorso. Quest'anno ho ripreso un po', dopo diversi anni che non facevo più parte del direttivo per ragioni insomma di natura personale. Quest'anno invece sono rientrata, come dire, in forze, esatto. E ho trovato una squadra meravigliosa, perché veramente, come dicevo prima, non sono parole, siamo proprio molto legati, e quindi anche lavorare insieme è più semplice, no? Organizzare questo concorso è stato veramente piacevole. E quindi si rivede, diciamo, con un'altra ottica, però sempre con uno sguardo al maestro, nel senso che per noi il maestro è sempre presente, cioè lo abbiamo sempre davanti, quindi anche le scelte che facciamo sono con lui sempre fra noi.

0: Per quanto riguarda invece le nuove generazioni dei chitarristi, come ho chiesto anche già a Daniela e Giorgio, come vedi il futuro della chitarra? Dove sta andando la chitarra, secondo te?
1: Bella domanda. Diciamo che è difficile rispondere. Noi siamo docenti di chitarra, sì. Quindi vediamo i ragazzi che partono, no? Cioè che prendono magari lo strumento per la prima volta e poi noi li avviamo e speriamo che continuino il loro percorso. Però, non so, il mio punto di vista è che un po' si stia perdendo questa, la passione, ecco, per lo studio di uno strumento. Forse c'è meno spirito di sacrificio, non lo so, o forse ci sono più difficoltà. Però ecco, il concorso rientra anche in questo progetto, per cui insomma teniamo alto il vessillo della chitarra classica e niente, speriamo che insomma si investa sempre di più, ecco, nella cultura e nello studio proprio dello strumento.
0: Giorgio e Daniela hanno ricordato i concerti che il maestro vi faceva fare, certo. Che ricordo hai di quei concerti?
1: Ah, guarda, i primi di terrore veramente profondo, perché lui ci diceva, cioè, ci buttava nella mischia fin da subito, e quindi immaginati, ragazzini, però anche lì, anche se magari facevi il concerto solistico, non eri mai solo, quindi tanto c'era lui, che con la sua ala e aura veramente ti rasserenava, perché poi sapevi che se comunque ti faceva fare il concerto tu eri in grado di farlo. E poi c'era il gruppo comunque, e poi col senno di poi io ho capito, cioè nel senso che ci ha fatto fare proprio tutto il percorso e siamo forse diventati, spero, insegnanti migliori anche grazie a quelle esperienze. Che lì per lì non capivamo, perché era una tortura, no? Cioè, il concerto è un po', soprattutto quando si è alle prime armi, una piccola tortura. Però poi, diventando a nostra volta noi insegnanti, ne abbiamo capito l'importanza e la validità. Per cui il grazie è, come dire, è veramente una parola che ritornerà sempre.

0: didatticamente parlando, come applichi, diciamo, gli insegnamenti del maestro ai tuoi allievi?
1: Intanto cerco di trasmettere la passione per lo strumento, che è la prima cosa. Lui era una persona molto... noi diciamo sempre, non so se si può dire questa cosa, che il maestro faceva suonare anche le pietre. Cioè nel senso che lui aveva una capacità di far suonare chiunque, anche il meno dotato, fra virgolette, no? Quindi perché però? Perché faceva leva su tanti aspetti, per cui anche il ragazzino che magari tecnicamente poteva non avere...
0: i numeri.
1: Esatto, i numeri, però suonava e quindi questa cosa a me è rimasta e cerco di metterla in pratica anch'io. E quindi e poi tanta pazienza e cercare sempre delle soluzioni da adattare caso per caso, ecco, come faceva lui. Quindi alla fine è un po' questo, ecco.

0: Siamo in compagnia qui al 21° concorso Buciol di parte del direttivo del concorso, quindi la parte organizzativa, ovvero tutti gli allievi del maestro Marrosu, Giovanna Marras, Daniela Barca e Giorgio Bittau. Prima di chiudere però una curiosità rimane, perché secondo voi è rimasto molto poco del Marrosu che suona? Cioè sono pochi video,
1: allora,
0: cosa ricordate voi del maestro che tocca la chitarra? Io mi ricordo ben preciso in Catalogna.
1: Esattamente, quindi. Guarda, io ho passato tante lezioni e mi chiedevo, ma non l'avevo mai sentito suonare, sì. Non l'ho mai, cioè erano passate davvero tante lezioni. Lui sì, faceva degli esempi, ma ne faceva molto pochi, perché lui non voleva influenzare l'alunno, quindi c'aveva molto questo aspetto qua, cioè ci teneva molto. Quindi però un giorno, mi ricordo, dopo parecchie lezioni, ma cioè erano passati mesi, forse doveva prepararsi un concerto, e quindi, non so, anche per ripassarsi dei brani, prese in mano la chitarra in un momento che non era lezione, io... ho detto finalmente, caspiterina, però veramente ho avuto poche occasioni di sentirlo. Poi andai anche a un concerto memorabile qui a San Giacomo, suonò divinamente, e poi le altre cose, ci sono delle registrazioni rubate, le chiamo io, cioè dove i suoi amici più cari, ne aveva tantissimo, perché lui appassionò tantissimi alla chitarra persone che facevano altri mestieri, che addirittura si misero anche a costruirne di chitarre, perché ricordiamo dottor Pizzalis, e poi c'era anche dottor Secchi che comunque suonava il mandolino, suonava anche la chitarra, e quindi andavano a casa sua col registratorino e lo obbligavano a suonare. Lui sempre: no, ma oggi ho le unghie un po' da, non troppo in forma, ma qui, ma lì, dai Armando. Infatti ci sono delle cassette che io vorrei, infatti siamo d'accordo anche con Stefano,
0: per digitalizzare.
1: Sì, c'è tanta roba che... c'è anche Loredana Pizzalis, dobbiamo in qualche maniera rivalutarlo questo materiale.
0: Giovanna e Daniela.
2: Io l'ho sentito diverse volte, vabbè, un'età diversa di Giorgio, quindi qualche anno in più.
0: Siamo tutti nel secolo passato.
2: Sì.
0: Non come millennio passato. Questi giorni al Pujol.
2: Esatto, quindi io l'ho sentito diverse volte. Il maestro era una persona molto, molto riservata, anche da questo punto di vista. Però, come diceva Giorgio, anche io in occasioni magari di incontri ho avuto modo di registrare tante volte il maestro, però ho anche sentito tanti concerti e insomma era sempre veramente una fonte di ispirazione, perché poi lui aveva, a livello espressivo, veramente era, non so, molto... come posso dire, non mi viene il termine, comunque molto comunicativo,
0: molto sincero,
2: molto sincero, e poi aveva un suono veramente meraviglioso,
1: caldo,
2: che abbiamo cercato tutti un po' di come dire, di imitare per quello che era possibile. Sì, questo è il mio ricordo.
0: Dai.
3: Sì, io ho avuto occasione di sentirlo come Giovanna più volte, perché organizzavamo spesso dei transi, delle cene, in cui tutti quanti suonavamo,
0: sia i posti musicali.
3: Sì. E quindi passavamo intere giornate insieme a suonare, a cucinare, a mangiare insieme, a raccontare barzellette, perché il maestro era veramente anche molto.
0: Sì, barzellette,
3: era molto. Ci raccontava aneddoti su Pujol. Sì. Insomma, era veramente delle giornate fantastiche. In quell'occasione suonava anche lui. Mi ricordo verso l'Oasi, suonava spessissimo appunto dei brani, chiaramente Pujol, sentivamo proprio Pujol suonato da lui, quindi è un'emozione incredibile, perché comunque insomma abbiamo sempre avuto una venerazione con il nostro maestro. Mi ricordo l'ultima esecuzione, quando abbiamo festeggiato il suo compleanno, il momento in cui lui ha suonato, ci ha dedicato l'Ave Maria in sardo, l'ha dedicata a noi allievi.
1: È stato bellissimo quella serata. Sì.
0: Chiudiamo così questo ricordo del grande maestro Marrosu, qui dal Palazzo di Città a Sassari. Siamo appunto in attesa della finale del concorso, del 21esimo concorso internazionale Pujol. Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto i suoi graditi ospiti, ovvero
3: Daniela Barca,
2: Giovanna Marras,
1: Giorgio Bittao,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana. Il Papa, la Fondazione Centesimus Annus, democrazia e multilateralismo sono in crisi. Serve un sano pluralismo fondato sulla verità. Stasera alle 7, il Rosario per la pace alla Grotta di Lourdes in Vaticano. Kiev attacca siti di petrolio e base militare in Russia. Mosca bombarda la città di Poltava in Germania. Chiuso e riaperto per un presunto drone l'aeroporto di Monaco. Stretto di Hormuz, ancora nessuna decisione per un accordo tra Iran e Stati Uniti. Francia, addio al filosofo Edgar Morin, aveva 104 anni. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Le relazioni e la comune umanità sono un antidoto a un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così in sintesi il Papa ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, ricevuti stamani in udienza dal Papa anche il richiamo all'importanza della dottrina sociale della Chiesa, tema centrale dell'enciclica Magnifica Humanitas, il servizio di Isabella Piro.
2: Ricerca della verità, libertà come relazione e dialogo sono le tre riflessioni offerte da Leone XIV ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Nel suo discorso, pronunciato in inglese, il Papa richiama la recente enciclica Magnifica Humanitas per sottolineare l'importanza della dottrina sociale della Chiesa nella società contemporanea, caratterizzata, spiega, da guerre, polarizzazioni, divisioni culturali e sociali. Tuttavia, in mezzo alla fragilità emerge un denominatore che unisce tutti, la nostra comune umanità. Nel cuore dell'uomo, nota Leone XIV, alberga il desiderio di verità e di libertà, intesa non come assolutismo, ma come relazione e apertura all'altro. Infine, l'incoraggiamento al dialogo, fondato sulla verità, che riconosce e apprezza la comune umanità di ogni persona.
3: Indeed, bearing in mind the innate dignity of every individual.
2: Tenere presente l'innata dignità di ogni individuo, conclude il Papa, permette di superare l'egoismo e gli interessi particolari in favore del bene comune.
1: Ci sarà anche il Libano tra i numerosi santuari del mondo che stasera alle 7 si uniranno al Rosario per la pace presieduto dal Papa. All'iniziativa di preghiera convocata da Leone XIV parteciperà anche il monastero di San Sherbel ad Annaia, visitato dallo stesso Papa nel viaggio del dicembre scorso. La nostra chiesa sarà pienissima, dice al microfono di Salvatore Cernuzio il monaco padre Giovanni Seman.
4: La preghiera per la pace è molto importante perché abbiamo bisogno di pace. Siamo stanchi, davvero, il popolo è stanco di tutti questi problemi. C'è tanta gente che sta per lasciare il paese per andare a trovare un rifugio, un altro posto nel mondo. E quello che non lo desideriamo per nessuno. Quindi è molto importante questa preghiera che apre la mente del mondo intero a guardare quanto la guerra fa male, che non servono le guerre per niente, sono soltanto distruzioni, non portano per niente. Servirebbe sedersi, dialogare, trovare soluzioni. La preghiera ci aiuta anche con il Papa a far vedere al mondo intero quando c'è sete per la pace in tutto il mondo. Diversi santuari che seguiranno, che pregheranno per la pace, si vedrà la sete della gente che sono stufati delle guerre che non portano niente, anzi portano crisi economica più enorme in tutto il mondo.
5: Qual è la vostra speranza, padre Ioanna?
4: Io spero e speriamo che la preghiera del Santissimo Padre che si unisca anche con la preghiera di Saint Charbel affinché sarà realizzato il miracolo, la pace nel mondo.
1: E stamani, nel suo discorso ai membri del rinnovamento carismatico cattolico, Papa Leone ha richiamato l'importanza di promuovere una carità verso gli oppressi che non ceda mai al desiderio di autoaffermazione. Ha inoltre esortato a lasciarsi ispirare dallo Spirito Santo per guardare a Dio non come semplice idea, ma come espressione reale e definitiva della paternità. La pagina estera. Nella guerra in Ucraina si intensifica il ricorso ai droni da entrambe le parti. Uno di questi ieri è caduto su un condominio in territorio NATO. Il presidente russo Putin nega ogni responsabilità nell'incidente in Romania, ma resta l'allerta sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Stamani chiuso e poi riaperto lo scalo aeroportuale di Monaco di Baviera. Francesco De Remigis.
6: Le ricerche attorno all'aeroporto tedesco di Monaco sono durate 2 ore, voli dirottati sullo scalo di Stoccarda, poi aeroporto bavarese riaperto. Nulla di anomalo, spiega la polizia. 2 piloti avevano denunciato l'avvistamento di un drone. In realtà nulla ha confermato l'informazione. Resta comunque l'apprensione in Europa dopo quanto accaduto ieri in Romania, vicino al confine ucraino, secondo il presidente russo Putin. Non ci sono dati certi che provano che il drone caduto su un condominio a Galazzi sia partito dalla Federazione. Probabilmente un incidente da ricondurre a Kiev, sostiene. Opposta alla lettura della Romania, che punta il dito contro Mosca, chiede alla NATO di accelerare la consegna di sistemi di difesa aerea e annuncia la chiusura del suo unico consolato russo. Kiev, dal canto suo, ha centrato una base russa a Tangarod, città portuale sul Mar d'Azov. Il comando droni ucraino ha distrutto un centro di stoccaggio di missili Iskander. Zelensky denuncia nuovi attacchi all'alba su Zaporizhia e Sumy. Almeno 2 feriti, secondo Mosca, invece, colpite infrastrutture industriali.
1: E sul fronte del Medio Oriente, colpita dall'Iran una base militare in Kuwait, diversi soldati americani feriti, e intanto il presidente iraniano si è detto pronto a raggiungere un accordo dignitoso per porre fine alla guerra, un'intesa per ora ostacolata dal capitolo sul nucleare. Nelle ultime 24 ore, tuttavia, 20 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran. In Libano prosegue l'offensiva israeliana con nuove vittime nel sud del paese. Paola Simonetti.
7: Un attacco missilistico iraniano nelle scorse ore ha preso di mira una base aerea militare in Kuwait, causando lievi ferite ad almeno 5 soldati statunitensi e danneggiando gravemente anche 2 droni americani. È quanto reso noto da Iran International, che cita Bloomberg. Un'offensiva che sembra gelare i negoziati in ballo con gli Stati Uniti, anche se il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato in un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar Al Thani di essere pronto a definire un quadro dignitoso nel quale porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Ma la Casa Bianca già è tornata a ribadire che gli USA restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, uno dei capitoli cruciali nei negoziati. Non si placa neppure il fronte del Libano, dove Israele continua a lanciare attacchi, almeno 3 le vittime delle ultime ore per un raid a nord di Tiro nel sud del paese. Proseguono i raid israeliani anche su Gaza. Un attacco nella città di Deir Bala ha provocato un morto e diversi feriti.
1: La pagina del sociale si svolgerà domani a Roma e in tutta Italia. L'iniziativa Terra del Buon Gioco, iniziativa nazionale promossa dalla Caritas per creare momenti di incontro e sensibilizzare sui rischi legati al gioco d'azzardo. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici di Caritas Italia.
8: L'azzardo non è un gioco. L'azzardo è una pratica alla quale corrispondono tutta una serie di elementi, di condizioni, anche di dimensioni della persona, di attitudini che non hanno niente a che fare con il gioco. Il gioco è per sua natura, è un elemento di comunità, di convivialità, di apertura. L'azzardo, che invece è solitudine, è molto spesso paura, frustrazione, problemi, e a lungo andare, quando questo non è controllabile, è anche dipendenza.
9: Ecco, in cosa consiste l'iniziativa Tenda del Buon Gioco e qual è il messaggio che vuole portare? Nelle piazze italiane.
8: L'idea è quella di scendere in piazza, aprire tende, dove l'azzardo crea solitudine, la tenda invece apre alla possibilità di dialogo, di confronto, ma anche di condivisione di esperienze di gioco vere. Ci saranno decine di Caritas che già in questi giorni sono attive, ma che il 31 maggio avranno il loro clou in tante piazze italiane. Il tema è aiutare le persone a creare una coscienza critica proprio sui rischi.
1: La cultura, riforma del pensiero e politica della civiltà sono stati cardini del metodo interdisciplinare del filosofo e sociologo francese Edgar Morin, morto ieri a 104 anni di età. Gabriele Nicolò.
10: La sfida della complessità, la testa ben fatta, riforma dell'insegnamento, manifesto per cambiare l'educazione, sono tra le opere più significative di Morin, il cui obiettivo consisteva nel raggiungere una conoscenza che superasse la separazione dei diversi saperi, quindi nel favorire un'educazione ispirata al cosiddetto pensiero della complessità, fiore all'occhiello della sua epistemologia. Morin sosteneva che la cultura è spezzata in 2 blocchi, da un lato la cultura umanistica, che stimola la riflessione sul sapere, dall'altro la cultura scientifica, che suscita geniali teorie, ma non una riflessione sul destino umano. A questo scenario si aggiunge la sfida sociologica, legata all'indebolimento del senso della responsabilità, che porta l'individuo a ritirarsi nel proprio microcosmo, a detrimento dello spirito di solidarietà e dell'armonia sociale.
1: Tutto per questa edizione, grazie da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Le notizie tornano alle 3 del pomeriggio.
11: A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Una cattiva accoglienza, 1911. L'indole dell'uomo è multiforme, ma la verità è una sola, e così non di rado si vedono uomini diversissimi tra loro riuniti come fratelli sotto un'unica bandiera. San Francesco d'Assisi era appena stato sepolto, sottratto in questo modo alle delusioni che non sono risparmiate neppure ai santi, che già sciamavano per il mondo seguaci e discepoli del suo credo gioioso e fanciullo, diffondendo in ogni luogo le liete parole del Maestro e la dolce grazia del suo insegnamento. Alcuni frati francescani erano penetrati perfino nella lontana e ruzza Inghilterra e al tempo di Enrico III, nell'anno 1224, due di essi, Egidius e Gottlieb, si trovarono a percorrere insieme il paese anglosassone.

Dei due, il più vecchio è Regidius. Era anche il più devoto, perché doveva espiare decenni di vita dissipata in mondanità e stoltezze. Egli si aggrappava alla dottrina redentrice della grazia come un naufrago si aggrappa all'ultima trave che vede ancora galleggiare e che significa la salvezza. La lieta e luminosa dottrina umbra, di conseguenza, aveva assunto in lui una forma ombrosa e quasi oscura. Il cilicio era più importante di uno sguardo sereno e la sua povertà non era di quelle che trionfano in silenzio, bensì testarda, rabbiosa e tormentata. Gottlieb, al contrario, seguiva il suo maestro con gioia semplice e fresca, senza avere la sensazione di compiere qualcosa di speciale e sapendo di non avere peccati particolari da farsi perdonare. Egli infatti si era convertito ancora in gioventù dopo una vita pacifica e operosa di aiuto giardiniere. I racconti sereni e luminosi sulla vita del santo erano suonati al suo orecchio come una cara musica e gli era sembrato facile e giusto imitare l'uomo di Assisi e vivere dell'aiuto di Dio come fa l'uccello tra i rami. Egli anelava alla grazia divina come l'uomo sano anela la luce del sole e il suo essere soddisfatto destava spesso il biasimo e perfino una segreta invidia nell'oppresso Egidius che a fianco di questo giovanetto si paragonava a un invalido accanto a una fresca recluta. I due viandanti si trovavano ormai da 9 ore nei dintorni di Oxford. La giornata autunnale, rigida e nuvolosa, cominciava già ad impallidire sopra gli alberi in un crepuscolo precoce ed essi non avevano ancora incontrato né un tetto né un muro e neppure un capanno di cacciatori o un filo di fumo che salisse alto. Il tempo, inoltre, era triste e opprimente. Cadeva una pioggia intermittente, fredda e sottile, e qui e là un colpo di vento impetuoso e tagliente spazzava la brughiera e vorticava tra gli alberi, irrequieto e malinconico, come un re insoddisfatto e nevrotico che non sa chi prendere a bersaglio della propria ira e se valga davvero la pena di continuare a regnare e di far pesare al mondo il proprio tetro malumore.

0: Vedrai, piagnucolò frate Gilius. Dovremo pernottare nella foresta.
1: Può essere,
0: ammise Gottlieb. Mi fa male dappertutto, gemette il più anziano, e scommetto la testa che qui ci sono lupi in abbondanza.
1: Non lo metto in dubbio, disse Gottlieb arrendevole. Per tutto il giorno aveva dovuto consolare il compagno, aspettarlo e ascoltare i suoi lamenti. Adesso era stanco e pensava che anche il santo di Assisi, durante i suoi viaggi, non doveva aver sopportato di peggio.
0: «E lo dici così tranquillo», replicò Egidius irritato. «Sono sicuro che ti farebbe piacere se dovessi restare qui lungo disteso».
1: «No, di certo, fratello. Io rimango con te, te l'ho promesso e manterrò la mia parola. Non vogliamo cantare insieme un salmo?» «Cantare? Questa è un'altra delle tue.
0: No, per conto mio sono pronto a morire se così deve essere, ma chi adesso mi metta anche a cantare non lo può pretendere nemmeno la Santa Madre di Dio».
1: Va bene, dicevo solo così per dire», rispose Gottlieb e sostenne con più forza il compagno perché gli sembrava opportuno affrettarsi.
0: La pioggia sferzava i loro volti e dopo il tramonto il vento era andato rinforzando, come se con il calar della notte gli fosse ritornato il coraggio di scatenarsi e di compiere dei misfatti. Adesso erano entrati nella foresta e sopra le loro teste, tra le cime degli alberi in mezzo spogli, sentivano la tempesta infuriare e tormentarsi. E quando uscirono dal folto degli alberi, raggiungendo la brughiera fradicia di pioggia, il vento li afferrò con furia alle tonache e ululò loro nelle orecchie come un branco di lupi affamati. Frate Egidius si spaventò di nuovo e iniziò a sussurrare di dei e demoni dei tempi pagani, e Gottlieb, che in fatto di scienza non ne sapeva molto, lo lasciò parlare e stette ad ascoltare mezzo inorridito. Le schiere di nuvole precipitavano in basso come fuggissero terrorizzate, passavano nere sulla brughiera battuta dalla pioggia. La terra tutta pareva piegarsi dalla paura e far posto alle terribili schiere che sembravano imperversare nell'aria con empia baldanza o selvaggio rimorso. Per farsi coraggio nella notte ostile, fratello Gottlieb intonò un salmo, ma perfino il suo compagno, che gli era aggrappato addosso, poteva appena sentirlo, tanto forte era il rumore che faceva la tempesta autunnale. Essa gli strappava di bocca le parole devote e se le portava via con rabbia, assieme ai rami e alle foglie abbattuti. Poi aspettava e si precipitava di nuovo sui poveri forestieri. Egidius era diventato silenzioso. Stanco e pieno di paura, si teneva stretto al compagno e camminava a capo chino, immerso in una cupa tristezza. Assordati dal vento ed estenuati dalla stanchezza, per un pelo non si sarebbero accorti dell'unico tetto che era dato di trovare in quel deserto, e se ne avvidero soltanto quando ebbero di fronte un muro possente e un portone di solide travi di legno. Era un convento.

E quando, rianimati, si fermarono tirando un sospiro di sollievo, sentirono attraverso lo spesso muro, come da un'infinita lontananza, un baccano poco rassicurante che la bufera prese subito con sé per lacerarlo con scherno nell'oscurità. Ascoltarono con maggiore attenzione e dovettero ammettere che là dentro si faceva baldoria e che, senza dubbio, tutti stavano seduti davanti a un bicchiere e si divertivano. «Ah, e dobbiamo alloggiare proprio da questi fratelli!» «Su, su, non pensarci!» gli consigliò Gottlieb. «Non ci mangeranno di certo, ma se preferisci passare la notte in compagnia dei lupi, per me va bene lo stesso!» «No, no!» si precipitò a dire Gidius. «Ma io glielo dirò! Risveglierò la loro coscienza! Dovranno vergognarsi e ringraziare Dio che ci ha inviato a loro!» «Prima dobbiamo essere dentro, caro fratello!» cercò di placarlo l'altro e, preso il suo bastone di nocciolo, batté con quello contro il portone che rintronò forte. Trascorse un po' di tempo senza che venisse nessuno, ma senza che se ne accorgessero, sopra le loro teste si aprì una piccola finestrella e il frate guardiano osservò ben bene i due ospiti inattesi. Dopodiché, mentre frate Gottlieb là fuori saggiava ancora una volta la porta con il bastone, si recò lemme lemme dall'abate e annunciò che due poveri diavoli bussavano alla porta e chiese se doveva aprire. L'abate, cui piaceva divertirsi e che da molto tempo non aveva avuto più alcun ospite, chiese subito incuriosito: «Sono dei giullari? Di certo devono essere dei girovaghi, dei saltimbanchi o dei cantastorie. Chi se ne andrebbe in giro altrimenti a quest'ora?» «Va a chiederglielo, e se sono dei giullari allora fagli entrare e portali da me. Ma se sono dei frati mendicanti o penitenti o altri allocchi noiosi, allora fa come se fossi sordo e lasciali stare dove sono.» Il guardiano ritornò al portone, aprì un'altra volta la finestrella e gridò: «Ehi voi, chi siete?» «Amici!» gridò svelto Gottlieb di rimando. «Aprici, siamo stanchi!» «Siete dei giullari?» urlò di nuovo il guardiano. Ma il vento soffiava con furia. Il guardiano veniva da una regione del nord e di tutto ciò che quelli là fuori gli dicevano non capiva la metà e anch'essi facevano fatica a capirlo. «Ho chiesto se siete dei suonatori ambulanti!» tornò a chiedere quello. Essi non capirono e non avevano mai sentito questa parola e allora Gottlieb, per porre fine all'attesa, rispose a gran voce: «Sì! Sì, siamo brava gente, non abbiate paura e aprite!» Il guardiano allora li fece entrare e stette a guardare con compassione e disprezzo i poveri viandanti scarmigliati e barcollanti entrare con le vesti zuppe e asciugarsi gli occhi dalla pioggia. Le condusse nel refettorio, dove l'abate e gli altri monaci sedevano uno vicino all'altro e aspettavano ansiosi. Avevano trascorso la serata inventando un nuovo gioco a dadi, si erano messi a litigare e si erano riconciliati soltanto dopo essersele date di santa ragione. «Salve, gente!» esclamò rivolto a loro l'abate. «Voi dunque siete i musicanti e saltimbanchi? Mi fa proprio piacere! In verità devo dire che non mi sembrate tali. Prendete un boccale di birra e riempitevi la bocca di prosciutto, poi potrete mettervi all'opera!»

sentirsi rivolgere la parola in quel modo, i due frati erano sbigottiti. Gottlieb taceva imbarazzato e sorrideva stupidamente. Egidius, invece, si sentì trascinato dal fuoco sacro, mosse solenne in direzione dell'abate, tese la mano verso di lui ed esclamò con voce tagliente: «Guai a voi, fratelli! Non siamo cantastorie e avventurieri, bensì inviati del Signore. Siamo vostri fratelli e vi vogliamo insegnare ciò che il nostro santo maestro ha insegnato a noi. Perciò rientrate in voi, dateci un boccone da mangiare e poi reciteremo insieme le orazioni». Inutilmente frate Gottlieb lo tirava da dietro per la tonaca e Egidius non aveva ancora terminato il suo discorso magniloquente che già l'abate gli era davanti col volto infuriato. Percosse la mano tesa, lo colpì al petto e gridò: «Cosa? Tu vuoi essere nostro fratello? Nostro maestro? E adesso toglietevi dai piedi, non abbiamo bisogno di gente come voi».

Avvenne quello che l'abate furibondo aveva ordinato e le mani gelate dei due viandanti non si erano ancora ammorbidite al calduccio della stufa che, percossi e presi a spintoni, si ritrovarono di nuovo all'aperto davanti al portone che si richiuse con gran fracasso alle loro spalle. Così come gli uomini sono differenti tra loro, anche gli avvenimenti e le cose si riflettono in loro in modo diverso. Molto tempo dopo, quando fratello Gottlieb e fratello Egidius si erano separati ormai da un bel pezzo, ognuno di loro raccontava a volte la storia della cattiva accoglienza subita nel convento vicino a Oxford, ma ognuno a modo suo, e non si sa chi dei due abbia tramandato la versione giusta. Fratello Gottlieb, ogni volta che gli capitava di parlarne, la raccontava così. Quando fummo di nuovo fuori, al margine della foresta e stavamo gelando, mi venne in mente che l'abate, sebbene egli intendesse altrimenti, non aveva poi tutti i torti. Infatti, anche il nostro maestro Francesco si era a volte definito un giullare di Dio. Dunque sarebbe stato nostro dovere accettare l'invito e comportarci come cantastorie, e poi dichiarare lietamente e in modo acconcio la nostra fede. Item, non ci comportammo in modo intelligente e fu così che dovemmo pernottare in un fienile vicino alla stalla. Fratello Egidius invece raccontava, e così è stato tramandato ed è giunto fino a noi: avrei preferito dormire tra i lupi della foresta piuttosto che rimettere piede là dentro. Tuttavia, aspettammo per vedere se quegli accecati non venissero presi da pentimento. In verità, dopo una mezz'ora scivolò fuori un giovane monaco cui era dispiaciuto che i messi del Signore fossero stati accolti nel suo convento in maniera così disumana. Ci condusse in un fienile vicino alla stalla, ci diede del fieno e ci mettemmo a dormire. In quella stessa notte ebbi un sogno e vidi il Signore Dio che giudicava questi monaci. Li condannò a essere impiccati. E così avvenne. Il mattino dopo, quando ci svegliammo, di tutti i monaci del convento solo quel giovane frate era ancora vivo. Gli altri giacevano a letto morti e sulle loro gole c'erano i segni che si vedono sugli impiccati.

Humanes, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni e studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Sono le 15, torna l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. In un mondo sempre più secolarizzato, essere segno di rinascita spirituale. Nel suo discorso ai membri del rinnovamento carismatico cattolico, Leone XIV richiama l'importanza di una carità verso gli oppressi che non ceda mai al desiderio di autoaffermazione. E nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, il Papa richiama l'importanza della dottrina sociale della Chiesa al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas. Relazioni e umanità, antidoto a un'epoca di guerra e polarizzazioni, le sue parole. In mattinata anche l'incontro con i partecipanti all'evento Mappe di Speranza per un'agenda educativa regionale sui temi di salute mentale, tecnologie digitali ed educazione. E di un morto e 23 feriti in Ungheria al bilancio di un incidente avvenuto nel sud-ovest del paese, dove un autobus che trasportava giovani atleti diretti verso una competizione si è schiantato contro un albero. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.

tornare indietro in tanti giorni passano. Da solo so che è tutta una grande illusione. Mi perderei nel mio orgoglio, nella mia presunzione. Non ha nessuna cura, un falso padrone. Solo un padre che ama, chiama suo figlio per nome.

0: 16 l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. Almeno 5 persone sono rimaste uccise e altre 40 ferite a seguito degli attacchi russi che nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni dell'Ucraina. L'Oman ha segnalato l'avvistamento di una mina nelle acque del Golfo Persico a ovest dello stretto di Hormuz, raccomandata massima cautela a naviganti e imbarcazioni, e di un morto e 23 feriti in Ungheria al bilancio di un incidente in cui un autobus che trasportava giovani atleti diretti verso una competizione ha sbandato e si è schiantato contro un albero. Nell'udienza la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, il Papa ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa, relazioni e umanità, antidoto a un'epoca di guerra e polarizzazioni, le sue parole. E alle 19, in diretta dalla grotta di Lourdes in Vaticano, il Rosario per la Pace presieduto da Papa Leone. L'evento sarà trasmesso dai media vaticani. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna alle 17.
1: Collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Si celebra oggi la giornata internazionale dedicata all'Africa in occasione dell'anniversario della fondazione nel 1963 dell'Organizzazione dell'Unità Africana da Addis Abeba, ora Unione Africana. Parleremo di questa organizzazione, del ruolo geopolitico del continente tra grandi ricchezze, ma anche guerra e povertà endemica.
2: Tanto va detto che l'Organizzazione dell'Unità Africana è nata nel 1963. In tutto il continente c'erano solo 32 stati indipendenti. Gli altri erano stati ancora colonizzati, erano ancora sotto il dominio coloniale. Quindi l'organizzazione, almeno inizialmente, aveva questo obiettivo fondamentale: portare l'Africa fuori dal processo della colonizzazione, quindi avviare in tutto il continente un processo di decolonizzazione. Oggi chiaramente gli obiettivi sono diversi, a partire dagli anni 70 il processo di decolonizzazione termina, gli stati sono indipendenti e quindi si lavora per una maggiore integrazione del continente africano, sia dal punto di vista della libertà di muoversi all'interno del continente, sia un'integrazione di carattere economico, cioè creare un blocco africano che aiuti i singoli paesi a inserirsi nelle dinamiche dell'economia globale, che è sempre più complessa. Nel 2002 all'Organizzazione dell'Unità Africana è subentrata l'Unione Africana. Voglio sottolineare un piccolo dettaglio: non è un caso che la sede sia dell'OUA sia dell'UA siano ad Addis Abeba, perché all'Etiopia è sempre stato riconosciuto una sorta di primato tra i paesi africani, nel senso che è stato l'unico paese, tranne un brevissimo periodo, a non essere stato mai colonizzato, e quindi era un po' un modello per tutti i paesi africani nel 1963, ma anche nel 2002.
1: Perché si è sentita l'esigenza di cambiare dall'organizzazione all'Unione Africana e che cosa cambia tra le due istituzioni?
2: C'era la necessità, avvertita già negli anni 90, di creare una struttura sovranazionale più efficiente rispetto a quella dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Quindi si è preso come modello l'Unione Europea, tanto è vero che l'Unione Africana di fatto ripresenta nel continente africano la stessa struttura dell'Unione Europea, più o meno la stessa struttura dell'Unione Europea. Attualmente l'Unione Africana ha 55 stati, cioè la totalità dei paesi africani, e questo non ha portato ad un'integrazione globale. Come sappiamo, ci sono ancora diversi conflitti nell'ambito continentale, e non solo, ma anche diverse tensioni, tant'è vero che sei paesi africani sono stati sospesi perché o sono in conflitto o hanno subito il golpe, e sono il Mali, il Burkina Faso, il Niger, la Guinea Conakry, il Gabon e il Sudan.
1: Un'altra delle novità dell'Unione Africana è quella che prevede l'invio di contingenti di più paesi nelle situazioni di crisi. Come procede questo compito?
2: Questo è un compito fondamentale dell'Unione Africana, anche se si scontra con una difficoltà materiale, cioè la mancanza di fondi. Alcuni contingenti sono stati inviati, io voglio ricordare qui per esempio il contingente attivo in Somalia per contenere la minaccia di Al-Shabaab, questo movimento islamista legato all'Al-Qaeda, ma anche in altri paesi. I contingenti inviati dall'Unione Africana dovrebbero essere ancora di più, in modo tale che le crisi locali siano risolte direttamente dai paesi africani. Appunto, però, spesso e volentieri mancano i fondi, perché queste missioni solitamente sono missioni di lunga durata, che hanno costi logistici, organizzativi molto, molto elevati, e quindi non sempre l'Unione Africana riesce a rispondere a questa esigenza, però certamente la tendenza deve essere quella di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'Unione Africana sulle crisi locali.
1: Allarghiamo lo sguardo. Come sta l'Africa intesa come attore geopolitico nelle dinamiche mondiali in questo momento?
2: L'Africa in generale la vedo ancora ai margini delle dinamiche globali, pur avendo un ruolo assai importante dal punto di vista economico, perché l'Africa è uno dei continenti con maggiori risorse naturali minerarie, e quindi quello che offre un maggiore contributo allo sviluppo economico mondiale, purtroppo è ancora in molti casi un oggetto di sfruttamento piuttosto che un soggetto che si propone in modo autonomo, non solo attraverso la vendita di risorse naturali, risorse minerarie, ma attraverso la vendita di propri prodotti derivati dalla trasformazione. Il fatto che alcuni dei paesi produttori africani, produttori di petrolio, non abbiano raffinerie è già la dimostrazione di come questo continente faccia ancora fatica a diventare protagonista attraverso appunto la trasformazione, ma mantenga ancora delle vecchie logiche di sfruttamento.
1: A questo si aggiunge un contesto in cui ci sono guerre, c'è una povertà endemica, ci sono malattie, vediamo in questi giorni l'epidemia di Ebola. Come se ne può uscire? Quali sono i passi che potrebbe compiere l'Africa, o meglio le Afriche, perché poi parliamo sempre di continenti, ma in realtà sono realtà molto ricche e molto differenti tra di loro?
2: Certamente si passa attraverso una maggiore collaborazione con gli altri continenti, ma deve essere una collaborazione che rende protagonisti gli africani. L'Africa non ha più bisogno di assistenza, ha bisogno di paesi o gruppi di paesi che investono in Africa insieme agli africani, quindi promuovano uno sviluppo che veda gli africani protagonisti, attori principali di questa crescita. Solo così poi le economie possono lentamente crescere e attraverso questa crescita garantire anche un maggior sviluppo sociale oltre che economico del continente, perché non è soltanto la questione della diffusione delle malattie, ma anche la necessità di avere un'istruzione di qualità che in molti paesi non esiste, di avere un sistema di previdenza, un sistema di assistenza sociale, tutti elementi che non esistono e che possono essere creati sulla base appunto di una crescita economica e di una collaborazione effettiva degli altri continenti.
1: E ringraziamo l'africanista Enrico Casale per averci illustrato un po' sia quella che è la storia dell'Unione Africana e della cooperazione tra i paesi di questo paese, sia di questo continente, sia qual è la situazione attuale a livello geopolitico di questo continente sempre ricco di risorse, ma sempre sfruttato o visto più come un oggetto da conquistare che come un soggetto autonomo. E ci spostiamo in Nigeria per approfondire uno di questi temi, dove il presidente Bola Tinubu si candiderà per un secondo mandato quadriennale. Lo riportano i media nigeriani, che citano la schiacciante vittoria di Tinubu alle primarie del suo partito. Ma il paese africano è anche attraversato da nuove violenze jihadiste e rapimenti di giovanissimi nelle scuole cristiane. 92 persone sono state salvate dall'esercito nigeriano nella regione nord-orientale, dove 52 uomini, 33 donne e 7 bambini sono stati recuperati nelle scorse ore lungo la strada Buratai-Kamuja nell'isola di Biu, nello stato di Borno, dove proseguono i raid americani e nigeriani contro l'ISIS. Proprio in quest'area è stato ucciso uno dei massimi leader dell'organizzazione, Abu Bilal al-Minuti, ritenuto il numero 2 dell'ISIS a livello globale. L'operazione si è svolta lo scorso 15 maggio con raid congiunti rivendicati dal presidente americano Trump e dallo stesso Bola Tinubu. Siamo nell'area del lago Chad e per parlare delle caratteristiche delle operazioni anti-ISIS nello stato nord-orientale di Borno e capire meglio dove siamo, Francesco De Remigis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista della rivista Limes.
3: La regione ha stragrande maggioranza musulmana, è un grande stato che confina con il Chad e con il Camerun, in parte anche con il Niger, e che ha le grandi parti ancora coperte dalla foresta, e c'è tutta una zona di un lago che sono in realtà tantissimi microlaghi, lagune e paludi, che è il lago Chad, che è fra Chad, Nigeria, Camerun e Niger, e che è diventato, questi boschi e questo lago sono praticamente il santuario di tutti i terroristi che agiscono in questa zona. È una zona particolarmente lontana dalla capitale Abuja, per non parlare della capitale economica Lagos, ma è anche lontana dalla propria capitale, che è Maiduguri, che è distante, considerando le strade nigeriane, ci vogliono circa 3 ore.
4: Dunque siamo, possiamo dire, in uno dei cuori pulsanti del terrorismo nel Sahel, che ormai impera da anni. Ma nel fine settimana è successo qualcosa. Partiamo cronologicamente dal primo attacco in breve, poi commentiamo anche il secondo, rivendicato sempre in modo congiunto, ma in questa fase in particolare dalle forze nigeriane.
3: Diciamo che il primo ha colpito in Nigeria contro l'ISIS dall'uccisione del secondo in comando dello Stato Islamico nell'area, che poi in realtà Abu Bilal al-Minuki era capo di quello che si chiama ISBAP, cioè Stato Islamico dell'Africa Occidentale. È sicuramente un successo che Trump ha subito rivendicato per se stesso, ma in realtà i nigeriani e i servizi nigeriani facevano la caccia al Minuki ormai da diversi mesi, lo stavano braccando, lo hanno ucciso proprio nell'area del lago Chad con quello che si chiama tecnicamente un omicidio mirato, anche se insieme a lui sono stati uccisi un numero imprecisato di suoi luogotenenti e altri ufficiali, si parla tra le 10 e le 15 vittime. Quindi diciamo che buona parte dello Stato Maggiore dello Stato Islamico dell'Africa Occidentale in quest'area è stata decapitata.
4: Il presidente americano Trump già lo scorso dicembre lanciò un avviso ai miliziani dell'ISIS dicendo: a meno che non la smettano di uccidere i cristiani, ci sarà un nostro intervento. Poi effettivamente accaduto a dicembre e adesso un nuovo intervento. Perché il presidente americano ha evocato la presenza cristiana sul territorio? Sono davvero presi di mira dall'ISIS? Dove e in che modo, Giusti?
3: I cristiani sono assolutamente presi di mira dall'ISIS, sono un'esigua minoranza in quella zona, i pochi che c'erano hanno già lasciato più rapidamente possibile questi stati federali della Nigeria, ma sono veramente rapiti nelle scuole, soprattutto i giovanissimi e le giovanissime che vengono convertite a forza e costrette a sposare i miliziani, e soprattutto sono spesso l'obiettivo di rapimenti a scopo di lucro. Questo è vero in Nigeria come è vero in tanti altri stati africani, anche se la Nigeria è forse quello che subisce gli attacchi peggiori della minoranza cristiana. Trump lo fa in maniera utilitaristica, perché non ci dimentichiamo che la Nigeria è un gigante nella produzione del petrolio.
4: Siamo nella parte nord della Nigeria, è corretto?
3: Sì, siamo nella parte estrema nord orientale, quella più lontana da tutto, quella che ha meno collegamenti, meno strade, più difficile da arrivare, lontana dalle grandi città ma anche dalle medie città. La Nigeria è un paese che ha tra i 215 e i 230 milioni di abitanti, non si fanno censimenti da anni, ma queste sono zone piuttosto spopolate, e soprattutto i confini col Chad, il Camerun e il Niger sono totalmente porosi e totalmente fuori controllo. Quindi in questa area nord-orientale la legge non esiste.
4: Non esiste la legge, dice lei, Giusti, ma esistono sicuramente dei flussi di persone, e molti di questi sono cristiani che sono di fatto costretti a scappare verso la Libia, Libia e poi magari anche ad intraprendere un viaggio verso l'Europa. Perché scappano? Per responsabilità dell'ISIS, per paura, per minacce o per necessità economica?
3: Scappano per tutti questi motivi messi insieme, ma diciamo che l'arrivo dei due network del terrorismo internazionale, sia lo Stato Islamico che Al-Qaeda, hanno fatto deflagrare un sistema estremamente fragile. In più, il cambiamento climatico ha ridotto le zone verdi nell'area per la desertificazione. I pastori, che sono musulmani, vengono armati dallo Stato Islamico e lanciati contro le popolazioni stanziali agricole della zona, che invece sono animisti e cristiani, per strapparli da terra e ucciderli, fingendo che sia una necessità di pascolo, ma in realtà li vogliono utilizzare per una specie di jihad contro i cristiani. Questi sono i cosiddetti migranti climatici, ma in questo caso scappano dalla guerra, scappano dal terrorismo islamico e per non finire sotto la legge islamica di questi network del terrorismo, che sono particolarmente feroci e costringono le persone a conversioni forzate.
4: Storicamente, per quanto riguarda i network del terrorismo in Nigeria, si è parlato molto dei Boko Haram. In questo caso parliamo di ISIS. Sono la stessa cosa? E invece, se non fosse così, quali sono le differenze?
3: Boko Haram, che è un mix di due parole, una Hausa, la lingua del nord Nigeria, che è Boko, che significa la cultura

0: lande attorno al lago Chad, perché sostanzialmente le milizie dell'ISIS, ma anche uno dei massimi leader, quello che è stato eliminato dal raid congiunto nigeriano e americano.
1: Perché non ci sono strade, perché non ci sono città importanti vicino, perché le truppe stanziate nelle zone di confine sono male organizzate, male armate e soprattutto molto poco vogliose di trovarsi a scontrarsi contro gruppi armati molto ben organizzati, e quindi diventa una specie di selvaggio West dove poter far passare tutti i traffici verso il Niger, che non ci dimentichiamo che il nord del Niger, la città di Agadez, è il centro di smistamento più grande di tutta l'Africa subsahariana per i migranti che vanno nel Mediterraneo.
2: E andiamo ora in Kenya per parlare della crisi innescata dalla congiuntura tra cambiamento climatico e tagli agli aiuti allo sviluppo. Siamo nelle zone semidesertiche al confine con l'Etiopia, nelle contee di Marsabit e Isiolo. La situazione è talmente grave che non si riesce a ricevere neanche il Plumpy'Nut, che è una pasta d'arachidi che è molto utilizzata per curare delle forme di malnutrizione acuta. Valerio Parambaro ne ha parlato con Nicole Fascendini, esperta di salute pubblica, che collabora con varie organizzazioni, tra cui AMREF.
3: Il cambiamento climatico ovviamente ha aggravato ulteriormente la situazione, perché le aree sono state negli ultimi anni colpite da lunghi periodi di siccità. In particolar modo tra il 2020 e il 2023 ci sono state cinque periodi, stagioni delle piogge che sono mancate, che quindi hanno aggravato la situazione. E dall'altra parte, negli ultimi mesi, ovviamente i tagli degli aiuti, sicuramente da parte degli Stati Uniti, ma non solo, di tutta la cooperazione internazionale, hanno aggravato la situazione in quanto hanno portato meno supporto ai sistemi. Quindi l'esempio che mi sono trovata di fronte io è aver trovato comunità in cui non è più non, che non ricevono più il Plumpy'Nut, per esempio, che è la pasta alimentare che normalmente viene distribuita da UNICEF proprio a supporto e per terapia della malnutrizione acuta, non arrivava da mesi.
4: Come si sta cercando di attuare la soluzione One Health in Kenya? E facendo un passo indietro, se spiega che cos'è questo approccio, se può essere appunto, insomma, una soluzione anche in questo periodo particolare di crisi.
3: Allora, l'approccio One Health è un approccio che riconosce l'interconnessione, a me piace spesso chiamarla la relazione intima quasi tra salute dell'uomo, dell'animale e dell'ambiente. Questi tre elementi sono interconnessi e poiché sono così legati tra di loro, richiedono una risposta unitaria, cioè la One Health cambia l'approccio di guardare alla salute, non si guarda più alla salute come la salute dell'uomo, ma si riguarda alla salute come la salute dell'uomo all'interno di un sistema. Quindi la salute dell'uomo, dell'ambiente e dell'animale sono messi sullo stesso livello. E questo è perché tra questa interconnessione tra uomo, animale e ambiente abbiamo l'emergenza e l'insorgere, diciamo, delle crisi di salute più comuni, le malattie infettive. Il 60% delle malattie infettive dell'uomo proviene dall'animale. Più semplice in assoluto, la rabbia, più comune o più conosciuta nell'ultimo periodo, il Covid. Non abbiamo ancora la conferma, ma è molto probabile che il Covid abbia una emergenza, un'insorgenza dall'animale. Quindi in questa interfaccia uomo, animale, ambiente abbiamo una serie di problematiche alla salute che possono essere affrontate non più solo da un'unica disciplina, quindi in questo caso dal sistema sanitario, ma richiedono un approccio multisettoriale, multidisciplinare. La One Health risponde proprio a questa esigenza.
4: Non solo in Kenya, ci sono tanti esempi nel mondo di un collasso, di una crisi che parte dall'ambiente. Si può affermare che la natura, insomma, dopo essere stata sfruttata, ora ci presenta il conto.
3: Assolutamente corretto. Io credo che negli ultimi 10 anni, abbiamo veramente sfruttato troppo le risorse naturali, tutte per il nostro sviluppo e per il nostro bene, senza pensare al bene della terra. La realtà dei fatti è che, torno al discorso di prima, siamo interconnessi. Non possiamo

0: avere salute nostra, se no la natura non è in salute.
1: Siamo tutti interconnessi, è questo che emerge dall'intervista realizzata da Valerio Palombalo a Micol Fascendini, che collabora con Amref e ci ha raccontato la situazione in Kenya. È tutto per questa puntata del Mondo alla Radio, un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi, linea ora alla programmazione della Radio Vaticana.

0: 26 maggio 1926 nasceva Miles Davis, uno dei musicisti più influenti del jazz del Novecento, trombettista, compositore, innovatore, instancabile. Ha rivoluzionato più volte il genere, dal bebop al cool jazz fino alla fusion elettrica. Il suo stile era essenziale, elegante, molto espressivo, capace di dire moltissimo con poche note. E allora, nel centesimo anniversario della nascita dell'artista, dedichiamo questa parte del mondo alla radio proprio la figura di Miles Davis. Parlare di Miles Davis significa attraversare quasi mezzo secolo di rivoluzioni musicali. Allora, per capire davvero la portata della sua arte, della sua continua trasformazione, abbiamo in collegamento Enrico Merlin, musicista tra i più autorevoli studiosi italiani dell'universo davisiano. Enrico, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per questo spazio in una celebrazione così importante per uno degli artisti più significativi del Novecento.
0: Grazie a te, tra l'altro sei nel pieno di un evento quest'oggi dedicato proprio a Miles Davis.
1: Sì, in questo momento mi trovo a Bari, all'università, Aldo Moro, dove è in opera in questo momento un convegno dedicato proprio alla figura di Miles Davis. Abbiamo cominciato, aperto le danze questa mattina verso le 9 e stiamo continuando con diversi interventi che analizzano un po' tutta la figura di Miles Davis nelle sue varie declinazioni, e si concluderà poi nel tardo pomeriggio con un concerto con il sottoscritto, Roberto Ottaviano, Pierpaolo Martino, che è organizzatore anche del convegno, e Sergio Bellotti, che è docente alla Berklee School di Boston.
0: Enrico, quando hai incontrato per la prima volta la musica di Miles Davis?
1: Oh, bella domanda questa. Allora, la musica di Miles Davis è entrata nella mia vita che ero ragazzetto, avevo 14-15 anni, e devo dire che l'impatto iniziale non fu un granché. Cioè, anzi, io avevo appena iniziato a studiare musica sul serio e ascoltavo jazz, però io venivo dal rock, dal blues e da un certo tipo di jazz più tradizionale, più acustico. E quindi mi imbattei in queste cose elettriche e non fu proprio all'inizio. Poi fu Porgy and Bess, il disco con Gil Evans. Peraltro su Gil Evans sto appunto finendo una discografia completa, insomma un altro di quei progetti inutili da 400 rotti pagine, perché è una figura che io amo moltissimo. E niente, praticamente fu una sorta di folgorazione, come si suol dire, sulla via di Damasco. Non ero a Damasco, ma era qualcosa di simile, ero sulle vie di Trento, e questo mi fulminò proprio, perché capii che dentro c'era un universo di cui io avevo solo iniziato a grattare la superficie.
0: Enrico, una delle caratteristiche che viene spesso attribuite a Miles Davis era un po' la sottrazione, ecco, un po' il valore del silenzio.
1: Sì.
0: Ecco, come riusciva a essere così espressivo con così poche note?
1: Allora, questa è una ottima osservazione, perché potremmo dire che, se pensiamo al silenzio in musica, beh, ovviamente l'assopiglia tutto è John Cage, con i suoi 4:33, a cui è arrivato peraltro attraverso un lavoro di sottrazione che è durato anni. E però subito dopo viene Miles Davis, proprio come sottolinei tu, cioè l'arte del silenzio, che serve a, per così dire, sottolineare, a dare ancora più impatto a ciò che avviene subito dopo, ancora prima di ciò che è appena avvenuto. Cioè, è più importante quel senso dell'attesa, no? È un po' come nell'ars retorica, quando prima di dire una cosa molto importante o abbassi il tono della voce o dai quella piccola pausa che serve proprio per dire: attenzione, qui metto due punti, boom. E Miles aveva questa capacità straordinaria, questo senso della sintesi così abbacinante, ecco, perché tu rimanevi sorpreso da come con un numero così selezionato di note, lì cosa molto faceva il suono. Il suono di Miles Davis è un suono che ti colpisce alla schiena, no? Quindi una sola nota della sua tromba poteva essere un puntare proprio direttamente al cuore, al cervello, alle viscere.
0: Ma dipende una poi sola dalla nota, ma bella incisiva, ecco.
1: Esatto, sì, sai, è un po' come quando sei di fronte a determinati attori, no? Che in fondo leggono un testo che anche tu conosci a memoria, ma improvvisamente capisci delle cose che non avevi mai capito prima, e questo è la potenza dell'arte performativa al suo massimo dei livelli.
0: Dove si sente più viva oggi l'eredità di Miles Davis? Chiaramente parliamo del jazz, ma anche estendendo insomma questo concetto al di fuori.
1: E infatti è proprio questo, io credo che l'eredità più forte di Miles Davis la sia nella permeabilità delle musiche, cioè lui è sempre stato uno che ha sempre odiato le categorie, le classifiche, le cornici, e quindi proprio la musica di oggi, che è così a volte per certi versi povera su certi fronti, ma invece ricchissima su altri, che si nutre delle musiche del mondo, Miles Davis è lì. Miles Davis è più lì che non nell'evoluzione di un certo jazz, se vogliamo, canonico. È una voce fuori dal coro, Miles Davis, lo è sempre stata. Per questo è anche personaggio così, tra virgolette, certo, controverso.
0: Enrico, in chiusura, ricordando anche tra i vari eventi dedicati proprio a Miles Davis, l'evento a Pordenone dall'8 maggio al 12 luglio, Miles Davis 100, lo diciamo all'italiana,
1: sì.
0: Enrico, Listen to This, un altro evento, una mostra da ascoltare dedicata proprio a Miles Davis. Siamo in chiusura, Enrico, però voglio leggerti un messaggio che ci è arrivato da un nostro ascoltatore che ci scrive riguardo anche la scomparsa di Sonny Rollins, una leggenda, ecco, un grande del jazz. Lui, questo ascoltatore, ce lo ricorda con una frase: il jazz unisce il mondo, non importa quale musica vi piaccia, tutto nasce da lì, citando proprio Sonny Rollins. In chiusura, un flash, Enrico, ecco, è così, il jazz unisce il mondo.
1: Io, guarda, quando mi chiedono anche i miei allievi al Conservatorio di Sassari o in giro nelle conferenze, mi chiedono: ma come potresti definire il jazz? Bene, utilizzo una parola che per voi è particolarmente significativa probabilmente, ed è: il jazz è musica ecumenica, è una musica che è la musica dell'incontro, è la musica che abbatte le barriere culturali, sociali, etniche, cioè è proprio veramente il mondo e il posto dell'incontro, più di qualunque altra musica del mondo, ed è per questo che si è, secondo me, diffusa così tanto nel mondo, e che forse resta necessariamente, tragicamente, musica di nicchia, proprio perché per entrare bisogna entrare in punta di piedi, bisogna mettersi al servizio di questa musica più che non imporsi.
0: Grazie Enrico Merlin, grazie mille.
1: Grazie a voi, davvero.
0: Raccontare il jazz a parole sembra quasi una sfida impossibile, ancora di più se pensiamo di raccontarlo a bambine e bambini. Come trasformare l'improvvisazione, il ritmo, la libertà di musicisti leggendari in storie capaci di parlare ai più piccoli? Claudio Comini, bibliotecario e scrittore, ha provato a rispondere a questa domanda. Nascono così le fiabe del jazz. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato proprio Claudio Comini.
2: La collana nasce dall'idea di raccontare, fare ascoltare un po' di jazz ai bambini, facendolo in modo non didascalico, cioè l'idea era quella di proporre delle fiabe che facessero in qualche modo sentire un ambiente, un clima, e utilizzando le metafore, evitando riferimenti troppo puntuali ai personaggi che si andava a raccontare.
0: E per cui raccontando in qualche modo anche questi personaggi in un linguaggio che i più piccoli potessero comprendere, ma ogni poi libro ha una sua storia, ha un suo racconto che gira attorno al personaggio.
2: Esatto, ogni fiaba è riferita a uno dei personaggi, dei grandi personaggi del jazz, e da questi abbiamo cercato di, come dire, tirar fuori quegli elementi che potessero servirci per, come dire, per raccontare lo spirito, no, della musica. Ti faccio un esempio che funziona molto meglio. Per fare un esempio, il Coltrane sarà una storia nella quale si sente l'aspirazione di John Coltrane ad arrivare a delle vette, a portare. Si concluderà la storia con questo ragazzo che porta tutti quanti con sé a Paradise no? Perché questo faceva parte proprio del suo modo di sentire la musica.
0: Certo.
2: Mentre per dire nella fiaba dedicata a Monk abbiamo lavorato per sottrazione e non si vedono mai i personaggi, ma si vedono sempre soltanto, per esempio, per quanto riguarda i bambini, i loro cappellini. Sappiamo che Monk aveva questa predilezione per i cappellini, e mentre i cattivi della fiaba non sono mai delle persone, ma sono, che ne so, delle scarpe a carro armato, delle mazza da baseball, ecco, cose così. E abbiamo utilizzato questo. Poi naturalmente nella fiaba c'è il racconto, si sentono le musiche di questi grandi musicisti, eseguite dal Corrado Guarino Quartetto. Nella fiaba dedicata a Miles Davis invece ci sarà anche una, naturalmente, la tromba, e quindi il quartetto diventa un quintetto.
0: Ecco, in effetti, come hai detto, Claudio, una di queste fiabe dedicata proprio a Miles Davis, i giochi di Miles. Entriamo anche un pochino più nel dettaglio,
2: sì,
0: di
2: sì.
0: Cosa parla, ecco, la storia, la fiaba dedicata a Miles Davis.
2: La fiaba dedicata a Miles, intanto abbiamo pensato di fare di farci raccontare Miles da uno dei suoi amici. Doveva uscire da questa fiaba l'idea che il finale parla su questa cosa qua, senza volerlo spoilerare troppo,
0: certo,
2: ma che a volte anche da persone con un carattere difficile si può trarre beneficio, no? E nel caso di Miles il beneficio è tutto un beneficio artistico, e quindi c'è questo ragazzino che racconta di essere di avere giocato con Miles Davis, con questo strano tipo blu, e non viene mai nominato, ma è sempre il tipo blu durante tutta la fiaba. È un tipo che inizialmente è blu e poi durante la fiaba cambia colore fino a diventare nero lucente, quasi elettrico, si dice nella fiaba, no? Ecco, questo è un esempio di come noi facciamo nelle fiabe del jazz a trasmettere un sentiment, cioè che è quello di Miles Davis. Era, come tutti sappiamo, un artista che è continuamente in evoluzione, no? E quindi già questa cosa di cambiare colore,
0: certo,
2: così come Miles cambia continuamente giochi con questi ragazzini, no? Spiazzandoli sempre, cercando sempre una novità, e anche questo sappiamo che è proprio tipico della sua poetica.
0: Certo, tra l'altro, se vogliamo, Claudio, il blu come colore di riferimento anche a quello che è l'album di Miles Davis, Kind of Blue, è considerato uno dei massimi capolavori del jazz, ritenuto il disco jazz più venduto di sempre con 4 milioni di copie, per cui insomma un riferimento anche in questo caso musicale.
2: Poi ci sono questi piccoli trucchetti, no? Che abbiamo utilizzato perché se è giusto, non ci sono particolari tratti biografici, però per esempio qualche aneddoto ci è servito, no? È abbastanza noto l'aneddoto del percussionista Hirto Moreira che chiese a Miles: ma io faccio parte del tuo gruppo? E lui gli rispose: hai suonato con me ieri? Sì. Hai suonato con me oggi? Certo. Beh, allora, so what? No? E noi questo aneddoto l'abbiamo messo nella fiaba: hai giocato con me oggi, hai giocato ieri, allora cos'altro vuoi da me? E questo era il carattere di non chiedermi se fai parte del gruppo oppure no. Accontentati, no? E questo è il modo con cui abbiamo deciso di raccontare.

0: Per ogni trombettista prima o poi arriva il momento di confrontarsi con Miles Davis, non solo con il suo suono ma anche con la sua idea di libertà musicale. Parlare di Miles Davis significa dunque confrontarsi con una delle figure più decisive e misteriose della storia del jazz. Innovatore instancabile, capace di reinventarsi continuamente, lo abbiamo detto, Miles ha cambiato il modo di intendere la tromba, il suono, persino l'idea stessa di musica contemporanea. A raccontarci la sua eredità artistica è Fabrizio Bosso, tra i più importanti trombettisti italiani, musicista che da anni dialoga con la tradizione jazzistica e con il linguaggio dei grandi maestri americani. Ascoltiamolo.
1: Io, ad essere onesto, ma non perché ci sia un male, ma comunque ho, diciamo, conosciuto bene, iniziato a capire la grandezza di Miles non proprio nella prima fase di innamoramento della tromba e della musica. Diciamo, nel jazz il mio primo trombettista di riferimento di quelli afroamericani è stato Clifford Brown. Poi io però ho iniziato a suonare a 5 anni la tromba. Verso i 15-16 ho iniziato a scoprire Miles, Chet, e i trombettisti che hanno fatto la storia della tromba, anche di un modo di suonare la tromba, di approcciare al jazz. E cosa mi ha lasciato Miles? Prima di tutto la forza di ogni nota, cioè non sprecare note, e i suoi respiri. Ci ha insegnato a respirare anche a noi trombetti, ma ai musicisti in generale, ha fatto capire a tutti quanto è importante dove la fai la pausa nel respiro, perché la nota che verrà dopo acquisterà importanza se hai fatto la pausa nel punto giusto, e questo è stato veramente un grande insegnamento, e continua ad esserlo, perché poi comunque quando vuoi rientrare in quel mondo e resettarti un po', capire qual è l'approccio giusto per fare musica, ti metti su un disco, un blue and green suonato da Miles e torni lì. Però ecco, non è stato il mio primo amore, l'ho scoperto un po' dopo aver iniziato a suonare la tromba.
0: Ecco, in merito a questo c'è allora un periodo di Miles Davis che senti più vicino al tuo modo di suonare, in qualche modo nella sua carriera artistica, nella sua storia?
1: Sicuramente quello prima della parte elettrica, ecco. Quindi quando lui suonava jazz, insomma, quindi da appunto Milestone, queste cose qua, insomma, Blue and Green, insomma, questi dove suonava jazz. Poi è stata molto bella anche la sua evoluzione nella parte, insomma, più pop tra virgolette, elettrica. Però ecco, io son cresciuto di sicuro di più, ecco, quando mi sono innamorato poi di Miles, era quel Miles lì di quegli anni 60, insomma.
0: Hai detto la musica, ecco, fondamentale, però anche capire i respiri, i silenzi, quindi in questo caso l'importanza anche del silenzio, ecco, in qualche modo, o meglio, in che modo, ecco, Miles Davis ha cambiato il ruolo della tromba nel jazz moderno?
1: Beh, proprio con i respiri, col fatto di creare sempre dei racconti. Se vai a sentire i soli di Miles, sembrano sempre dei nuovi temi che potresti, più che altro sui tempi medium. Poi insomma c'è stato un periodo anche che suonava la tromba in maniera molto virtuosa, quindi anche sugli up tempo era incredibile, comunque sempre molto chiaro, sempre un racconto quando parte Miles, non ci sono note sprecate, anche quando suona in velocità ti rendi conto che è tutto a fuoco. Questo ha insegnato, e riuscire a fare questo in velocità e riuscire a fare questo quando suoni su una ballad, che può essere ancora più difficile se vogliamo, non puoi bleffare, perché in un brano veloce ci sono le note di passaggio, insomma, che si usano per portare avanti il solo. In una ballad ogni nota, lui aveva questa grande forza come ce l'aveva Chet, ma insomma Miles. Poi un altro grande insegnamento è stato quello della sordina, l'harmon mute. Sai, quando ti chiedono di fare un solo magari nel pop o anche in qualsiasi altro genere musicale, io gli vorrei il suono alla Miles, e tu capisci subito che il suono alla Miles, comunque si fanno riferimento, magari chi non è proprio dell'ambiente del jazz, comunque il suono dell'harmon di Miles e nessuno è mai riuscito a imitare, pur prendendo, comprando le stesse sordine, nessuno è riuscito a ritrovare quel suono lì, e questa è un'altra cosa immensa di Miles.
0: Il 2026 celebra i 100 anni della nascita di Miles Davis, tanti gli appuntamenti, gli eventi dedicati a questo straordinario musicista, tra cui il 17 luglio un appuntamento importante alla Casa del Jazz con protagonista in questo caso proprio Fabrizio Bosso.
1: Eh sì, una bella responsabilità là, perché andiamo a toccare una pagina importante, Sketch of Spain, insomma, con gli arrangiamenti originali, e quindi dai, sono contento, devo dire la verità, già l'ho suonato tanti anni fa a Umbria Jazz con un'orchestra giovanile americana, eravamo io e Paolo Fresu che ci alternavamo sui vari repertori, e sono contento di tornare a farlo insomma con l'orchestra neonata oltretutto della Casa del Jazz sotto la direzione del grande Mario Corvini, con cui lavoro da tanti anni. Quindi dai, insomma, a giugno abbiamo questi due giorni di prove e poi a luglio ci esibiremo alla Casa del Jazz il 17.
0: Tanti eventi dedicati quest'anno a Miles Davis, tanti eventi, tanti impegni però anche per Fabrizio Bosso. Tra l'altro il 12 giugno uscirà il nuovo album in quartetto, il nuovo album Roots.
1: Sì, musica nuova, musica di tutti i musicisti del quartetto, come oramai succede un po' dagli ultimi dischi, e sono molto felice perché anche il quartetto ha preso, non voglio dire una direzione diversa, ma si sta aprendo un po' ad altri mondi, ma più che altro di dialogo, di interplay durante i brani, quindi anche la musica nuova che abbiamo scritto rispecchia un po' questo nostro stato di adesso e che ci, insomma, ci appaga, ci fa stare bene, quindi sono contento, insomma, porteremo il disco, ovviamente saremo più in giro da poi settembre-ottobre, però avremo già qualche appuntamento per l'estate, per il resto sarò in giro sempre con varie formazioni.
0: Miles ci ha insegnato a respirare, ha detto tra le altre cose Fabrizio Bosso, insomma, riferendosi chiaramente ai musicisti, ai trombettisti, ma in qualche modo anche a chi lo ascolta, ecco, una buona boccata di ossigeno musicale arriva. Grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, si chiude questa puntata del Mondo alla Radio, grazie a chi ci ha seguito finora sulla Radio Vaticana, ma rimanete con noi perché i programmi continuano. Intanto un saluto da Gianmarco Murroni.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

17, l'informazione della Radio Vaticana, Gianmarco Murroni in studio. È di almeno 5 morti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani da questa mattina nel Libano meridionale. Un attacco di droni israeliani ha colpito il villaggio di Nabatea, mentre aerei hanno preso di mira anche le zone di Saida, Deir Zarani e Shukin. Abbiamo tenuto una riunione speciale sui prossimi passi, siamo in contatto quasi quotidianamente con gli inviati del Presidente degli Stati Uniti e con i nostri partner europei. Ci stiamo preparando per importanti negoziati, lo ha affermato il Presidente ucraino Zelensky. Un alto funzionario del Ministero della Difesa indiano ha dichiarato che, a quanto gli risulta, India e Vietnam avrebbero già firmato un accordo per vendere al governo di Hanoi i missili BrahMos. Alle ore 19, in diretta dalla grotta di Lourdes in Vaticano, il Rosario per la Pace presieduto da Papa Leone. L'evento sarà trasmesso da Media Vaticani. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Le voci dell'arte tornano a intrecciarsi in un nuovo appuntamento dedicato all'ascolto, alla memoria e a quelle immagini che sembrano emergere da una profondità antica, quasi archeologica. Ci troviamo a Milano, negli spazi ipogei di Palazzo Citterio, dove fino al 26 luglio si potrà ammirare la stupefacente trasformazione ad opera di Mimmo Paladino in un paesaggio fatto di silenzio, attraversato da corpi immobili, sospesi tra sonno e veglia, tra rito e meditazione. Parliamo dei dormienti, opera che non appare semplicemente scultura, ma presenza. Sono figure raccolte in posizioni fetali, come se custodissero un mistero originario, una preghiera muta, o forse il ricordo remoto di una umanità ferita e insieme salvata dal sogno. In questo viaggio tra terracotta, ombre, musica e architettura, le voci dell'arte proveranno ancora una volta a interrogare il confine invisibile tra materia e spiritualità, tra il gesto dell'artista e ciò che di sacro continua a sopravvivere nell'arte contemporanea. A tutti voi, buon ascolto.

0: Saluto e ringrazio per essere qui con noi il curatore di questa esposizione, Lorenzo Madaro. Ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Entrando nella sala, avete costruito questa mostra per creare un'ambientazione, una sensazione di accedere in qualche modo in uno spazio rituale più che espositivo. Quanto era importante per voi costruire appunto non una mostra, ma una vera esperienza immersiva, quasi iniziatica, se si può dire?
1: Mimmo Paladino è un artista che a un certo punto del suo percorso è uscito dal quadro, dalla bidimensionalità, per rapportarsi con gli spazi, per ripensarli, per investigarli, per dare la possibilità allo spettatore di immergersi in questi ambienti e di vivere un'esperienza insieme all'artista. La sala Stirling, per come è conformata, consente questo tipo di approccio, consente anche un tipo di immersione anche su più livelli, che sono, diciamo, sia dello sguardo che livelli anche di percezione e di affiancamento rispetto all'opera. Dall'alto si ha la possibilità di vedere questo paesaggio, anzi sembra quasi una costellazione di dormienti, e poi man mano ci si avvicina e si può circunnavigare i singoli, le singole sculture che compongono questa grande opera che lui ha concepito alla fine degli anni 90. È un'opera che ha viaggiato molto, che è stata esposta in diversi contesti e ogni volta cambia pelle. È un grande classico della storia dell'arte contemporanea, per l'artista diciamo è uno dei suoi capolavori, che di volta in volta appunto hanno necessità di relazionarsi con ambienti nuovi per essere ripensati.
0: I dormienti sembrano sospesi tra vita e assenza, tra protezione e abbandono. Lei crede che Paladino abbia cercato una forma contemporanea del sacro pur senza rappresentarlo esplicitamente?
1: Ma Mimmo è un artista che si è sempre relazionato con un'idea anche dilatata di sacro, ma spesse volte si è anche confrontato con portali, vetrate, arredi liturgici, l'ha fatto in diversi contesti, in diverse geografie. E nel caso dei dormienti, questa è un'opera che fa riferimento a un percorso universale, l'uomo che sosta e che è in attesa di risvegliarsi per osservare e per riconcepire il proprio presente. È un'opera anche terribilmente contemporanea, soprattutto nel nostro tempo, ma un'opera che non sfocia mai nella cronaca, non sfocia mai, diciamo, nel consumo delle immagini stesse. È un lavoro che ha una valenza universale, appunto, e in quanto tale è sempre contemporanea.
0: Molti visitatori penseranno inevitabilmente, nonostante appunto questo uomo contemporaneo che sosta, come lei ben esprimeva prima, anche ai corpi di Pompei ed Ercolano, quindi questa doppia accezione tra l'oggi e un passato lontano. Ma in queste figure c'è anche qualcosa di profondamente umano e universale, che è appunto la paura, il rifugio, l'attesa. In che modo, secondo lei, Paladino ha trasformato la memoria storica in simbolo spirituale?
1: Ma sì, lo è in assoluto, un lavoro che ha una forte tendenza spirituale e universale, appunto, come le diceva. Mimmo ha sempre recuperato delle immagini, dei segni, delle tracce, delle forme da diversi mondi, da diversi contesti mediterranei, arcaici, e ha sempre cercato di ripensare queste immagini, diciamo, anche come se fosse come simboli in cui riconoscersi, in cui rispecchiarsi, in cui rintracciare anche la propria storia. Il suo non è mai stato un lavoro di recupero fine a se stesso, che naturalmente è sempre stato un desiderio, diciamo, di ripensare la valenza di alcune forme. Lo ha fatto con le teste, l'ha fatto con i cavalli, l'ha fatto in questo caso con le forme, diciamo, di questi dormienti. E questa tendenza anche, diciamo, legata a una dimensione che è sospesa tra trascendenza e contesto onirico, nei fatti poi porta l'artista anche a immaginare questi corpi come esperienza di umana trascendenza.
0: Brian Eno accompagna ancora oggi questo lavoro meraviglioso con la sua traccia sonora e quanto il suono, questo suono particolarissimo di questo grandissimo compositore, modifica la percezione delle opere e contribuisce a creare quella dimensione sospesa tra meditazione e sogno.
1: Ma Palladino è un artista che ha sempre ricercato nel confronto con altre discipline, sia in autonomia che in dialogo con altri, il senso anche del suo fare. L'ha fatto col cinema, l'ha fatto col teatro, lavorando a grandi scenografie, l'ha fatto dialogando con musicisti, scrittori, poeti. E quando l'ha fatto con Brian Eno, in realtà ha capito che nello spazio i dormienti dovevano essere in qualche maniera sospesi, prima ancora che nell'architettura, in un suono. Questa volta l'ha fatto anche con delle straordinarie luci concepite da un grandissimo light designer che è un suo compagno di strada da sempre, Cesare Accetta, che lavora da una vita anche con Mattone, con altri protagonisti anche della scena napoletana più sperimentale degli anni 70. E quindi sia Brian Eno che Accetta contribuiscono con il loro pensiero, il loro sapere, il loro fare a questa grande immersione nella sala Stirling. E in realtà anche la sala stessa dà un grande contributo a tutto questo, per cui in fondo i dormienti sono un presupposto per nuovi dialoghi.
0: In ultima battuta, se dovesse descrivere questa mostra con una sola parola, non critica, una parola che magari appartenga più all'anima che alla storia dell'arte, quale
1: Ma
0: sceglierebbe?
1: io direi dialogo,
0: Dialogo.
1: che appartiene proprio al desiderio di Mimmo di vedere, diciamo, anche il pubblico confrontarsi con diversi gradi anche di riflessione. In realtà lo vedo anche osservando il pubblico quando mi capita di tornare in queste settimane in sala Stirling, cioè si cerca in qualche modo un rapporto diretto con la pelle dell'opera.
0: Ricordiamo dunque i dormienti, Mimmo Paladino in mostra a Milano presso la sala Stirling di Palazzo Citterio fino al 26 luglio. Grazie davvero a Lorenzo Madaro per essere stato qui con noi, curatore di questa esposizione. Grazie.
1: Grazie a voi, buonasera.

Dopo il paesaggio sospeso e quasi rituale dei dormienti di Mimmo Paladino, le voci dell'arte si spostano idealmente a Prato, dove dal 5 al 7 giugno prende vita la seconda edizione di Seminare Idee Festival Città di Prato, ideato e diretto da Annalisa Fattori e Paola Nobile. Un festival giovane, sì, ma già capace di abitare una città intera, teatri, musei, chiostri, palazzi storici diventano luoghi di incontro, ascolto e pensiero condiviso. Il tema scelto per questa edizione è una parola antica e potentissima: desiderio. A Prato ne parleranno filosofi, scrittori, scienziati, psicoanalisti, poeti, artisti.

0: saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Diana Toccafondi, che è presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e promotore del festival. Ben trovata, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Il tema scelto per questa seconda edizione è desiderio. Perché partire proprio da questa parola così intima e assieme universale?
1: Sì, è stata una parola, diciamo, che è venuta quasi naturale dopo la prima edizione, proprio perché da parte delle persone che avevano partecipato si è manifestato un grande desiderio che si ripetesse un'esperienza di comunità come quella che era stata la prima edizione del Festival Seminari Idee. E poi, riflettendo sul termine, abbiamo pensato che questo desiderio significava anche attesa, e che essere attesi significa essere amati, e che quindi diciamo, come tema, comportava, andava a toccare delle corde particolarmente sensibili del nostro essere oggi al mondo, no? Sentirsi attesi, sentirsi amati significa sentirsi tali sia come individui che come comunità, e quindi ci sembrava, come dire, un tema trasversale su cui si potevano veramente suonare un po' tutte le vibrazioni possibili. E in effetti anche la risposta poi è stata ottima, ci siamo consultati anche con il territorio, con gli enti culturali che ci sono vicini. Insomma, ecco, a tutti quanti questo tema è sembrato particolarmente adeguato anche al momento che viveva questa comunità e questo territorio, che è un territorio così in qualche modo anche laboratorio di modernità e di contemporaneità, un territorio in cui fortemente multietnico, in cui insomma tanti tanti temi si agitano, ecco, il desiderio di trovare una soluzione tutti insieme.
0: E sempre a proposito della parola, nella sua etimologia, desidera rimanda anche a una mancanza di stelle, di una poesia incredibile. Vi interessava anche questa dimensione quasi spirituale del desiderio, cioè una sorta di nostalgia di qualcosa che ancora non vediamo?
1: È proprio così, sì, è esattamente questo. Questa etimologia così, che viene dal latino appunto, e che viene da un testo di Cesare, ma nello stesso tempo però è di nuovo la conferma appunto di qualcosa che ci attraversa tutti quanti. Un unico ardente desiderio che lega ogni cosa e che ci lega gli uni agli altri. Questo è anche il termine che ho usato nell'introdurre il festival, proprio perché ci tocca intimamente, e l'aspetto spirituale sarà un aspetto anche molto presente dentro il festival. Ci sarà una persona come Federico Faggin, per esempio, no? Che ha cercato di legare l'osservazione della scienza, del mondo scientifico, con quello che è l'osservazione dell'interiorità dell'uomo, della sua dimensione di collegamento con l'unità universale che ci attraversa. Ecco, questo, anche questo è il desiderio.
0: Il festival mette insieme, leggevo nel comunicato stampa, psicoanalisi, filosofia, scienza, letteratura, musica, sport, moda, ed è interessante che questo desiderio in qualche modo rappresenti, questa parola rappresenti un attraversamento di tutte le discipline, perché in qualche modo attraversa prima di tutto la vita, secondo lei?
1: Esatto, sì, credo che non si poteva dire meglio, la ringrazio dell'espressione. È proprio la vita che ci attraversa dal punto

0: di vista sia fisico che spirituale che conoscitivo, insomma, no? Quindi tre livelli, la mente, lo spirito, il corpo, attraversa tutto quanto. Ecco perché si parlerà di corpi, ma si parlerà anche di scienza e si parlerà anche di anime. E tutte qua, in tutte queste dimensioni il desiderio avrà, come dire, coloriture diverse, ma nello stesso tempo tutte quante si tengono, insomma, si tengono insieme, si richiamano. E alla fine dietro c'è la ricerca di un'armonia universale.
1: Seminare idee è anche un festival diffuso che attraversa, come già lei spiegava poc'anzi, Prato nei suoi luoghi più belli. Quanto conta per voi che la cultura non resti chiusa in una sala, ma diventi un'esperienza condivisa, proprio condivisa dalla città, la città tutta?
0: Dunque, questo devo dire che è uno dei temi principali dell'azione di tutte le fondazioni, farsi catalizzatori di esperienze condivise. La nostra, che è una fondazione medio-piccola, si è proprio posta fin dall'inizio questo obiettivo, proprio perché nella crisi che l'attraversa, crisi del lavoro, tante volte crisi anche della convivenza, crisi istituzionale, beh, ha visto nella cultura la via di uscita, o meglio, la via di uscita, la via in cui possiamo riconoscere una comune umanità. E questo è stato confermato l'anno scorso dall'esperienza del festival, dalla prima edizione, proprio per il tasso di non solo di partecipazione, perché si conta spesso i numeri, ma invece si poteva misurare negli occhi delle persone la felicità di partecipare. Ecco, questo ci ha fatto sentire veramente, finalmente, questa comune umanità che tutti quanti ci attraversa. Quindi è un'esperienza in cui si costruiscono legami e anche si confermano, o forse si scoprono anche quelli che non si pensava di avere. Ecco, questa è stata l'esperienza del primo anno ed è quella che vogliamo ripetere nel secondo. È anche un modo di confermare una vocazione di questa città, che è la vocazione all'apertura e all'accoglienza. Questa è una città che spesso chi viene non conosce, perché la pensa come un distretto industriale. Invece è una città che ha un centro storico bellissimo, pieno di piazze, pieno di edifici molto belli, e tutte queste piazze e questi edifici sono altrettante piazze di incontro a questo punto con il festival.
1: Nella bellezza di questa zona che, come diceva prima, mi è piaciuto moltissimo, raccoglie e custodisce questa comune umanità, seminare le idee, in qualche modo contiene anche un gesto di fiducia. Che cosa vorreste che rimanesse nel pubblico dopo questi 3 giorni? Ricordiamo dal 5-7 giugno, appunto, a Città di Prato, seminare le idee, io lo voglio ribadire. Quale seme, quale domanda, quale desiderio?
0: Il seme più bello è quello che già stiamo vedendo crescere e fruttificare, ed è quello di tanti giovani. Ci sono più di 100 volontari, ragazzi e adulti, che stanno lavorando da mesi intorno a questo progetto, a questa seconda edizione, che sono a disposizione. Oggi stesso, tra poco, avrò una riunione con loro. Con una generosità, con una voglia anche di proporre. Quest'anno il festival, tra l'altro, avrà una dimensione molto aperta verso l'incontro con i giovani. Ci saranno i poetry slammer, ci saranno tante esperienze anche proprio di cultura giovanile che verranno così, che potranno essere esperite. E, ecco, quello che vorremmo che rimanesse è proprio questo seme di futuro, che arriva attraverso l'incontro intergenerazionale tra tutte le generazioni, così che fanno di questa città un incontro di etnie, ma anche di generazioni diverse e anche di esperienze diverse. E quindi questo è un seme di fiducia, chiamiamolo così, ecco, una crescita del grano buono della fiducia.
1: Ricordiamo dunque Seminari Idee Festival, Città di Prato, 5-7 giugno. Grazie davvero a Diana Toccafondi, che è presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e promotore del festival. Grazie davvero.
0: Grazie a voi, e c'è un sito internet su cui c'è tutto il programma, Seminare Idee Festival.
1: Grazie, buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci.

siamo giunti al termine di questo incontro delle voci dell'arte anche di quest'oggi, e abbiamo attraversato forme diverse dello stesso in qualche modo mistero umano. Con Mimmo Paladino abbiamo ascoltato il silenzio, questi corpi sospesi tra sogno, memoria, spiritualità. Con Seminare le idee, il Festival Città di Prato, abbiamo attraversato il desiderio, quella mancanza di stelle che continua a muovere l'uomo verso l'alto, verso il futuro, verso se stesso. Silenzio, desiderio e creazione. Ecco, questo forse ci dice che l'arte nasce proprio da lì, in quello spazio fragile ma potentissimo, dove l'uomo continua ostinatamente a immaginare mondi.

0: In blu 2000 news.
1: Allarme droni dopo gli sconfinamenti in Romania, la NATO resta in allerta per l'Europa. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera, intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Missili vaganti, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che è stata colpita una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Umanità, antidoto alle guerre, Papa Leone riceve la Fondazione Centesimus Annus e richiama l'importanza della dottrina sociale al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Disagi al Brennero, avvio complesso per il ponte del 2 giugno, per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al confine, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta in Austria. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo gli sconfinamenti degli attacchi sino in Romania, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera per un allarme drone. Fabio Bolzetta.
2: Torna la tensione nei cieli d'Europa. L'allarme per l'avvistamento di un presunto drone da parte di un pilota ha fatto scattare la chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo tedesco è stato riaperto dopo circa un'ora senza tracce di droni, ma a terra si guarda al recente sconfinamento russo in Romania di un drone militare che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati. Con la NATO in allerta. Per il ministro della difesa Crosetto si tratta di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata perché, ha specificato la premier Meloni, è a rischio la sicurezza europea. Ma il Cremlino si difende, sono accuse infondate, l'Unione Europea non ha alcuna prova e il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Intanto ancora vittime in Ucraina dove proseguono gli attacchi russi. Kiev invece rivendica di aver colpito un sito petrolifero e obiettivi militari in Russia. Elena Sino.
3: 290 droni e 7 missili russi sono stati lanciati contro diverse zone dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, in gran parte intercettati dalla difesa aerea di Kiev, ma quelli che non sono stati fermati hanno provocato ancora morte e distruzione. Almeno 5 le vittime, oltre 40 le persone rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Dal Ministero della Difesa russo hanno dichiarato di aver colpito aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine come rappresaglia agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo. Rimandiamo la guerra da dove è venuta, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato un raid contro un impianto petrolifero a Krasnodar in Russia, e da Kiev hanno riportato anche di aver distrutto 2 aerei da guerra e un sistema missilistico a Taganrog, sempre in Russia. Elena Seno, linea allo studio.
1: Altro fronte caldo è quello del Medio Oriente, dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, ferendo 5 militari, resta alta la tensione, sono sempre in stallo le trattative tra Teheran e Washington. Federico Plotti.
4: Un accordo ci sarà solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Trump tira dritto. Il piano di pace non ci garantisce ancora, dice il presidente americano, che lascia comunque la porta aperta a qualsiasi scenario. Senza una firma tutto resta fermo, anche le posizioni sulla libera navigazione nello stretto di Hormuz, ancora sotto controllo iraniano e in grossa parte anche americano, con il suo blocco navale che ormai da settimane presidia la rotta commerciale da e verso i paesi del Golfo, precludendo soprattutto i rifornimenti verso l'Iran. Oggi un missile iraniano, violando di fatto la tregua, ha colpito una base militare statunitense in Kuwait. Sarebbero 5 militari americani rimasti feriti. Schermaglie, forse, in vista di un accordo che in tanti danno per imminente. Ne sono sicuri i mediatori di Pakistan e Qatar, che in questi giorni sono stati a stretto contatto con Teheran. Ne sono convinti anche in Turchia, paese fondamentale per gli equilibri geopolitici dell'intera zona. Federico Plotti, lì nello studio.
1: Le relazioni e l'umanità sono l'antidoto ad un'epoca di guerre e polarizzazioni, così Papa Leone, che ha ricevuto la Fondazione Centesimus Annus, alla quale ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa che il pontefice ha voluto mettere al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Rita Salerno.
5: In un mondo sempre più diviso e infiammato dalle guerre può nascere una nuova speranza. A ricordarlo è Papa Leone XIV nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Parlando in inglese, il pontefice prende spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che c'è un comune denominatore che unisce tutti, l'umanità. Con i partecipanti all'incontro Mappe di Speranza per un'agenda educativa regionale, Papa Leone XIV ricorda in spagnolo che l'uomo può superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di senso. E a proposito dell'educazione dei ragazzi tanto fragili, nonostante i sofisticati strumenti tecnologici, il pontefice sottolinea che a fare la differenza è il saper coltivare la vita interiore nell'ambito del patto globale sull'istruzione. Se la tecnologia ci connette, l'educazione ci plasma, ricorda Papa Leone. Da Roma, Rita Salerno.
1: E alle 19 Papa Leone sarà nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani per recitare un rosario per la pace. Molti luoghi di culto nel mondo che saranno collegati, la trasmissione in diretta su TV2000 e sulla piattaforma Play 2000. L'epidemia di Ebola da oggi scatta, l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, dice intanto il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
6: È basso il rischio che in Italia si diffonda il virus Ebola, in particolare il nuovo ceppo Bundibugio. Però il focolaio nato in Congo e in Uganda ha spinto l'OMS a dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per questo il Ministero della Salute ha messo in campo delle procedure per tutti coloro che entrano in Italia dopo essere stati nei due paesi in questione nelle ultime 3 settimane. I viaggiatori saranno classificati in 5 livelli di rischio a seconda delle aree in cui sono stati persone a cui sono stati esposti. Il governo impone a compagnie aeree, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. A tutti i viaggiatori che provengono dai due paesi bisognerà consegnare i moduli previsti prima che entrino in Italia per velocizzare la pratica. Una questione diversa riguarda i casi sintomatici. Se i sintomi dovessero emergere durante il viaggio, andranno comunicati al personale di volo e l'aereo potrà atterrare solo all'aeroporto sanitario di Fiumicino. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi intanto i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Alessio Orlandi.
7: Parenti, amici, studenti e tanta gente comune. Per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive, la chiesa di San Francesco di Pegli era piena. Circa 2000 persone hanno applaudito l'uscita dei feretri al termine della funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Genova. La morte non ha l'ultima parola, ha detto Monsignor Marco Tasca. Presenti alle esequie anche molti docenti, colleghi della professoressa Montefalcone. Sempre questa mattina a Padova sono stati invece celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il capo barca 44enne, il primo ad essere ritrovato dai soccorritori. E proprio ai 3 sommozzatori finlandesi il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma per ricostruire quanto successo ai 5 nostri connazionali morti nelle profondità dell'atollo di Vaavu. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera in Liguria lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Luigi Ferraiuolo.
8: È stata disumana l'agonia della piccola Beatrice che sarebbe morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno. La bambina di 2 anni fu trovata morta lo scorso 9 febbraio nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. La madre, Manuela Aiello, fu arrestata immediatamente. Ora è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura di Imperia. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. A incidere in maniera decisiva sull'inchiesta è stato il contenuto del telefono cellulare sequestrato agli Annuzzi. Al suo interno gli investigatori avrebbero trovato immagini e video di estrema gravità. Fotografie della bambina con il volto tumefatto, immagini compatibili con successive fasi di presunti pestaggi e soprattutto un video in cui la minore, appena 2 anni, viene costretta a fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina scoppia in lacrime. Un materiale che, secondo gli inquirenti, restituisce un quadro di reiterate condotte violente e di sistematica sopraffazione ai danni della piccola. Ulteriori riscontri emergono dalle dichiarazioni delle 2 sorelline. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate, poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine e venuto nella notte a Ferrara l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato, portato in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. La vittima è la 50enne Samantha Zironi. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord Gran Paradiso in Valle d'Aosta. L'incidente stamani, due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrè. Polino Rosso su strade e autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, un inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta proprio al confine austriaco. Antonella Mazzateruelli.
9: Protestano in difesa della salute contro l'inquinamento e il rumore provocati dal costante aumento del traffico di camion. I manifestanti austriaci, mobilitati dal piccolo comune di Matreiam Brenner, si sono riversati lungo l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, chiusa fino alle 19. Sul versante italiano la 22 ha interrotto il tratto della barriera di Vipiteno in direzione nord e le uscite di Bressanone Valpusteria, Bressanone zona industriale, chiusa Val Gardena. La situazione è regolare, mentre oltre confine sono oltre 200 gli agenti dispiegati in Tirolo, il governatore Anton Mattel, sostenendo le richieste della popolazione, ha assicurato di aver inoltrato il pacchetto di rivendicazioni a Vienna, Berlino, Roma e Bruxelles, perché afferma occorre puntare sulla parità di costo tra strade e rotaie attualmente inesistente, ma anche sulla circolazione ferroviaria tra il Brennero e Verona. Intanto si registrano disagi e rallentamenti per un incendio all'alba a centraline elettriche a qualche chilometro nord della città scaligera, sul rogo che secondo Trenitalia è stato un atto doloso, indaga la Digos. Antonella Mazzateruel, allo studio.
1: Ponte del 2 giugno nel segno della cultura per molti italiani che si spostano in questi giorni di vacanza legati alla Festa della Repubblica, molti musei aperti e le mostre in corso. Clara Iatosti.
10: In questo lungo ponte che il 2026 ci sta regalando, l'offerta culturale si fa particolarmente interessante. Per celebrare l'80° anniversario della Repubblica è stata confermata dal Ministero della Cultura l'apertura gratuita di musei, parchi archeologici e siti culturali statali. Non solo cancelli e portoni spalancati anche nella tradizionale giornata di riposo del lunedì. Si entrerà nei consueti orari, con prenotazione ove prevista. L'invito per cittadini e turisti è riscoprire il patrimonio culturale italiano, dai grandi siti ai tesori meno conosciuti, disseminati lungo la penisola. Molti stanno già visitando le città d'arte, ma il suggerimento è proprio quello di lasciarsi sorprendere dai borghi, dalle regioni, dai territori del bel paese meno inflazionati dal turismo di massa. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio, orario anomalo per la finale di Champions League, da poco in campo a Budapest Paris Saint-Germain e Arsenal che si contendono il titolo di campioni d'Europa, attualmente il risultato è 1-0 per l'Arsenal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi, regia, Pierachile Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Strada facendo. In viaggio con la radio.
1: On the road.
2: Au voyage.
3: Reisen.
2: Viajando.
0: Strada facendo.
4: Ben trovati da Strada facendo e da Francesca Sabatinelli. Il cammino di San Francesco di Paola è un viaggio che attraversa l'anima più autentica della Calabria, seguendo le tracce del santo calabrese più venerato al mondo. Nato nel 1416, San Francesco di Paola è ancora oggi una figura profondamente legata alla spiritualità popolare, alla natura e alle comunità del territorio. Il cammino si sviluppa tra foreste secolari, piccoli borghi e paesaggi che dal cuore montano della regione conducono fino al Mar Tirreno e al celebre santuario di Paola, meta di pellegrini da oltre 5 secoli. Due gli itinerari principali, la Via del Giovane da San Marco Argentano, che racconta gli anni della vocazione, e la Via dell'Eremita da Paterno Calabro, dedicata alla maturazione spirituale del santo e alla nascita dell'Ordine dei Minimi. A raccontare oggi questo percorso contribuisce anche la nuova guida pubblicata da Terre di Mezzo Editore, dedicata a un cammino che unisce spiritualità, natura e tradizioni popolari in una delle esperienze più identitarie del Sud Italia. Il microfono passa ora a Edoardo Giribaldi.
5: E ci colleghiamo adesso con Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'associazione Il Cammino San Francesco di Paola. Angelina, benvenuta a Strada Facendo.
6: Grazie, bentrovati.
5: Allora, questo cammino attraversa alcuni dei paesaggi più autentici della Calabria. Ecco, quanto questo percorso rappresenta oggi proprio uno strumento di valorizzazione di questo territorio?
6: Ma guardi, quando abbiamo iniziato questa avventura per passione, con quella leggerezza di chi vuole solo condividere cose che ama fare, non immaginavamo di accendere una nuova luce sulla Calabria. Credo che l'importanza sia innanzitutto quella di aver trasmesso con una certa efficacia la Calabria della montagna, mentre il grande pubblico di solito si concentra sulla Calabria del mare. Inoltre penso che il cammino, collegando i luoghi di Francesco di Paola, abbia messo a sistema, cioè abbia unito in un'unica esperienza cultura, spiritualità, natura, borghi, tradizioni locali. Per questo noi diciamo spesso che un cammino come il nostro non è soltanto la somma di beni culturali, cioè il cammino è in sé un bene culturale, quindi presi singolarmente molti di questi luoghi forse non avrebbero la stessa forza attrattiva, insieme invece costruiscono un racconto tutto sommato vivo e coerente.
5: La figura di San Francesco di Paola è ovviamente profondamente radicata nella cultura calabrese e quindi ecco quanto questo cammino riesce a trasmettere proprio la spiritualità e il rapporto che San Francesco di Paola aveva con la gente.
6: E la figura di San Francesco ci accompagna ovviamente fin dagli inizi della nostra esperienza e la sua vita è la base stessa del nostro racconto. Noi diciamo spesso che il progettista è lui. Il cammino nasce come proposta culturale e con grande rispetto e senso di responsabilità noi ci siamo chiesti come poter parlare di una figura di santità così grande con un linguaggio accessibile a chi non è religioso, e questa è stata una sfida importante. A un certo punto abbiamo capito che accanto ai racconti e ai contenuti più tradizionali sono i luoghi, insieme all'esperienza di austerità, che parlano di Francesco, che è un santo che inizialmente aveva scelto povertà radicale, silenzio, preghiera continua, ma che poi accetta di modificare la sua vita per amore dei fratelli, e i viandanti percepiscono questo paradosso, cioè un eremita che si fa pellegrino. Abbiamo poi cercato di accompagnare questa esperienza anche con alcuni segni concreti, le pietre miliari, con scene della vita del santo, oppure delle sagome collocate nei punti panoramici più suggestivi. A questo si aggiunge la devozione dei calabresi verso il loro patrono, quindi diciamo che c'è un rapporto non con la gente di allora, ma proprio con la gente di adesso, perché questa devozione dei calabresi verso il loro patrono si vede nelle feste patronali, nella pietà popolare, in piccoli segni di devozione sparsi un po' ovunque, che raccontano proprio di un legame molto profondo tra Francesco e la sua gente.
5: E il percorso si divide in due diramazioni, la via del giovane e la via dell'eremita. Ecco, perché è stato importante mantenere questa doppia anima narrativa del cammino, e se ce la può anche brevemente illustrare?
6: In effetti abbiamo attivato anche altre vie, e altre sono in fase di progettazione. Via del Giovane e Via dell'Eremita sono le prime due, quindi anche quelle più rodate. L'idea nasce dal fatto che ogni percorso ripercorre un viaggio realmente compiuto da San Francesco di Paola durante la sua lunga vita. Per questo noi diciamo che il cammino è una biografia su mappa. Ogni viaggio quindi segna un cambiamento di vita per questo frate, che desiderava vivere nascosto in una grotta e che invece poi, per obbedienza a Dio, finisce i suoi giorni alla corte del re di Francia. È un uomo quindi che ha dovuto continuamente rimettersi in cammino nel senso più ampio del termine, e questa suddivisione dell'intero cammino nelle diverse vie risponde proprio all'esigenza di raccontare più da vicino alcune particolari fasi della vita del santo.
5: E recentemente Terre di Mezzo Editore ha dedicato una guida al cammino, e quindi le chiediamo quanto è importante avere strumenti editoriali di questo tipo per far conoscere il percorso

0: polso di chi percorre questo cammino, se dovesse dire cosa cerca maggiormente, chi si approccia a questo percorso, fede, natura, lentezza, un'esperienza di riconnessione personale, ecco, cosa cerca chi cammina sulle vie di San Francesco di Paola?
1: È davvero difficile rispondere a questa domanda. Molte persone partono pensando di fare semplicemente un'esperienza diversa, magari una vacanza lenta o una sfida personale. Poi però è il cammino che cambia le prospettive, cioè voglio dire la lentezza, la fatica, il silenzio, la conquista di un panorama dopo magari ore di salita portano inevitabilmente poi a guardarsi dentro. Si torna a dare valore a cose molto semplici, il tempo, il paesaggio, le relazioni e persino ciò che decidiamo di portarci nello zaino. Alla fine si vive quasi sempre un'esperienza spirituale, anche quando non la si cercava esplicitamente. Anzi, penso che la nostra esperienza dice che spesso sono proprio magari gli atei o le persone più distanti dalla fede a vivere con maggiore intensità questa dimensione interiore del cammino.
0: E in ultimo, dando anche una visione appunto di un cammino che si interseca molto con le comunità locali, quanto è importante il loro coinvolgimento, appunto delle comunità dei piccoli borghi che attraversa questo percorso?
1: Ma il loro coinvolgimento è importantissimo, il cammino senza le comunità locali semplicemente non esisterebbe. Noi come associazione ci occupiamo di progettazione, manutenzione, la narrazione del percorso, qualche volta accompagniamo anche i viandanti, ma poi il cammino viene davvero consegnato ai territori e le comunità in effetti lo custodiscono come qualcosa di prezioso. E in realtà sono loro il volto dell'accoglienza di una Calabria che apre le porte al forestiero, che racconta se stesso attraverso i propri borghi, le tradizioni, ma i piatti, le storie locali. Ed è soprattutto nei paesi più piccoli che il cammino ha portato una nuova vitalità, nel senso che ha dato alle persone l'occasione di sentirsi parte di un racconto più grande.
0: Beh, allora ringraziamo Angelina Marcelli, responsabile comunicazione e cultura dell'Associazione Il Cammino di San Francesco di Paola, e invitiamo tutti i nostri radioascoltatori a prendere parte a questo cammino che Angelina ci ha raccontato e ci ha aiutato a comprendere meglio. Grazie Angelina.
1: Vi aspettiamo, vi aspettiamo.

0: do il benvenuto a Vincenzo Astorino, vicepresidente dell'Associazione Il Cammino di San Francesco, però è anche un accompagnatore escursionistico. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: Vincenzo, prima di iniziare ti vorrei fare una domanda. Che differenza c'è tra il tuo ruolo e quello di una guida escursionistica?
1: Allora, essenzialmente sì, insieme a una guida escursionistica io accompagno gruppi, quindi cambiano le mansioni all'interno del gruppo accompagnato, però grosso modo sono sempre a disposizione dei pellegrini che si accompagnano lungo il cammino.
0: Ora che ci hai detto un po' quella che è la differenza, noi ti chiediamo appunto di accompagnarci in questo cammino sulle tracce di San Francesco di Paola, il che significa incontrare, attraversare foreste, paesi e luoghi di spiritualità. Allora, pensando alle persone che tu accompagni, qual è l'aspetto che li colpisce di più?
1: Camminare sulle tracce di San Francesco di Paola significa attraversare non solo paesaggi molto diversi tra loro, ma anche hanno una dimensione interiore profonda. L'aspetto che colpisce di più chi affronta questo percorso è probabilmente il senso di autenticità. Infatti si passa da foreste silenziose a piccoli borghi ancora legati a ritmi antichi, incontrando una Calabria meno conosciuta ma estremamente vera. Solitamente è un cammino che invita, come tanti altri cammini, alla lentezza e alla riflessione, e molti pellegrini che lo percorrono raccontano di sentirsi immersi in una spiritualità semplice ma intensa.
0: Dal punto di vista della tua esperienza, che differenza c'è tra la via del giovane, tra il percorrere la via del giovane e la via dell'eremita?
1: La via del giovane e la via dell'eremita offrono esperienze differenti, pur condividendo la stessa radice spirituale ovviamente. Diciamo che la via del giovane, anche se più breve, ha un carattere più raccolto e contemplativo, attraversa luoghi che favoriscono il silenzio e il contatto con la natura, richiamando anche la dimensione ascetica di San Francesco. Mentre la via dell'eremita, che è un po' più lunga e un po' più impegnativa, è spesso percepita dai pellegrini come un percorso più dinamico e aperto all'incontro, quasi simbolo del viaggio umano e della formazione del santo negli anni successivi della sua vita. In pratica una parla maggiormente di introspezione, l'altra di scoperta.
0: Il cammino attraversa territori molto diversi tra di loro, si va dall'entroterra fino al Tirreno. C'è un tratto che rappresenta meglio l'anima del percorso?
1: Essendo un cammino di tanti chilometri, ovviamente ogni tratto dello stesso ha una propria identità, ma probabilmente l'anima più autentica del percorso emerge nei passaggi che c'è tra i boschi dell'entroterra e le improvvise aperture verso il Mar Tirreno. È lì che si percepisce soprattutto il contrasto tra un isolamento dell'interno e l'accoglienza, tra la fatica e la meraviglia. Quello che colpisce di più è la discesa verso Paola, con il mare che appare dopo giorni di cammino tra montagne e colline, che rappresenta quasi simbolicamente anche un approdo spirituale.
0: Pensando al legame, all'intenso rapporto che San Francesco aveva con la natura e con la semplicità, questi valori emergono oggi lungo il cammino?
1: Ovviamente sì, i valori legati alla natura, alla semplicità e alla sobrietà emergono ancora con grande forza lungo tutto il cammino. Non si tratta soltanto di paesaggi incontaminati, ma anche dall'atteggiamento delle comunità locali, ad esempio, dall'ospitalità essenziale e dal rapporto diretto che si ha col territorio. Camminare qui significa spesso riscoprire il valore delle cose essenziali, tra cui il silenzio, l'acqua di una fonte, un passo condiviso, il tempo scandito dai passi. Sono tutti elementi che riportano molto vicino al messaggio originario di San Francesco di Paola.
0: Il santuario di Paola è la meta finale di questo viaggio. Il pellegrino che la raggiunge, che emozione prova normalmente all'arrivo? Ce la puoi raccontare? Riesci a raccontarcela e a trasmettercela?
1: Ovviamente Paola è l'inizio e la fine di tutto il percorso, per chi lo percorre in una direzione o nell'altra. Però ovviamente l'arrivo al santuario di Paola è quasi sempre un momento molto intenso, soprattutto dopo giorni di fatica il pellegrino prova una miscela di gioia, di gratitudine e di raccoglimento. Per alcuni è il raggiungimento di una meta spirituale, per altri invece è una conquista personale o semplicemente la conclusione di un'esperienza trasformativa. In molti dei pellegrini raccontano che l'emozione più forte nasce proprio dal contrasto tra il silenzio del cammino di molti giorni e l'atmosfera accogliente del santuario, che sembra quasi dare un senso compiuto all'intero viaggio.
0: Vincenzo, siamo in conclusione. A questo punto io ti chiedo, che consiglio puoi dare a chi per la prima volta vuole affrontare questo cammino, magari partendo da questa nuova guida di cui abbiamo parlato nel corso della trasmissione dedicata al percorso?
1: Ovviamente a chi affronta questo cammino per la prima volta consiglierei innanzitutto di viverlo senza fretta, così come tutti i cammini quasi impongono, lasciandosi guidare più dall'esperienza che dalla prestazione. Ovviamente tutti i cammini, soprattutto quelli spirituali, hanno un aspetto più legato all'esperienza personale. Ovviamente come tutti i cammini è importante prepararsi, sia dal punto di vista pratico, ma anche mantenere un'apertura verso quelli che sono gli incontri e gli imprevisti, che spesso diventano la parte più preziosa del viaggio. Ovviamente la nuova guida dedicata al percorso può essere uno strumento molto utile, non solo per orientarsi, anche perché lì ci sono diversi strumenti per farlo, ma anche e soprattutto vorrei sottolineare per comprendere il valore storico, il valore culturale e spirituale dei luoghi attraversati. Il consiglio migliore però resta sempre quello di partire con leggerezza, sia nello zaino che nello spirito.
0: Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo. A tutti buona domenica.
2: Strada facendo, in viaggio con la radio.

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
3: 12 43 722 è arrivato un messaggio.
4: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
5: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana
6: 335 12 43 722.
5: Per voi resta aperta la chat come sempre 335 12 43 722.

0: Una serata di raccoglimento, di invocazione per la pace. Tanti fedeli si stringono attorno a Papa Leone XIV per la recita del Rosario. Una preghiera che ancora una volta il pontefice affida alle ferite del mondo segnato da guerre, tensioni e sofferenze. Un saluto da Gianmarco Murroni. Tra poco ci collegheremo con la grotta di Lourdes in Vaticano, dove verrà recitato il Rosario per la pace, presieduto proprio dal Santo Padre. Insieme a me in studio Don Federico Corrubolo. Don Federico, buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Docente di storia della Chiesa moderna e contemporanea all'Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater presso l'Università Lateranense, con cui quest'oggi insomma andremo a raccontare questo evento dedicato proprio alla pace. Innanzitutto, Don Federico, un flash, l'importanza, ecco, di un momento così, una preghiera per la pace in quello che è il termine ormai, la fine del mese di maggio, il mese mariano.
1: Sì, c'è questa coincidenza, la memoria devozionale come il mese mariano, che però ha una lunga storia alle spalle, e gli appelli del Papa alla pace, che non sono affatto una novità né per questo Papa né per i suoi predecessori, ma che in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, hanno avuto un rilievo particolare per tutta una serie di questioni legate alla politica internazionale, al rapporto con le grandi potenze del mondo, con le grandi parole dei potenti della terra, che hanno impattato quelle del Papa, che evidentemente hanno avuto un rilievo insolito e sono ascoltate con molta più attenzione anche grazie a questa occasione un po' particolare, ecco.
0: Sono tanti luoghi di culto e di pellegrinaggio nel mondo che seguiranno oggi il Rosario per la pace dalla grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, e noi ci colleghiamo proprio con uno di questi luoghi, il luogo in questo caso che si collega direttamente con l'evento di questa sera, e salutiamo Padre Nicola Ventriglia, coordinatore dei cappellani italiani al servizio del Santuario di Nostra Signora di Lourdes. Padre Nicola, buonasera. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera da Lourdes, un caro saluto.
0: Ecco, come si sta vivendo proprio a Lourdes questo momento, un po' un collegamento, l'abbiamo definito così, dalla grotta di Lourdes in Vaticano, la riproduzione, ecco, della grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, in questo caso direttamente con la grotta di Lourdes in Francia.
2: Noi siamo contenti e anche un po' emozionati per questo momento di preghiera. Abbiamo appena terminato il rosario delle ore 18 alla grotta di Massabielle, come ogni sera facciamo, e all'inizio del rosario abbiamo ricordato a tutti i presenti che alle 19 ci saremmo anche noi collegati con la grotta di Lourdes, che si trova in Vaticano, nei Giardini Vaticani, per pregare con il Santo Padre e pregare per la pace. Noi stiamo pregando per questo grande dono di cui il Papa, sin dal primo giorno della sua elezione a Sommo Pontefice, ci ha ricordato l'importanza di questa preghiera per la pace, che siamo anche noi impegnati a lavorare perché ci sia la pace nei nostri cuori, tra di noi, e che ci sia la pace nel mondo. E quindi noi ci sentiamo veramente unitissimi al Santo Padre e preghiamo insieme a Lui perché il Signore ci faccia dono della pace.
0: Lo abbiamo esordito, Padre Nicola, ho chiesto proprio a Don Federico Corrubolo, che è qui con me in studio, l'importanza di un tale evento nella conclusione di maggio del mese mariano. Ecco, chiedo anche a lei, Padre Nicola, una chiusura in questo caso speciale.
2: Sì, noi tanti mi hanno chiamato per dire come noi abbiamo vissuto questo mese di maggio, come, e io ho detto che per noi è un po' tutto l'anno il mese di maggio, perché grazie a questo luogo baciato dal cielo, quale Lourdes, qui Maria si è fermata con la piccola Bernadette e per ben 18 incontri, e questi incontri sono stati per Bernadette l'occasione bella per scoprire la vita e viverla in modo più bello e più degno possibile. Sappiamo, per quanto conosciamo la vita di Bernadette, che una delle delle ferite di Bernadette era proprio questo non sentirsi rispettata nella sua dignità, e la Madonna, apparendo a Bernadette, la prima cosa che cerca di fare con Bernadette è di darle questa dignità. Quindi non è tanto la Madonna preoccupata di far capire a Bernadette chi è lei, l'Immacolata Concezione, anche se Bernadette glielo chiederà per più volte a partire dalla terza apparizione, e sempre la Madonna a partire dalla terza gli dice che non è necessario dire chi è lei e scrivere chi è lei, e c'è altro che necessario. Necessario che Bernadette senta che in questo incontro ritrova la bellezza di vivere la vita e di viverla nella dignità, tanto che Bernadette stessa dirà: questa mi ha cambiato la vita, questo incontro. Allora questo luogo baciato dal cielo diventa veramente sempre più, per i tanti pellegrini che arrivano, un'occasione per incontrare attraverso la Madonna persone, incontri belli, che riacquista, per riacquistare fiducia, riacquistare dignità, riacquistare il senso bello di vivere la vita. Il mondo della pace è questo rispetto, rispetto dell'altro. E allora noi ci auguriamo veramente che questa preghiera anche del Santo Padre questa sera sia illumini innanzitutto i cuori dei potenti, innanzitutto perché è importante il rispetto dell'altro, il rispetto anche di altre culture, il rispetto di altri paesi, il rispetto di altre, e quindi in questo rispetto poi cioè noi diventiamo veramente quello che il Vangelo ci dice, essere costruttori di pace.
0: Grazie Padre Nicola Ventriglia, in questo collegamento, ecco, tra la grotta di Lourdes in Vaticano e il santuario di Nostra Signora di Lourdes, ecco, abbiamo ricreato un po' questo collegamento anche tramite le sue parole in questo caso. Grazie Padre Nicola.
2: Siamo con voi, con la preghiera, col Santo Padre.
0: Grazie. Don Federico, si diceva appunto, lo diceva anche Padre Nicola, una luce, ecco, momenti come questi, come questo rappresentano anche una luce che illuminano ciò che serve, una luce che illumina anche nelle situazioni di difficoltà, in questo caso le guerre, per cui ecco, andare a ritrovare la speranza, la pace partendo anche da momenti così.
1: Sì, non è da sottovalutare l'impatto della parola, soprattutto in certe situazioni, come appunto ricordavo, certe circostanze che noi pensiamo volute dalla provvidenza possono amplificare moltissimo la forza delle parole del Papa. La preghiera dei papi per la pace è più che centenaria sicuramente, ma in certe situazioni acquista un rilievo proprio più forte, come in fondo è anche per la parola di Dio, che prende forza dal contesto anche in cui si legge. E quindi l'idea di pregare per la pace è sottolineata dal Papa con insistenza, e lo sappiamo anche grazie al suo particolare stile. Ho notato che è uno stile di tipo litanico, cioè il suo discorso non è tanto argomentativo. Ricordiamo tutti le profonde riflessioni di Papa Benedetto, che era tutt'altra cosa, affascinava la mente, la riflessione. Invece Papa Leone imprime nelle coscienze attraverso la ripetizione di certe sequenze che ho trovato molto interessanti. Per esempio l'11 aprile alla veglia di preghiera per la pace ha detto: la guerra divide, la speranza unisce, la prepotenza calpesta, l'amore solleva, l'idolatria acceca, il Dio vivente illumina. Proprio qui la luce. Sono delle, in termine tecnico si chiamano anafore, vuol dire ripetizioni. Però le parole sono scelte molto bene: la divisione, l'unione, il calpestare da una parte e il sollevare dall'altra, poi l'accecamento e la luce dall'altra parte. Lei, cioè, si può capire che alla, questa terza frase dopo le prime due ha un impatto molto più forte. Quindi e anche come parla della preghiera in quella circostanza, anche qui una ripetizione: non è rifugio per sottrarci, non è anestetico per evitare il dolore. Ecco, sono. E poi da ultimo, la preghiera è la più gratuita, universale e dirompente risposta alla morte. Gli aggettivi sono scelti molto bene e messi alla fine della frase risaltano ancora meglio. Quindi la parola in questa circostanza ha una particolare efficacia, ma bisogna dire che la parola di Papa Leone è particolarmente curata.
0: la pace è stata al centro dei pensieri di Papa Leone fin dall'inizio del suo pontificato. La pace sia con tutti voi, le prime parole una volta eletto al soglio di Pietro, la pace che viene ripetuta spesso, ecco il concetto, l'arrivare alla pace nei suoi discorsi. D'altronde, lo dicevamo poi all'inizio, Don Federico, l'invocazione verso la Madonna, verso Maria in questo caso, che anch'essa viene anche invocata come regina della pace.
1: Regina della pace, abbiamo il santuario di Medjugorje che ce lo ricorda questo titolo, e la vicinanza di Maria poi in questo caso si sposa con la fine del mese mariano, che è una tradizione molto antica e che nasce dall'idea di offrire una rosa a Maria, come facevano nel Medioevo i giovani innamorati delle fanciulle. C'era questa usanza, in toscano si dice, in fiorentino si dice ancora oggi, piantar maggio, e i fidanzati nei secoli andati si mettevano a cantare le loro serenate alle fidanzate piantando per terra davanti a loro una rosa, e ad alcuni monaci domenicani di Fiesole venne in mente di fare la stessa cosa per Maria. Anche noi vogliamo cantare la nostra Madonna, perché dobbiamo ricordare che Madonna era il nome comune all'epoca, e da allora nasce il mese di maggio per offrire fiori spirituali. E il fiore spirituale da non sottovalutare è il desiderio della pace, perché l'abitudine alla lotta, alla guerra, che ci accompagna da sempre, non spenga in noi il desiderio della luce, dell'amore e della gioia. E sotto questo punto di vista è vero quello che il Papa diceva, lo citavo poco fa: la preghiera è la più gratuita, universale e dirompente risposta alla morte. Siamo un popolo che già risorge, non dobbiamo soffocare in noi il desiderio del bene, della grazia e quindi della pace, e Maria ci è accanto in questo.
0: Questa mattina l'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, e il Papa ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa al centro dell'enciclica Magnifica Humanitas. Ecco, anche in questa occasione il Papa ha ricordato relazioni e umanità sono l'antidoto a un'epoca di guerre e polarizzazioni. Ecco, lo diceva prima anche padre Nicola, lo stare insieme, e in questo caso ecco le relazioni, l'umanità, il Papa definisce per l'appunto l'antidoto a quest'epoca di guerre.
1: Anche l'immagine dell'antidoto è molto forte. L'antidoto è la medicina contro un veleno. Ora, il veleno non uccide subito, uccide lentamente, quasi in maniera inavvertita, ed è ciò che può capitare a ciascuno di noi, di essere piano piano contaminato e avvelenato lentamente da questa smog che ci dice che la morte alla fine è l'ultima parola. Invece, subito dopo questo stesso discorso della veglia di preghiera per la pace, il Papa ci dice che ci vuole una briciola di fede, anche qui guardate l'immagine come scelta con oculatezza, per affrontare insieme come umanità e con umanità. È inevitabile pensare a questo slogan che oggi circola in tante manifestazioni per la pace: restiamo umani. Quindi non solo come umanità nel senso tutto il mondo, no? Come facciamo anche questa sera, ma con umanità, cioè rimanendo nella nostra natura umana che ha in dentro di sé un germe del bene indistruttibile. Quindi è un momento semplice, se vogliamo, ma di grande profondità, e da vivere con attenzione, con intensità, per entrare tutti in questa dirompente risposta alla morte.
0: Ci sono anche tanti significati, Don Federico, nello stesso momento del rosario. Ecco, un momento bello, particolare, anche qui significativo. Non è la prima volta, si citava per l'appunto il momento ad aprile dedicato sempre alla pace, la veglia e il rosario per la pace. Tanti momenti, ecco, nella tradizione cattolica in cui si è recitato un rosario per la pace.
1: Qui ancora una volta, ecco, l'immagine a me ha colpito moltissimo. Avete visto, mi colpisce questo stile litanico, ripetere, ripetere, e Papa Leone parla così proprio del rosario, perché dice il rosario è impostato sulla ripetizione, e dice, parole guardate veramente poetiche, la pace si fa spazio così, parola dopo parola, gesto dopo gesto, come una roccia si scava goccia dopo goccia, e così via. Quindi è davvero la preghiera del rosario quella forse più vicina al modo veramente cristiano di costruire la pace.
0: Ci arrivano le immagini dalla grotta di Lourdes all'interno dei giardini vaticani. Noi diamo la linea alla regia, ma torniamo tra pochissimo per la cronaca del rosario per la pace.

0: Dottor Jesus Christus, di nuovo una buona sera da Gianmarco Murroni. Un saluto da questo momento anche alle emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, MEP Radio FM Lazio e Umbria, Radio Condivisione Palermo e In Blu Radio. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube di Vatican News, sullo stesso portale di Vatican News. E chiaramente un saluto rinnovato alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo sulla Radio Vaticana. Tra poco siamo collegati con la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per seguire insieme il Rosario per la Pace, che avrà inizio tra pochi minuti. Io saluto di nuovo anche Don Federico Corrubolo. Don Federico, di nuovo buonasera.
1: Buonasera a te e a tutti gli spettatori.
0: Un momento di preghiera che unisce spiritualmente fedeli presenti quest'oggi in Vaticano, o anche collegati insomma da ogni parte del mondo. Lo abbiamo detto anche in precedenza, lo ripetiamo: tanti anche i santuari di ogni parte del mondo che seguiranno questo rosario per la pace dal Vaticano. In questo luogo di particolare devozione mariana, la comunità cristiana si raccoglie per affidare alla Vergine Maria le sofferenze, le attese, le speranze dell'umanità. Le immagini che ci arrivano proprio dalla grotta di Lourdes in Vaticano ci mostrano tanta unità, unione, quella che il Papa ha invocato spesso, che è necessaria proprio per superare le difficoltà, e con uno sguardo proprio alla pace, ritrovare forse, Don Federico, proprio quest'unità.
1: Certamente l'unità che viene dall'alto, non quella che possiamo fare con gran fatica, pure necessaria nelle cose della terra, a partire dalla logica della terra. L'unità è un dono e nessuna realtà umana come la Chiesa che cammina sa e conosce bene che è un dono, perché ci sono talmente tante diversità e talmente tanti conflitti potenziali in atto che veramente è un miracolo che viene dall'alto. Tanto adesso stiamo seguendo, ha terminato di suonare la banda della gendarmeria, ora c'è il canto d'ingresso. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. È un salmo che segna l'inizio della celebrazione, quindi possiamo augurare buona preghiera a tutti quelli che ci seguono e a tutti quelli che sono in comunione con noi.
0: Eh sì, tra poco arriverà, per l'appunto Papa Leone avrà inizio la recita, la preghiera del Rosario.

0: anche le immagini che ci giungono, Don Federico, rappresentano un bello spaccato, ecco, dicevamo sicuramente l'unione, i tanti fedeli raccolti oggi in preghiera davanti alla grotta di Lourdes, la riproduzione della grotta di Lourdes in Vaticano, delle immagini belle, suggestive, ma d'altronde la grotta di Lourdes in Vaticano è uno dei luoghi più suggestivi e anche meno conosciuti forse dei giardini vaticani. Si tratta per l'appunto di una replica della celebre grotta di Masabiel del santuario di Nostra Signora di Lourdes, il luogo dove nel 1858 la giovane Bernadette dichiarò di aver visto, di vedere per l'appunto la Vergine Maria. La grotta vaticana fu donata nel 1902 a Papa Leone XIII dal vescovo di Tarbes e venne realizzata dall'architetto Costantino Schneider all'interno dei giardini vaticani per l'appunto. Un dettaglio particolarmente interessante è che al suo interno si trova l'altare marmoreo originale proveniente dalla grotta francese di Lourdes, donato nel 1958 a Papa XXIII in occasione del centenario delle apparizioni. Tra poco dunque l'inizio della recita del rosario. Anche questi momenti, Don Federico, di attesa, di silenzio, fanno parte insomma del raccoglimento, della preghiera.
1: Ecco, vediamo il corteo papale arrivare accanto alla grotta.
0: Sì, è un applauso che accoglie Papa Leone.
1: Accolto dagli applausi della folla, si incammina verso la sua sede, riceve l'omaggio floreale.
0: Eh sì, una corona di fiori che...
1: Sempre l'immagine del donare i fiori a Maria, tipica del mese mariano, abbiamo detto. Non è solo un'usanza recente, è molto antica.
0: E sul canto mira al tuo popolo, il Papa depone la corona di fiori proprio ai piedi della statua.

0: Il programma ora prevede la munizione del Papa e la recita dei misteri gaudiosi. Dopo la Salve Regina, il Santo Padre terrà la meditazione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Fratelli e sorelle, siamo qui raccolti insieme a tanti pellegrini presenti nei santuari mariani del mondo per pregare il Signore che doni pace.

doni pace a lei dedicato. Imploriamo con insistenza il dono di pace. Non stanchiamoci di supplicare il Signore perché i cuori si aprano alla conversione e tutti possiamo esprimere la testimonianza di una convivenza tra i popoli, fatta di rispetto reciproco e di condivisione fraterna. La preghiera del Santo Rosario diventi un impegno per ognuno di noi ad essere costruttore di pace.

0: So. L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
2: Per intercessione di Maria Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per le vittime della guerra, soprattutto per le persone più deboli, i bambini, gli anziani, gli ammalati. Preghiamo per le famiglie lacerate, per i padri e le madri che aspettano il ritorno dei figli e per i figli che aspettano di fare ritorno a casa, perché nessuno abbia a soffrire ingiustamente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Salve, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
2: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per quanti portano una parola di speranza e il conforto della fede alle popolazioni colpite dalla guerra, perché siano sempre strumenti della tua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Terzo mistero gaudioso. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per il personale medico, paramedico e i volontari che ogni giorno portano gli altri umanitari ai più bisognosi, perché siano sempre più convinti e numerosi. Per quanti con cuore aperto hanno accolto i profughi, perché non si stanchino di esprimere la generosità e la solidarietà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per quanti soffrono la violenza della guerra, per i prigionieri e quanti subiscono umiliazioni che attentano la dignità della persona, perché non perdano la speranza e trovino il conforto di quanti si dedicano al superamento della violenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Quinto mistero gaudioso. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio, fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
2: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, perché per la morte redentrice di Gesù Cristo, che ha riconciliato il mondo con il Padre, cessino le guerre e regni una pace duratura fra tutte le nazioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Preghiamo insieme, secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto di Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Le parole del Salmo accompagnano bene la nostra preghiera del Rosario questa sera, perché esprimono la speranza della quale sentiamo il bisogno, soprattutto davanti alle difficoltà e alle violenze del tempo presente. Disponiamo allora il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio, così che nella preghiera possiamo comprendere il senso di quanto accade nella storia, riconoscendo la provvidenza di Dio che è sempre la guida e ci soccorre. La Vergine Maria è modello del credente che porge l'orecchio del cuore per ascoltare che cosa dice Dio. Ella ci è di esempio con la sua obbedienza, che accoglie l'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo. Contemplare con Maria i misteri del Rosario ci conduce a riconoscere in Gesù Cristo l'unica definitiva parola che il Padre ha pronunciato, parola di pace per tutti coloro che ritornano a Lui con il cuore pentito. Il Signore non ci abbandona mai, anche quando noi lo dimentichiamo, anche quando perdiamo la via. Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre. Come ricorda il profeta Isaia, io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini. Chi ha fiducia in Dio comprende questo annuncio di pace e ne diventa artefice, costruendola con le sue stesse mani. La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse. Quando la si ricerca con cuore sincero, essa è piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita. Scaturisce dalla giustizia e dall'amore, come armonia che unisce le persone, le famiglie, le comunità, i popoli. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace. Noi lo sappiamo, la pace è sempre possibile perché è dono di Dio. Questa pace, la sua pace, ha il volto di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che nella sua vita donata per noi ha riconciliato il cielo e la terra. Come scrive l'Apostolo Paolo, egli è la nostra pace, colui che abbatte i muri dell'inimicizia, che vince l'arroganza con l'umiltà e riscatta dal peccato l'intera creazione. Quando il Signore Gesù è con noi e ci comportiamo da veri discepoli del suo amore, allora lo Spirito Santo può realizzare ciò che appare umanamente impossibile. Quando invece ci si allontana da Dio, ci si allontana anche dall'uomo, dal nostro prossimo, restando indifferenti al suo dolore. Ogni volta che ritorniamo al Signore, la sua pace diventa il nostro impegno, secondo i compiti e le responsabilità di ciascuno. La nostra preghiera diventa così missione e profezia. Non dovrà più esserci pianto di innocenti nelle nostre città. Nessuno dovrà fuggire dalla propria casa per la minaccia delle bombe. La bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità. Ma ognuno può e deve fare la sua parte,
cominciando da cose piccole ma importanti, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media. Cari fratelli e sorelle, la pace vera inizia in un cuore che ama. Viene testimoniata da labbra che pronunciano parole di riconciliazione. Si riflette negli occhi che guardano al mondo con mitezza e saggezza. Questa è la vera forza, la forza della verità e dell'amore. Dio cerca costruttori di pace. La nostra Madre Santissima ci aiuti a rispondergli ogni giorno il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, Regina della Pace, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

con il canto del Subtuum Presidium, la più antica preghiera mariana, termina la liturgia del Rosario, la preghiera del Rosario.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Con queste parole Papa Leone ha iniziato il suo discorso, andando a citare le parole del Salmo. Accompagnano bene la nostra preghiera del Rosario, ha detto Papa Leone. Insomma, Don Federico, l'ascolto per arrivare insomma alla pace.
1: Sì, diciamo che la prima parte della meditazione è stata molto centrata sul tema dell'ascoltare, e chiaramente la Vergine Maria ci è maestra in questo, e il Papa lo ha ricordato, è modello di colui che porge l'orecchio del cuore per ascoltare cosa dice Dio. C'è un accenno che mi ha colpito, dice: disponiamo anche noi allora il cuore all'ascolto, e va bene, perché nella preghiera possiamo comprendere il senso di quanto accade nella storia. Ecco, questa è una frase sorprendente, perché solitamente il senso di quanto accade nella storia pensiamo di coglierlo riflettendo, leggendo, aggiornandoci, discutendo e così via. Invece no. E il Papa ci ricorda che nella preghiera, e la preghiera è ascolto della parola, e la parola è il Verbo che si è fatto uomo, Gesù Cristo, e il significato di questa parola, il messaggio di questa parola è uno solo: la misericordia di Dio. Il Signore non ci abbandona mai, anche quando noi lo dimentichiamo. La misericordia di Dio paradossalmente può diventare il più grosso problema dell'uomo, perché è una misericordia che non è misurata sulla nostra bravura, è gratis, si potrebbe dire. E è qui, a partire da questo, che si inizia poi a costruire la pace. Ecco, e allora a quel punto abbiamo visto anche altre espressioni che riguardavano proprio il tema della pace.
0: Pace, parola che il Padre ha pronunciato, parola di pace per tutti coloro che ritornano a lui con il cuore pentito, ha detto anche Papa Leone, che ora ecco la folla di fedeli davanti alla grotta di Lourdes in Vaticano sta salutando.
1: Sì, e anche qui abbiamo avuto, lo aspettavo un po' al varco, ecco, abbiamo avuto delle definizioni con il suo stile litanico molto suggestivo. Cioè, innanzitutto, che cosa non è la pace, no? E non è una teoria da laboratorio, non è un'ingenua illusione, ma neanche un affare da gestire. Ecco, è molto suggestiva questa terna di idee, perché ci, per contrasto, ci fanno capire che la pace nasce dall'ascolto del Verbo che parla della misericordia.
0: E allora, mentre il Papa si allontana dalla grotta di Lourdes nei giardini vaticani, salutando alcuni fedeli che sono insomma ad aspettarlo, noi ringraziamo le emittenti collegate, ringraziamo chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, su YouTube, sul portale Vatican News. Chiudiamo questo spazio in diretta dedicato al Rosario per la Pace, presieduto proprio da Papa Leone XIV davanti alla grotta di Lourdes nei giardini vaticani, ma torniamo tra poco in radio. Laudetur Jesus Christus.

0: 20.05, torniamo in diretta. Abbiamo appena ascoltato, partecipato alla preghiera del Rosario presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Insieme a me in studio ancora Don Federico Corrubolo. Don Federico, grazie e di nuovo buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: E noi andiamo proprio lì nei Giardini Vaticani, dove si è appena svolto, abbiamo appena ascoltato il Rosario per la Pace presieduto da Papa Leone XIV, perché per noi c'è Marina Tomarro. Ciao Marina.
2: Ciao Gianmarco e buonasera anche a Padre Federico. Sì, in questo momento mi trovo proprio nel cuore dei Giardini Vaticani, davanti alla grotta. Si è appena concluso il Rosario per la Pace con Papa Leone. Sono davvero migliaia le persone che sono salite fin qua sopra, che hanno pregato tutti insieme. Mentre pregavamo in collegamento avevamo anche i vari santuari da ogni parte del mondo che pregavano in comunione con il Papa. In particolare si vedeva il santuario di Lourdes, il santuario di Fatima, il santuario di Medjugorje, si vedevano i santuari del mondo, che il santuario in Ucraina, i santuari che sono stati insieme per pregare con Papa Leone. E le parole di Papa Leone sono entrate nel cuore di chi ha ascoltato naturalmente la sua omelia, il suo discorso, ma è stata una preghiera silenziosa, una preghiera in cui davvero ognuno di noi nella sua Ave Maria ha fatto in modo che questa preghiera di pace salisse fino al cielo e affinché sia accolta. Io accanto a me ho alcune persone, alcuni dei sacerdoti che hanno partecipato alla preghiera. Padre Francesco, lei è arrivato dal Congo qualche giorno fa. Ecco, allora che cosa vuol dire un rosario per la pace qui in questo luogo?
3: E sì, soprattutto, ecco, vengo da una zona dove la pace da anni non c'è, soprattutto nella zona est del Congo, e quindi ecco questa preghiera veramente l'ho fatta proprio per tutte quelle persone che da anni, ecco, soffrono le ingiustizie, che soffrono, ecco, veramente anche la fame, perché durante la guerra, ecco, non riescono a fare più i campi, niente. In questo momento, ecco, proprio lì è scoppiata appunto l'Ebola, questa malattia di cui ancora non si conosce bene come curarla, e quindi tutto è veramente, bisogna che la Madonna davvero faccia un miracolo in quella zona e perlomeno, ecco, non ci sia più la guerra, perché fra guerra e malattie veramente la situazione è estremata. Infatti cerca un po' di fuggire da quella zona, ma attorno c'è solo foresta, quindi se ne vanno in foresta. Le frontiere delle nazioni vicine sono ormai chiuse da tempo e quindi non posso nemmeno attraversarle.
2: Padre Francesco, Padre Francesco, lei arriva da lì proprio in questi giorni. A questo punto mi permetto di chiederle qual è la situazione anche riguardo l'Ebola. C'è un controllo, la situazione è fuori controllo? Come si sta?
3: No, è praticamente fuori controllo, perché in quella zona lì c'è la guerra, quindi nessuno può andare lì, perché ci sono i ribelli che non praticamente non lasciano entrare nessuno, e quindi l'Ebola si diffonde in un modo veramente molto grande, immediato, insomma, perciò, ecco, è molto difficile controllare la malattia, perché appunto lì è una zona di guerra.
2: Lei non è solo, perché insieme a lei ci sono due studenti, ecco, venite qui, eccoli qua, sono due studenti del seminario. Allora, come ti chiami?
4: Io mi chiamo Joseph Mihafu.
2: Ecco, da dove vieni?
4: Vengo dalla Tanzania.
2: Dalla Tanzania. Cosa ha voluto dire? Perché il Papa oggi, quando ha fatto la sua omelia alla fine, ha detto che la pace si comincia a costruire anche dal piccolo, anche da noi, anche attraverso magari non mettendo cose cattive sui social. Ecco, allora tu sei giovane, sei un seminarista, ma sei giovane sicuramente fai uso dei social. Ecco, allora che cosa vuol dire anche educare i tuoi coetanei alla pace?
4: La pace è molto importante nel mondo perché fa le persone avere calma. Io posso dire qualcosa su questo rosario che abbiamo fatto oggi con Papa. Il rosario è stato molto bello e significativo per la pace nel mondo. Come lei ha detto che abbiamo pregato insieme con il Santo Padre e questo è stato un grande segno di unità e di benedizione per la nostra fede. Attraverso questa preghiera ci siamo uniti con una sola Chiesa, chiedendo a Dio di donarci pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e in tutto il mondo.
2: Grazie Josef, grazie. È molto emozionato Gianmarco, lo dovresti vedere, ma è la bellezza anche degli occhi di questi ragazzi, padre Francesco, si vede che loro proprio vivono questo momento con una intensità particolare.
3: Sì, infatti lì in seminario noi ci teniamo molto, ecco, a creare quella pace, perché appunto noi siamo 12 nazionalità diverse, quindi 28 studenti, quindi lì, ecco, c'è davvero un lavoro da fare perché veramente ci si senta tutti fratelli e la pace inizia dal di lì, oltre che inizia nei nostri cuori, ma poi si manifesta anche in queste comunità, in questi gruppi, quindi noi ci teniamo molto di fare un cammino davvero fraterno, sincero, no? Con i giovani, e la cosa è bella perché veramente si respira entusiasmo, gioia, anche canti tra di loro, perciò cantiamo in tutte le lingue, da portoghese a spagnolo a inglese, perché lì ci sono un po' tutti.
2: Rispondete a quello che è l'invito, sì, di Papa Leone, iniziare la pace dal piccolo. E allora Gianmarco, non credo che ci sia conclusione migliore di questa, proprio.
0: Grazie.
2: Iniziare la pace dalle nostre case, dal piccolo, così come ci ha invitato anche Papa Leone nel suo discorso finale.
0: Grazie Marina Tomaro, grazie ai tuoi ospiti. In effetti abbiamo visto anche noi tanti santuari collegati, ma ecco, questa unità, questa unione è anche rappresentata dalle voci che hai raccolto proprio al termine del Rosario per la Pace. Grazie Marina.
2: Grazie mille, grazie Gianmarco e buon lavoro.
0: Insomma, Don Federico, abbiamo ascoltato anche un po' di voci dai
1: voci del mondo.
0: Esatto, ecco. Anche Marina ha sottolineato alcune un po' emozionate, però ecco i concetti che ha espresso Papa Leone nel suo discorso quest'oggi sono stati un po' ripresi anche dagli ospiti.
1: Sì, è stato interessante sentire la dimestichezza con l'italiano del rettore e dei seminaristi che stanno imparando piano piano a muoversi veramente in un continente sconosciuto. Per noi è molto difficile immaginare la fatica e la trepidazione con cui si entra in un nuovo mondo a partire dalla lingua, quindi anche questo fa parte di quella costruzione quotidiana, feriale, diciamo, della pace che nessuno vede, ma che poi è quello che fa la differenza.
0: E d'altronde, se prima si sottolineava il valore delle parole, della parola, la parola pace in questo caso, ecco, riuscire ad ascoltare queste voci, quando si esprimono, ecco, anche queste parole in questo senso è importante. Ma torniamo, Don Federico, proprio alle parole di Papa Leone. Le abbiamo ascoltate, tanti i riferimenti, come spesso fa il Papa, anche all'attualità, ai problemi che affliggono la società moderna.
1: Sì, occorre essere, trasformarsi in, come dire, in esperti interpreti del linguaggio dei papi sulla pace, perché a un ascoltatore superficiale può sembrare una ripetizione sempre degli stessi temi. C'è una ripetizione, ma abbiamo visto che Papa Leone non la teme, quindi però qualche sfumatura di aggiornamento si trova. Mi ha colpito molto questa preghiera alla fine, che diventa missione profezia, eccetera, e ognuno può, deve fare la sua parte, le piccole cose, si dicevano, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media. Quindi è interessante questa, diciamo, la violenza verbale che precede quella fisica, perché per noi la parola violenza è connotata dalle botte fondamentalmente, ma c'è una violenza delle parole che è già un prendere a botte. E poi anche la distinzione nella vita di ogni giorno per noi significa relazione concrete, persone che incontriamo, e anche nei social media. Credo sia una delle primissime volte in cui questo termine viene usato durante il Rosario dei Giardini Vaticani, penso forse la prima. Però ci sono anche le relazioni virtuali. E sappiamo tutti che Papa Leone ha una sensibilità molto attenta su questo tema, e la prima enciclica sta lì a dimostrarcelo. Quindi c'è, diciamo, qualche leggero aggiornamento motivato dal passare del tempo e dall'evoluzione dello scenario nel quale siamo chiamati a costruire la pace.
0: Ognuno può e deve fare la sua parte, ha detto Papa Leone. E poi chiaramente il riferimento, dicevamo, all'attualità, ma anche a quella che è la situazione del mondo. Il Rosario per la Pace è dedicato proprio alle popolazioni che soffrono per la guerra, per i conflitti. Per l'appunto, come dicevi,
1: sì, ci sono due, ancora una volta ho visto due serie di litanie. Intanto la pace, che non è una teoria da verificare in laboratorio, questa medicalizzazione della vita e anche della pace, no, non è così, non è un'illusione, certo siamo tutti tentati di pensarlo, soprattutto quando sentiamo veramente certe parole dette, ridette, ripetute quasi fino al fastidio, ma che sappiamo che non si avverano. La pace giusta e duratura, assumersi le responsabilità, insomma sono ormai parole logorate, no, sappiamo. Però il Papa ci dice che non dobbiamo perderle di vista. E poi non è un affare da gestire per interesse, verrebbe da dire, chi ha orecchi per intendere intenda. Ma soprattutto l'altra litania che mi ha colpito, anche se sembra anche qui convenzionale, ripetuta tante volte, il grido di chi è privato della pace: bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti. Per, diciamo, dovere d'ufficio, per come dire, tecnica, diciamo, nel mio ministero di insegnante di storia, sono andato subito con la mente a un altro grande passo della storia della Chiesa, cioè il messaggio di Papa Pio XII nel radiomessaggio del 42, nel quale gridava veramente, si sentiva la registrazione di questo grido, e in cui l'umanità doveva un tentativo di ricostruire la pace all'infinita dolente schiera di madri, vedove e orfani, ai vecchi, ai bambini e agli esuli. Lui parlava degli esuli spiantati dalla loro patria. Il linguaggio del Papa era poetico, era fortissimo quel linguaggio, ma come ho sentito queste parole, subito sono tornato a quell'altro grande pontefice che ha parlato chiaro e in mezzo alla guerra, cioè tra le bombe, proprio a dicembre del 42 si era a metà della seconda guerra mondiale. E accanto a questo poi l'immagine della costruzione, anche questa, costruttori di pace, vabbè, chissà quante volte l'abbiamo sentita, fa un certo effetto vederla in un grande passaggio di un altro grande Papa, Paolo VI, al discorso delle Nazioni Unite del 4 ottobre del 65, nel quale l'immagine è anche in realtà collegata all'immagine della scuola. È una cosa che sembra non c'entra niente. Il Papa parla di architetti e costruttori della pace con questa immagine che conosciamo, ma rivolgendosi ai delegati dell'ONU dice: qui siete per l'educazione dell'umanità alla pace. E dice queste, l'ONU è la grande scuola per questa educazione. E continua con questa similitudine: siamo nell'aula magna di tale scuola, chi siede in quest'aula diventa alunno e diventa maestro. Cioè gli alunni e i maestri siedono insieme nelle stesse persone. E accanto a questo c'è l'immagine della costruzione. Oggi sappiamo tutti la crisi che attraversa l'ONU, non solo a livello di strutture, di istituzioni, ma anche di ruolo. Mentre ai tempi di Paolo VI c'era la grande speranza che un tavolo potesse sostituire le trincee. Adesso ci stiamo molto disilludendo su questo, però la voce del Papa rimane la costruzione, l'essere costruttori e in qualche modo quello che l'utopia dell'ONU adesso deve attraversare tutte le nostre giornate. Siamo tutti delegati per costruire la pace.
0: E poi il riferimento, Don Federico, a quella che è la vera forza,
1: sì,
0: la forza della verità e dell'amore.
1: Questo mi ha toccato alla fine, perché ancora una volta c'è un'altra litania, un altro gruppo di tre frasi. La pace vera inizia da un cuore che ama, viene testimoniata da labbra che pronunciano parole di riconciliazione, si riflette negli occhi che guardano al mondo con mitezza e saggezza. Cioè la pace vera passa per il corpo. Queste sono tre parti del corpo: il cuore, le labbra e gli occhi. Passa attraverso la relazione umana, non quella virtuale. Il non detto di queste parole è molto più interessante di quello che apparentemente si sente. Innanzitutto l'inizio nel cuore, la testimonianza dalle labbra, quindi ancora una volta il ripudio della violenza verbale, ma anzi il contrario. Parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, diceva San Paolo, e si riflette negli occhi, cioè la pace comincia dallo sguardo. Come vedete, sono parole estremamente dense se le prendiamo una per una, ma sono messe una dopo l'altra, e alla fine di questa progressione di intensità il Papa dice: questa è la vera forza, la forza della verità e dell'amore. L'accento è posto su questo: la verità e l'amore hanno una forza loro. Papa Francesco avrebbe detto in Evangelii Gaudium: l'unità prevale sul conflitto, ma sulla lunga distanza questo è vero, perché non si può fare la guerra per sempre.
0: Don Federico, siamo quasi in chiusura di questa diretta. Prima però vorrei tornare anche all'importanza, ecco, abbiamo celebrato in questo maggio il mese mariano che va a concludersi, si conclude ecco domani 31 maggio con la ricorrenza, domani si celebra la visitazione.

0: Possiamo forse salutarci anche per concludere con un saluto un po' particolare. Tutti noi abbiamo, ecco, domani si chiude il mese Mariano che tutti abbiamo vissuto, e possiamo pensare che si tratti di una pia devozione di qualche decennio fa, magari di qualche secolo fa. Non è così, perché l'idea di un mese intero dedicato a Maria nasce nella Chiesa bizantina nel Medioevo, e nasce per un motivo preciso: perché la Chiesa bizantina celebra la Quaresima e la Pasqua di Maria, e la Pasqua di Maria è la sua cioè la dormizione, per essere precisi, 15 agosto, no? E la Chiesa si preparava con un mese intero, 15 giorni prima e 15 giorni dopo la festa della dormizione, una Pasqua tutta mariana. E questa idea di un mese intero dedicato a Maria in Occidente si è spostato a maggio, perché a maggio la natura rifiorisce e per noi l'immagine di Maria, delle rose, del rosario viene quasi naturale, ma ha un'origine, e ha un'origine legata adesso che al brano che facciamo ascoltare.
1: E allora chiudiamo proprio così in musica, Don
0: con
1: Federico.
0: La Cantigas de Santa Maria di Alfonso X el Savio, nel XIII secolo, per primo associa Maria alla rosa, cantando Domna de Domnas, Rosa de Rosas.

0: donna delle donne, rosa fra le rose. E a partire da allora che Maria si collega con la bellezza della creazione. E nel Medioevo, appunto, quando i giovani facevano le serenate alle loro ragazze, che si chiamavano questo, Madonne, allora anche i domenicani di Fiesole decisero di cantare la loro Madonna. E vogliamo fare quello che fanno i mondani alle loro spose e vogliamo cantare la nostra sposa. Da allora nasce l'idea del mese mariano a maggio. E con questa bellissima storia ci salutiamo.
1: Ci salutiamo, Don Federico Corrubolo, grazie per averci aiutato anche con questo racconto fatto di parole, storia, musica ad accompagnarci a questo rosario per la pace. Grazie Don Federico Corrubolo.
0: Grazie a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino alle sulle frequenze della Radio Vaticana. Un saluto anche da Gianmarco Murroni.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Come la Maddalena, la madre di Gesù appare solo due volte nel Vangelo di Giovanni: a Cana e ai piedi della croce. Mentre Maria di Magdala incornicia il mistero pasquale, la madre di Gesù incornicia la vita pubblica di suo figlio. Eppure il suo nome non viene pronunciato in nessun momento. Lei è la madre del figlio. All'inizio del Vangelo a Cana apre la missione del figlio: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Alla fine è presso la croce, madre del suo Signore e madre di tutti i suoi fratelli. Incaricata di farci credere che la nostra vocazione più profonda è quella di essere figli, a sua immagine. Dopo il discepolo amato, dopo Maria di Magdala, anche la madre di Gesù, e la Chiesa ha saputo leggerlo, scava lei pure un posto in cui noi possiamo stare. Maria, sempre giovane, Maria il cui cuore non si è mai indurito, non ha bisogno di piangere per vederci chiaro. A Cana vede che oramai c'è solo l'acqua, mentre la festa non è finita. Vede e sa che suo figlio è lo sposo che viene, il maestro della festa. Allora parla e con la sua dolce autorità ordina: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». E l'acqua diventa vino. I discepoli del Signore, come Maria, devono supplicare il Signore affinché agisca in questo mondo. Non hanno vino. I discepoli del Signore devono poi, come lei, incoraggiare coloro che si trovano lì: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Anche se dobbiamo farlo con i mezzi a disposizione, anche se sembra insignificante riempire d'acqua le anfore, anche se non ci capiamo granché. Il padre ha consegnato tutto nelle mani del figlio. Poi il figlio ha affidato il suo amico Giovanni all'amore di sua madre e sua madre al suo amico Giovanni. Contemplando nel dolore il figlio assassinato, Maria guarda la morte in faccia e comprende che il corpo che è lì e che presto sarà deposto fra le sue braccia è più del corpo di un uomo. È il corpo dell'umanità intera che è affidato fra le sue braccia. È il corpo di tutti gli uomini che moriranno tutti che lei porta. Lei, la donna diritta e in piedi, la giovane madre di Dio. Lei porta fra le braccia il corpo di ciascuno di noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. I discepoli del Signore impareranno lentamente da lei a guardare la morte in faccia. Impareranno a portare a loro volta l'umanità deposta fra le loro braccia, di generazione in generazione. Con la sua vita semplicissima, la Madre di Dio annuncia ai discepoli il loro futuro. A loro volta essi devono mettere al mondo il Verbo, fare in modo che la loro carne viva sotto l'influenza dello Spirito, affinché la parola si incarni in ogni generazione. Divenire con la grazia del Figlio morto e risorto, immacolati, puri, nuovi, come lei è nuova, senza peccato. Ella è immacolata perché non smette di mettere al mondo suo figlio.
è perché ha portato il figlio di Dio, il Verbo fatto carne, che lui l'ha resa pura, immacolata, con la sua passione e la sua vita donata. La Chiesa ha saputo riconoscerlo e formularlo nell'orazione della festa dell'Immacolata Concezione, l'8 dicembre. O Padre, che nell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. La Madre del Signore, in previsione della morte di lui, preservata da ogni macchia di peccato e per mezzo di lui divenuta nostra madre, ci invita a credere che nel Cristo siamo scelti da Dio, scelti in lui prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a lui. Eletto ciascuno, scelto, preferito, come un figlio unigenito. Immacolata Maria cammina davanti, immacolata come in Dio lo siamo tutti.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando

0: Uccida, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di due sinfonie di Beethoven, la quinta e la sesta, due sinfonie famosissime, iconiche per molti versi, e le proporremo nell'esecuzione di un direttore iconico anche lui, Claudio Abbado, alla guida dei Berliner Philharmoniker. Iniziamo dalla quinta sinfonia, che Beethoven scrisse in 4 anni. In realtà la scrisse in un tempo più breve, ma poi la rivide tantissime volte. La veste definitiva arrivò dopo 4 anni. Ci furono tantissimi rifacimenti, molti ritorni, e secondo la tradizione Beethoven avrebbe detto: ecco il destino che batte alla porta. Questo descrivendo l'attacco della quinta, quello che sappiamo tutti a memoria, ta ta ta ta. Queste 4 note lapidarie, scultoree. Ma che tipo di destino è? È un destino contro il quale Beethoven lotta e vince, sconfiggendo la superstizione in nome della ragione umana. Tutto questo è evidentissimo nel primo movimento, l'allegro con brio che si scatena come un turbine, e dove c'è da fare un'osservazione che il protagonista di tutto il movimento è l'inciso iniziale, ripreso in tantissimi modi, anche perché il secondo tema cantabile, che c'è sempre nel primo movimento di una sinfonia, qui fa solo pochissime apparizioni. E qui Beethoven trae da un solo elemento di poche note una serie di variazioni incredibili. E questo ritmo, queste 4 note, poi le ritroveremo ovunque. Anche nell'andante con moto, che è il secondo movimento, che sì, si mantiene in un'atmosfera pacata, in un andamento placido, costante, con temi cantabili anche. Però poi se si sente al basso, ta ta ta ta, in un altro modo, come accompagnamento, rimane. Ancora più evidente invece è la ripresa del primo tema nello scherzo, il terzo movimento, che sì, si presenta con un tema ascendente dei bassi, un po' fosco anche, ma poi è chiarissimo il ritorno del tema del destino, un episodio di grandissima drammaticità. È una forma quasi circolare in cui quell'idea stagliata nella prima frase ritorna continuamente. E poi c'è il finale, l'allegro, in cui ogni dubbio è ormai fugato. In questi casi si usa una tonalità luminosa come quella di Do maggiore, perché c'è la vittoria certa dell'intelletto, della ragione, e anche qui ritorna il motivo centrale della sinfonia, ma con un valore affermativo. La ragione ha vinto sulla superstizione. Ascoltiamo allora la quinta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione di Claudio Abbado alla guida dei Berliner Philharmoniker.

Abbiamo ascoltato la quinta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado e adesso possiamo passare alla sesta, che è stata scritta tra il 1807 e il 1808 ed è stata eseguita il 22 dicembre del 1808 per la prima volta con la direzione dello stesso Beethoven in un concerto in cui veniva presentata anche la quinta. Pensiamo che concerto storico deve essere stato quello in cui di seguito senti due sinfonie nuove di Beethoven, che sono la quinta e la sesta, cioè tra le più importanti che abbia scritto, sempre che ce ne sia qualcuna che non è importante. Ma questa sesta è definita sinfonia pastorale e già nel programma del concerto in cui è stata data per la prima volta, Beethoven ne chiarisce il senso, perché aggiunge a sinfonia pastorale piuttosto espressione del sentimento che pittura. Quindi quello che vuole fare Beethoven non è descrivere la natura, ma descrivere i sentimenti che provoca. E infatti i cinque movimenti hanno ognuno una indicazione programmatica. Il primo si chiama Piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna. Già qui è chiaro, non è quanto è bella la campagna, ma è quali sono i sentimenti che nell'uomo si destano e sono piacevoli. Poi c'è Scena al ruscello, poi c'è Allegra riunione di campagnoli, segue Tuono e tempesta e la conclusione è affidata a sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla divinità dopo la tempesta. Quindi qui si apre nella produzione di Beethoven un nuovo capitolo, quello dei rapporti tra musica e natura. E l'interesse del compositore è concentrato sull'espressione del sentimento, non sulla descrizione. La natura, che è la protagonista assoluta dell'opera, però entra in gioco in quanto vista e sentita dall'uomo, non in quanto valore oggettivo. Già all'inizio, nell'Allegro ma non troppo, Beethoven infrange un po' la sua regola del contrasto tematico, perché tra il primo e il secondo tema non c'è opposizione. Anche perché sia nel primo movimento che nel secondo, l'andante molto mosso, i modi che vengono utilizzati, pastorali, derivano dalla tradizione settecentesca, anche dall'opera italiana e anche dalle stagioni di Haydn. Però in Beethoven non c'è più niente del bozzettismo descrittivo di questi modi. Il vero argomento di cui sta parlando Beethoven è la coscienza umana. Il terzo movimento, dove di solito c'è lo scherzo, è invece qui occupato dall'allegra riunione dei contadini. E qui si passa un po' a un linguaggio popolare. Lo scherzo è invece spostato al quarto posto ed è formato da due momenti. Il primo è una danza rustica, molto vigorosa. Il secondo è il quadro del vero e proprio temporale. E qui ci sono gli elementi descrittivi, ci sono gli sforzati, le scale, e tutto questo per denotare fulmini, il vento. Ecco, questo è il momento più descrittivo della sinfonia. Poi c'è una trovata eccezionale, c'è una transizione molto affascinante che senza soluzione di continuità porta all'ultimo movimento, quindi l'acquietarsi della tempesta si collega con il finale. Ed il finale è dominato da una melodia che viene sottoposta a molte variazioni. E qui il descrittivismo che abbiamo visto nel movimento precedente lascia posto all'inno religioso, alla preghiera. E infatti l'ultimo movimento è proprio sentimenti di benevolenza e ringraziamento alla divinità dopo la tempesta. Ascoltiamo allora la sesta sinfonia di Beethoven, pastorale, nei movimenti Allegro ma non troppo, Andante, Allegro, Allegro, Allegretto. L'esecuzione è sempre quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado.

0: Abbiamo ascoltato la sesta sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado e abbiamo fatto un viaggio all'interno di un concerto storico che si è tenuto il 22 dicembre 1808 a Vienna, durante il quale, sotto la bacchetta dello stesso Beethoven, sono state eseguite la quinta e la sesta sinfonia. Uno di quei concerti che sarebbe bello aver sentito. Se ci fosse la macchina del tempo, io vorrei tornare lì, in quel giorno lì, a sentire come hanno eseguito per la prima volta questi due capolavori. Purtroppo la macchina del tempo non ce l'abbiamo, però li possiamo sentire in esecuzioni eccezionali come quelle dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Dalla lettera di San Giuda Apostolo. Voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede. Pregate nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli strappandoli dal fuoco. Di altri, infine, abbiate compassione con timore, stando lontano perfino dai vestiti, contaminati dal loro corpo. A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia. All'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli andarono di nuovo a Gerusalemme, e mentre egli camminava nel tempio, vennero da lui i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, e gli dissero: «Con quale autorità fai queste cose? O chi ti ha dato l'autorità di farle?» Ma Gesù disse loro: «Vi farò solo una domanda. Se mi rispondete, vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Essi discutevano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, risponderà, perché allora non gli avete creduto? Diciamo dunque dagli uomini». Ma temevano la folla, perché tutti ritenevano che Giovanni fosse veramente un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «Neanche io vi dico con quale autorità faccio queste cose».
2: Qual è l'autorità che ha Gesù? È quello stile del Signore, quella signoria, diciamo così, con la quale il Signore si muoveva, insegnava, guariva, ascoltava. Questo stile signorile, che è una cosa che viene da dentro e fa vedere. Cosa fa vedere? Coerenza. Gesù aveva autorità perché era coerente tra quello che insegnava e quello che faceva e come viveva. La coerenza è quello che dà l'espressione di una persona che ha autorità. Questa autorità perché è coerente, cioè dà testimonianza. L'autorità si fa vedere in questo: coerenza e testimonianza.

0: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quinta puntata. Quarto passo. Dalla temperanza alla pazienza.
1: Caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con la catechesi di Don Fabio Rosini. A tutti voi buon ascolto.
2: Eccoci arrivati alla nostra quarta tappa, nella nostra quinta puntata, perché abbiamo fatto un'introduzione, poi abbiamo iniziato i nostri passi. Questo è il quarto passo. Noi cosa abbiamo visto durante questo tempo? Facciamo un po' il quadro della situazione. La seconda lettera di Pietro ci mette davanti al percorso della vita nuova. Nella vita che è la natura divina, che si riceve per il battesimo, si riceve per aver accolto la predicazione della Chiesa e quindi aver reso il proprio cuore tempio di una parola che trasforma dall'interno tutto e porta a una vita secondo lo Spirito, una vita che è la vita dei figli di Dio, beni grandissimi e preziosi che fanno sfuggire alla corruzione, così diceva il versetto quarto del primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Inizia appunto una pedagogia. Mettere un impegno per aggiungere alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza la temperanza la pazienza. Questo è il nostro quarto passo, quello di oggi, ma facciamo un po' appunto il quadro. Alla propria esperienza di fede va aggiunta la virtù, e abbiamo visto che il termine indica quello slancio, quel magis, diceva Sant'Ignazio di Loyola, cioè quel andare oltre, andare dal bene al meglio, quell'approfondire, quell'aver un momento in cui si va più seriamente nell'esperienza della fede, quegli slanci essenziali in ogni rapporto, e nel rapporto con Dio ci sono i momenti in cui si rilancia, si va oltre, non ci si lascia prendere dall'ordinarietà. E però questa virtù, che è esercitare la fede in grado serio, cioè usarla, commerciare il talento della fede fino in fondo, questo deve portare alla conoscenza. E la conoscenza, avevamo visto, è una consapevolezza. Non si può fare tutto questo processo in maniera irriflessa, istintiva, spontaneistica. No, c'è bisogno di metabolizzare, anche perché la conoscenza nel mondo ebraico è l'intimità. È lo stesso termine che viene usato per indicare l'atto proprio in cui un uomo e una donna generano una vita. Ecco, essere intimi. Allora c'è questa intimità che implica interiorizzazione. Ma questa interiorizzazione, che è intimità, porta, vedevamo la volta scorsa, alla temperanza, cioè a una disciplina. Questa consapevolezza diventa sapienza, diventa un'accoglienza consapevole e scelta e meditata di tutti quegli atti che devono portare a continuare a vivere secondo questa bellezza che è la virtù che ha approfondito la fede. E questa conoscenza che diventa temperanza, ovvero sia la capacità di dirsi di no, di governarsi, il termine enkrateia indica questo fatto di avere potere sopra la propria vita personale, a questo punto ha bisogno di essere non solo la disciplina di un momento di consapevolezza, ma, dice questa seconda lettera di Pietro, alla temperanza va aggiunta la pazienza. Questo è il passaggio che è in questione in questa puntata. Vediamo un po' di capire. Ricordiamo che c'è questo fatto di aggiungere che non è una somma matematica, non è una giusta posizione. Tutti questi passi sono arricchimenti dall'interno di ogni singolo passaggio, ovvero sia la fede bisogna riempirla di virtù, la virtù bisogna riempirla di consapevolezza, la consapevolezza richiede disciplina e la disciplina, che chiamiamo appunto temperanza, diventa pazienza. Cosa vuol dire questo fatto qui? Cosa vuol dire che alla mia temperanza devo aggiungere pazienza? Beh, senza ombra di dubbio, la prima cosa che abbiamo da fare è capire cosa vuol dire questo termine. Il termine è un termine molto importante, in greco suona hypomone, e che cosa è? È formata di due parti. Il verbo menein viene introdotto da una preposizione hypo, che vuol dire sotto. Allora, sotto stare. Sotto il punto di vista proprio fisico si intende il fatto di essere in un posto sotto una qualche forma di pressione o quel che sia, ma restare, non andarsene via. Infatti il primo senso di questo termine, del verbo hypomeno, è attardarsi, fermarsi, stare in attesa, aspettare fino al termine, resistere, persistere. Allora, la hypomone è la condizione per cui uno sostiene, sopporta, sta fermo. Però è interessante che già a livello della sapienza greca questa loro parola diventa tecnicamente un termine di attendere con fiducia. Non è quindi un semplice restare in un posto per se stesso, ma implica, anche se non in maniera preponderante a livello della mentalità greca, un problema di aspettativa, di fiducia, qualcosa che io attendo, ho un motivo per restare dove sto. Il problema però è che l'etimologia quindi ci porta a definire la hypomone l'attitudine di restare in mezzo, restare sotto ad una cosa, tenere duro, noi diremmo così. Ecco, è una costanza che in secondo livello di significato diviene costanza coraggiosa. Infatti la natura di questa costanza non è passiva, cioè non stiamo parlando di una persona che sopporta in senso vittimistico, no, è una scelta, è di natura attiva, non passiva. È un'attitudine per cui una persona rimane sotto una pressione perché decide di farlo. Per cui tende quindi ad indicare la fermezza contro influssi esterni e senza la agitazione e senza praticare la sottrazione, la fuga. Quindi è l'attitudine per cui non si perde la calma sotto una pressione. La hypomone è questa attitudine per cui si resta sotto una pressione contro gli influssi esterni, come abbiamo detto, con calma, senza agitazione. Questo è il livello primario del significato di questa parola, di questa cosa che dobbiamo aggiungere alla nostra temperanza. Cosa vuol dire questo? Che dobbiamo adesso vedere come nella scrittura tutto questo viene usato, perché logicamente dietro ci sarà un significato ebraico che deve incontrarsi con questa parola greca. Ecco, questo è il nostro prossimo step nella nostra puntata: capire nella scrittura cosa significa questa hypomone, cosa è la pazienza nella scrittura.

questa pazienza che appunto ha questo senso molto virtuoso nel mondo greco è di natura attiva e tende ad esaltare le qualità di chi è paziente, di chi è fermo. È quella pazienza che è la virtù dei forti, di cui noi abbiamo sentore nel detto. Ecco, questa pazienza, questa costanza coraggiosa, nell'Antico Testamento prende un altro colore. Perché nell'Antico Testamento questo termine va a tradurre tre verbi ebraici che hanno un'altra accezione. Non sono semplicemente il fatto di restare sotto una pressione con calma e senza fretta. Diviene questa pazienza il saper attendere qualcosa di ben preciso, le promesse di Dio. Cioè, questa attitudine non è più una qualità mera della persona, è qualcosa che è in relazione a qualcun altro. Ci sono tre accezioni nei tre verbi che la espressione greca viene a tradurre nella Bibbia. Il tendere alle promesse significa la prima accezione ebraica. La seconda è sospirare, desiderare qualcosa senza lasciarsi sviare. La terza accezione è aver pazienza con i problemi che questo implica. Ripetiamoli: tendere a qualcosa che è la promessa di Dio. In secondo luogo, sospirare e desiderare senza lasciarsi sviare. In terzo luogo, avere pazienza con i problemi che questo implica. Vediamo che è lo stesso atteggiamento detto attraverso tre verbi, e questo è piuttosto raro in ebraico, perché in ebraico in genere un verbo significa tante cose. Però è curioso che invece dentro il contenitore di questa hypomone i traduttori della Settanta, cioè la Bibbia tradotta in greco prima di Gesù Cristo, mettono queste tre attitudini che sembrano molto contigue, e lo sono, ma sono degli aspetti. Ovvero sia, il giusto nella scrittura è colui che sa attendere bramosamente l'opera di Dio e per questo sa sopportare le difficoltà. Comunque e sempre l'accezione attiva che già vedevamo nella etimologia greca è ben presente. Non è però a questo punto una virilità. Quello era il senso essenziale del termine nel mondo ellenistico. Non è più una qualità personale che, in certo senso, laudativa nei confronti del singolo. No, è una relazione con Dio. È una fiducia che inizia a essere assai contigua con la speranza. Infatti siamo in quel mondo lì. Dobbiamo capire che la temperanza ha bisogno di questa fiducia che apre a un mondo collaterale. Se io alla conoscenza devo aggiungere la arte di temperare, di tagliare, di selezionare, questo atto non è un atto che si fa una volta sola. L'atto di scegliere, di temperare, di dare disciplina alla mia propria vita, è un atto che richiede continuità. Questo è ciò che viene dato da questo elemento della pazienza. Io devo restare lì, nella attitudine che sceglie, nella attitudine che tempera, nell'attitudine che seleziona. Ma questa realtà è una realtà relazionale, cioè io non è che mi mantengo nella disciplina, nella temperanza e resto lì nell'attitudine sobria che la temperanza mi chiede con continuità semplicemente perché sono bravo, perché sono impegnato, perché sono virile e perché sono coraggioso. No, perché
Questo viene dalla conoscenza di Dio. La conoscenza produce la temperanza e la temperanza porta con sé la richiesta della pazienza, cioè io ho una relazione con Dio per cui io non mollo, non lascio, non smetto, continuo. Questo è uno degli aspetti più importanti nella vita spirituale. Stiamo spiegando lentamente questa cosa qui, ma nella vita spirituale senza continuità non c'è nessun risultato. Noi molto spesso vogliamo una sbornia di religioso, un momento straordinario, sentiamo qualche cosa, viviamo una euforia di ordine spirituale, cristiano, quello che sia, e però non diamo continuità. Se alla temperanza non aggiungo pazienza, non mi serve a niente. Così come abbiamo visto che se alla virtù non aggiungo consapevolezza, la virtù me la perdo, e se alla conoscenza non aggiungo la temperanza, tutto questo resta solamente ipotesi, se alla temperanza non aggiungo durata, tutto questo resta inutile. Allora dobbiamo vedere ancora ulteriormente come tutto questo viene colorato dal Nuovo Testamento, ovvero sia, questa era semplicemente l'accezione secondo l'Antico Testamento, già siamo arrivati a un risultato molto importante. Ecco, noi adesso dovremmo capire qual è la colorazione che viene presa nella rivelazione di Cristo e arrivare al nostro testo della seconda lettera di Pietro.

0: la nostra hypomone, la nostra pazienza, nel Nuovo Testamento prende una colorazione escatologica. La vera motivazione della pazienza cristiana è attendere il regno dei cieli. Tutti i nostri atti, se non sono orientati al paradiso, se non sono sullo sfondo non di un risultato immediato, anche importante, anche spirituale, ma se non sono orientati al regno dei cieli, sono un certo inganno. Non funzionano. Allora, qual è il punto? Noi dobbiamo capire come nel Nuovo Testamento la speranza diventa l'anima della pazienza, diventa la sostanza di questa capacità di restare lì dove si continua ad obbedire a Dio, lì dove si continua ad esercitare la temperanza sulla base della propria conoscenza e si continua nell'onda felice della virtù, dell'aver fatto uno slancio, dell'aver vissuto un di più nella fede. Ecco, resistere, essere costanti, è collegato al fatto di attendere il Signore. Lo si attende alla fine della storia, nell'attesa della sua venuta. Noi viviamo, noi dobbiamo ricordare gli ultimi due articoli del credo. Nel nostro simbolo della fede, è curioso, ma noi crediamo i primi 10 articoli e attendiamo gli ultimi due. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. La resurrezione della carne e la vita eterna sono ciò che noi aspettiamo. Allora aspettare vuol dire non andarsene. Ecco, però questa attesa, che è pazienza, è quella perseveranza che, per esempio, nella parabola del seminatore, nel Vangelo di Luca, porta al frutto. Cioè, sono coloro che con la loro pazienza, con la loro perseveranza, arrivano al frutto. Qui è il punto. Questa pazienza non è una pazienza senza termine. Ci sarà il termine ultimo e escatologico che dobbiamo assolutamente tenere presente, ma c'è il termine immediato del frutto dell'obbedienza. Senza ombra di dubbio, niente potremo avere nella vita senza pazienza. Nella vita non ci sono frutti di nessun genere senza durata in un atteggiamento buono, senza la capacità di sostenere le condizioni avverse. Sarà sempre così. Non ci sarà nessuna corsa importante. Due ragazzi che si devono sposare nel loro fidanzamento dovranno superare il tempo della prova. Una persona che voglia costruire qualcosa di buono per questa società dovrà tener duro nel momento in cui ci sono delle difficoltà e sembra che tutto vada in malora. Ogni persona che voglia educare delle persone dovrà accettare che c'è il momento, magari anche lungo, del rifiuto, della ribellione, dell'immaturità, dell'infantilismo. Dovremo avere questa pazienza se vogliamo avere qualsiasi frutto nella vita. Nella fattispecie, noi sappiamo che per raggiungere il frutto della vita eterna e il frutto delle opere della vita eterna che si fanno qui su questa terra e che qui su questa terra producono, mostrano, concretizzano l'amore, abbiamo bisogno di pazienza. Allora, la perseveranza che porta al frutto nella parabola del seminatore è una resistenza alle prove, che è una capacità di rispondere ai momenti difficili senza sottrarsi. È così che è interamente connessa con la speranza, ripetiamo ancora una volta. E allora che cos'è nel nostro testo di Seconda Pietro questo termine? Derivando dalla padronanza di sé, sembrerebbe tornare al concetto greco, il concetto virtuoso, ma il fatto che si risolva nel prossimo termine, quello che vediamo nel prossimo passo, nella prossima puntata, si risolva nella pietà, cioè nella relazione con Dio, come sentimento che è senza ombra di dubbio un sentimento teologico che si risolve in Dio, questo toglie ogni dubbio. Questa pazienza, questa hypomone, è la relazione fiduciosa verso Dio che permette di non smettere, che permette di continuare ed è ovviamente connessa con l'obbedienza. C'è un'obbedienza a Dio, un'obbedienza all'evidenza di ciò che è buono nella nostra vita, che è obbedienza stessa a Dio, che richiede questa attitudine. Allora è quella forza che dà concretezza alla nostra speranza, o ancora è il modo di vivere realmente la speranza, ovvero sia permanere nel bene. Una delle cose più serie e più importanti della vita, continuare a fare il bene, non smettere. Qui è il punto, se vogliamo, finale, così terminiamo la nostra puntata. Il problema felice del bene è continuare a farlo, non farlo una volta, ma restare nel processo di durata della vita nuova. Ecco, noi dobbiamo aggiungere alla conoscenza la temperanza e alla temperanza la pazienza. Tutto quello che questa attitudine aggiunge e arricchisce nel nostro percorso è l'aspetto della continuità che è assolutamente necessaria per raggiungere qualsiasi scopo, soprattutto spirituale.
1: I sette passi della vita nuova. La fertile strategia del bene. Catechesi di Don Fabio Rosini sul primo capitolo della seconda lettera di Pietro. Quinta puntata. Quarto passo. Dalla temperanza alla pazienza. Realizzazione di Monia Parente.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Solo e Orchestra ascoltiamo di Felix Mendelssohn Bartholdy Concerto in Mi minore opera 64 per violino e orchestra, di Max Bruch Concerto per violino e orchestra numero 1 in Sol minore opera 26. Ruggero Ricci al violino, London Symphony Orchestra dirige Piero Gamba.

Per la rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di Felix Mendelssohn Bartholdy, Concerto in Mi minore, opera 64 per violino e orchestra. Di Max Bruch, Concerto per violino e orchestra numero 1 in Sol minore, opera 26. Ruggero Ricci, violino, London Symphony Orchestra, ha diretto Piero Gamba. E concludiamo con la musica di Jean-Michel de France e la sua grande orchestra.

Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Antonio Coma Sacre canzoni, seconda parte, mottetti a tre voci. Francesco Tasini all'organo dirige l'ensemble musica antica con strumenti originali.

Per la rubrica Musica Sacra abbiamo trasmesso di Antonio Coma Sacre Canzoni, seconda parte, Mottetti a tre voci. Francesco Tasini all'organo ha diretto l'ensemble Musica Antica con strumenti originali. La terza parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Per la rubrica Solo e Orchestra trasmettiamo di Robert Schumann il concerto in re minore per violino e orchestra, Uto Ughi al violino. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirige Wolfgang Sawallisch.